A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica. Tanto che un memoriale, un suo onore, fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

E la musica di Giulio Sisman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano Tu Sei All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa Akussa.

generazione successiva. Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Nezhanet Meles, salita alla ribalta tra gli anni 80 e 90.

di Onda Rossa. Prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netzanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets of Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

E allora ci stiamo per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio come contro il decreto antisemitismo. Intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: E allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già, come più volte abbiamo ribadito...

I'm

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Yeah, that's a good intro.

0: Ciao, Pia Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

no all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio, a 5 minuti di Nadare dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

no all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
1: Let's be serious. This is a real. This is, excuse me.
2: Okay, shut up.

No all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno a me, bolle, mille bolle, blu. Rain make it, rain girl make it.

0: E adesso sì, quando sono le 12:29 minuti primi, 12:30 direi ormai, di questo mercoledì 16 settembre, come abbiamo anticipato continuiamo a parlare di colpevoli di Palestina, questo evento solidale con la resistenza palestinese che i Castelli Romani per la Palestina stanno organizzando questo venerdì, dicevo, con il Centro Sociale IPO. Per parlare di questo giustamente andiamo a parlare con Luca, militant A degli Assalti Frontali che si presenteranno questo venerdì. Luca, ci sei dall'altra parte, come stai?
1: Eccomi, carissimo.
0: Grandissimo.
1: Ciao, carissimo Mariano.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno. Più che mai il titolo o il nome della serata va benissimo, perché pensavo io, dobbiamo giustamente ancora, dobbiamo farlo, dobbiamo rovesciare questa logica e dobbiamo sentirci fieri ed orgogliosi, dobbiamo vantarci di essere colpevoli di Palestina, vero?
1: Ma assolutamente. Poi è una cosa veramente che ce la sentiamo come dovere umano, come dovere di esseri umani,
0: certo,
1: di prendere posizione e prenderla chiaramente. Tra l'altro proprio in questi giorni ci sta questa cosa da parte degli artisti, di artisti importanti come ad esempio Macklemore, no? Che
0: sì.
1: Non so se hai seguito tutta la cosa.
0: Sì, come no.
1: Che apriva i concerti di Ed Sheeran e l'hanno mandato via. Facendo vedere quanto comunque è pericoloso, quanto temono anche
0: ancora
1: la musica, quanto temono l'arte che prende posizione. Ma la cosa pure, a parte pesante, ma la cosa tra virgolette bella è che tutti i musicisti di Ed Sheeran se ne sono andati per solidarietà con Macklemore.
0: Ah, questo mi sfuggiva. Guarda, sì, la notizia che mi dai, questo mi sfuggiva della vicenda.
1: Sì, sì, è uscito ieri o stamattina, io l'ho visto stamattina, ma comunque penso che è uscito ieri sera.
0: Positivo.
1: Tutti i tournée, tutti i musicisti e gli altri che aprivano, eccetera, se ne sono andati tutti dal tour. Veramente questo mi dà la cosa di quanto possiamo essere, quando ci uniamo siamo una potenza pazzesca. E per questo cioè che fanno i decreti, poi dicono che non contiamo niente, no? Che non siamo niente, però stanno sempre attenti a tutto. Perché siamo una potenza quando ci mettiamo loro insieme, possiamo essere qualcosa di veramente forte.
0: Sì, e poi.
1: E comunque, no, dimmi.
0: No, dico una notizia di questa, come quella che mi riferisci. Penso che a te, soprattutto come musicista, come artista, in un contesto così difficile, perché vediamo come si pagano le conseguenze, quali sono le conseguenze,
1: certo,
0: che si pagano,
1: certo,
0: non ti lascia da solo, ti incoraggia un po', nel senso di dire. Ma meno male, perché Macklemore forse se lo poteva permettere, ma è buonissimo sapere, è molto positivo sapere, incoraggiante, che anche i musicisti ci hanno detto, ma sai che in questa situazione non si può, questo già è l'incoerenza totale.
1: Ma è veramente da tanta forza, perché è così, poi il coraggio si trasmette con il coraggio, cioè bellissimo questa cosa che hanno fatto di solidarietà che aiuta tutti quanti a prendere, perché tanti magari si impauriscono, fanno paura, perché giustamente poi

0: la vostra decisione politica da sempre, voi avete un altro circuito, però non so come prendi giustamente queste decisioni da quello che sarebbe anche, diciamola così, tra virgolette, un collega, dico, del Ciran, perché per quello che ho capito della vicenda è stato lui a chiederle a McElmore di tirarsi fuori.
1: No, infatti è sempre un equilibrio che però, sai, questi ultimi 2 anni di genocidio, 2 anni e mezzo, insomma, hanno portato lo scontro a un livello talmente alto che ormai, cioè, bisogna prendere posizione, cioè non si può far finta di niente.
0: Esattamente.
1: E quindi te lo senti dentro il cuore di dover dire la tua, di doverti posizionare. E quindi, insomma, noi io me lo sono sentito sempre da quando ho cominciato con affatti frontali. Mi sembra una cosa naturale proprio stare nelle piazze, nelle strade, fare le canzoni. Non avrei mai potuto più salire sul palco se non avessi partecipato a questo, al movimento, se non avessi fatto le canzoni e urlato Free Palestine quanto più possibile, no? Anche perché il rap, sai com'è, il rap gioca sulla parola, no? Per cui, cioè, se ti vuoi raccontare la realtà, non puoi non raccontare quello che sta succedendo in questo momento.
0: E poi è normalissimo far pesare la propria coscienza, no? Il fatto di poter guardarsi allo specchio tranquillamente rispetto a, che ne so, i vantaggi, i privilegi che potrebbe dare qualche circuito commerciale della musica. Cioè, penso che vale perché è un minimo di coscienza.
1: Perché poi è così, cioè, comunque le etichette discografiche sono comandate da certi soldi. Cioè, se pensi che lì negli stadi, ad esempio in America, proprio gli stadi dove doveva andare Ciran a fare, cioè, sono proprio proprietà della lobby israeliana che gli ha detto proprio no, cioè, questo non viene qua a suonare. Che dà l'idea dello scontro in atto forte. Quindi dell'importanza di tutti quanti, di tutti noi, che poi delle volte, sai, questo te lo fa capire, perché delle volte uno dice vabbè, ma a che serve, è inutile, ma siamo, invece no, quanto vedi, quanto gli metti paura, tutto il film, la canzone, il concerto, cioè sono tutte cose che crea, perché comunque gira e rigira, loro del consenso hanno bisogno.
0: Sì, e quella situazione credo che sia cambiata. Noi lo parliamo qua da 3 anni, quando diciamo si è intensificato, no, il genocidio a partire dall'8 ottobre. Però dicevamo, ora credo che il consenso ormai non ce l'hanno. Poi c'hanno le istituzioni ancora, hanno il potere economico dalla loro parte, senza dubbio, forse anche buona parte del potere politico, perché anche se i governi europei o occidentali, alcuni dicono qualche parola, alla fine non prendono delle misure concrete. Però il consenso mondiale, quello sì, è cambiato rispetto, diciamo, al passato. E questo è una, come dire, un'altra cosa incoraggiante. Dico, la lotta paga e quella cosa si è capovolta. Già ormai non si può nascondere la verità.
1: No, infatti. Il consenso non ce l'hanno più loro, ce l'ha la Palestina, ce l'ha.
0: Totalmente. E poi un'altra cosa che sempre diciamo, è importante non solo come musicisti, come artisti, come persona dei mezzi di comunicazione, quello che sia, anche come cittadini italiani, no? E mi riferisco particolarmente a un evento, a una serata come quella del venerdì, dico, come cittadini italiani anche a colarsi la responsabilità di essere cittadini di un paese occidentale che poi, per una questione di contesto de governo, no? Appoggia ancora uno dei pochi governi che sta continuando a svolgere questo ruolo di Servini dello Stato sionista, di accolarci la responsabilità come cittadini e dire al nostro proprio governo cosa dovrebbe fare, perché ovviamente noi siamo a disposizione della comunità palestinese per, cioè, provare ad aiutare come loro considerano che sia migliore, che possiamo aiutare, ma poi dire al nostro governo cosa dovrebbe fare,
1: alla nostra amministrazione comunale, al sindaco, comunque. Quindi ci vediamo a Marino, a Lipò, che è uno spazio sociale, insomma, storico pure, bellissimo. Vi invitiamo tutti quanti a questa serata.
0: Un'altra cosa che ti chiedo, sempre che chiedo ai musicisti, diciamo, questo tipo di serate, no? Serate compagneresche, serate che si fanno per una causa, si pensano di una forma diversa, le pensate, le preparate di una forma diversa, forse alle serate che hanno a che fare con la presentazione di un disco in particolare o di un single, no? Perché appunto si dà in un ambiente concreto, un ambiente particolare, per una causa particolare. Voi artisticamente come affrontate queste
1: ma
0: serate?
1: Guarda, noi in generale, noi a Salti Frontali, ogni volta non abbiamo mai una scaletta.

0: diciamo proprio predefinita.
1: Bene.
0: Anche perché mo, cioè, cominciamo a avere un centinaio di canzoni,
1: infatti,
0: da fare, quindi
1: difficile
0: ogni
1: da
0: volta
1: scegliere.
0: Ogni volta sì, no, ogni volta saliamo sul palco a seconda di quello che vediamo davanti, che la situazione, magari ci stanno gli studenti oppure una questione più di quartiere, che ci stanno dei signori, cioè non lo so, dipende dalla situazione, oppure appunto quando saremo lì. Sai, cioè le canzoni sono cresciute in questi 30-35 anni di vita, di assalti in mezzo alle storie, in mezzo al movimento, quindi abbiamo tutti i vari argomenti che trattiamo, della vita o delle sociali, eccetera, e a seconda della situazione, quindi noi un po' abbiamo questa cosa che siamo lì e vediamo com'è e scegliamo le canzoni, scegliamo la scaletta.
1: E infatti questo te lo permettono i 35 anni di, sì, di traiettoria, come hai detto, di avere una quantità enorme di tracce. Un'ultima volta quindi ti chiedo, facci l'invito nuovamente all'IPO di Marina, e ti ringrazio ovviamente la disponibilità, Luca.
0: Sì, guarda, allora ci vediamo venerdì a Marino, all'IPO. Tra l'altro mi hanno detto con mia grande felicità che sì, il concerto dovrebbe iniziare verso le 19:20, quindi okay, abbastanza presto. C'è la cena, buffet pure, sì, nel senso che uno viene, sta in un bell'ambiente, mangia buffet, si vede il concerto, partecipa a una bella causa. Insomma, ci vediamo venerdì a Marino.
1: Perfetto.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Tornati in diretta. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, non ti sentivo. Sì, sì. Bene, grazie per la tua disponibilità, come dicevamo poco fa, perché stavo in ascolto di questa radio. Oggi una giornata, diciamo, speciale dedicata al Libano, il Libano di oggi ma anche il Libano di ieri, perché insomma oggi purtroppo ricorre il 44esimo anno dal massacro, dalla strage nei campi profughi di Sabra e Shatila. Lo ricordiamo, strage che non ha mai avuto un colpevole. Ma con te volevamo parlare di questa strage continua, che di questi bombardamenti, di quello che sta avvenendo anche in queste ultime ore in Libano, e quindi, come dire, di uno scenario che fa ben poco sperare rispetto all'attuale, tra virgolette, anche se sono sospesi, se non erro, accordi annunciati a giugno.
1: Sì, purtroppo anche oggi la cronaca ci racconta di almeno due morti nella zona di Labatie, di case fatte saltare per aria a Mansouri e a Tiro, di rapimenti, di bombardamenti israeliani nella valle della Bekaa. Quindi, cioè, è una guerra che non si è mai fermata di fatto dall'8 ottobre del 2024. Di fatto Israele non ha mai arrestato le sue azioni militari contro il Libano, e continuano e senza tregua. Gli accordi a cui facevi riferimento, di fatto, al di là che non sono mai stati ratificati, ma non sono proprio mai entrati in vigore, e sono di fatto impraticabili per molti motivi. In alcuni passaggi, secondo molti politici e giuristi libanesi, sfiorerebbero anche l'incostituzionalità per il Libano. E poi sono accordi in cui praticamente il Libano del Sud viene consegnato a tempo indeterminato a uno Stato occupante. E infatti è questa la cosa che bisogna ricordare, cioè, come quasi sempre i libanesi con cui si parla, quando si parla della guerra, eccetera, dice no, non è una guerra, è un'occupazione, perché Israele di fatto sta occupando e tentando di occupare una parte del Libano, e con tutti i mezzi a sua disposizione. E questa è la realtà sul campo. Oggi c'è stata una riunione parlamentare, ieri una riunione del Consiglio dei Ministri libanesi, abbastanza tesi, perché sul tavolo c'erano proprio questi temi. Il Presidente si sta spendendo per cercare di arrivare ad un accordo, ma probabilmente con Israele, ma probabilmente non ci riuscirà, perché appunto se le basi dell'accordo sono quelle di mantenere l'occupazione, questo lo rende impossibile. Ma nel frattempo in Libano ci sono molte altre questioni politiche ed economiche interne che pesano sul paese. Il prezzo del gas e della benzina che è salito alle stelle, quindi, come è facile immaginare, il prezzo di qualunque cosa in un paese in cui il trasporto è tutto su gomma, l'energia elettrica è prodotta solo con gasolio e in gran parte è prodotta con generatori privati a gasolio, il salire dei combustibili pesa enormemente sulla popolazione. A questo si aggiunge il numero degli sfollati interni, e si aggiunge un paese che si prepara all'apertura, questi giorni proprio, del nuovo anno scolastico, con molte scuole inagibili o non usabili perché in zone poco tranquille, quelle
0: sì,
1: vicine.
0: Infatti hai notizie anche di questi giorni, no? Della distruzione di una scuola pubblica, mi pare, a CAF Ternit.
1: Sì, ma non è una novità, cioè scuole ed ospedali sono perennemente nel mirino di Israele. Questo l'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato da molti anni fa, cioè anche nelle guerre precedenti, nel 96 mi sembra, nel 2006 Israele non ha esitato a bombardare scuole o ospedali in Libano, ma come fa poi nelle altre paesi limitrofi che bombarda. Quindi questo rappresenta una serie di problemi che aumentano la tensione in un paese che è sicuramente provato, non si deve nasconderselo, perché è un paese piccolo, è un paese povero che arriva da una crisi economica che è iniziata ormai nel lontano 2019, che ha subito il Covid, che ha subito l'esplosione al porto, che che sta subendo questa pesante occupazione e bombardamenti. Quindi è una fase di attesa in Libano, anche perché comunque c'è la coscienza diffusa che le sorti del Libano purtroppo non si decidono a Beirut, verranno decise da qualche altra parte, e questa decisione peserà sul futuro del paese, perché lì è inutile sperare o sognare, e a parte il fatto che possa essere più o meno condivisibile il disarmo di Hezbollah, di sicuro non è dietro l'angolo. Cioè, se la cruna del lago a cui deve passare la pace è il disarmo di Hezbollah, la pace non passa certo da lì, non passa certo la pace, anche perché Hezbollah è di fatto l'unica forma di resistenza all'occupazione israeliana.
0: Certo, è anche un partito che sta all'interno dell'attuale governo libanese.
1: Certo, Hezbollah non è un gruppo terroristico. Io vorrei che gli ascoltatori togliessero questa idea, a parte che Hezbollah nasce nel 1982 nel pieno della guerra civile libanese, per una serie di motivi che sarebbe forse adesso troppo complessi spiegare, però è dal 1982 che tutta la comunità internazionale cerca di provare che Hezbollah abbia commesso atti terroristici, come vengono intesi, cioè attacchi contro i civili indiscriminati, e non c'è mai riuscita. Hezbollah sempre, fino dall'82 ad oggi, ha sempre cercato e attaccato militari, anche militari americani. Il famoso attentato dell'83 a Beirut, in cui morirono quasi 300 marines e 200 militari francesi, erano di Hezbollah, ma erano militari ritenuti forse di occupazione, a torto o a ragione. E quindi, e dall'altro lato, Hezbollah è un partito politico rappresentato che ha anche dei ministri, e è di fatto una milizia armata che si è armata perché dal 1982 si oppone all'occupazione di Israele, che non scordiamoci, Israele invade, una delle tante volte che invade il Libano è proprio nell'82.
0: Sì.
1: Poi si ritira, ma non del tutto, e in realtà si ritira dal Libano solo nel 2000, dopo 18 anni di guerra con Hezbollah. Poi adesso ha tentato di nuovo un'invasione nel 2006 fallimentare, e adesso lo sta di nuovo compiendo, facendo magari un prezzo altissimo ai libanesi. In tutto questo si potrebbe dire perché l'esercito libanese non combatte lui invece di lasciare una milizia di un partito, ma il motivo è molto semplice: l'esercito libanese, dopo la fine dei 15 anni di guerra civile nel 1990-91, è un esercito che, per accordo di quel famoso armistizio voluto da Arabia Saudita, Siria, Israele, eccetera, è un esercito fortemente depotenziato, non ha nessuna difesa antiaerea, non ha armi aeree, non ha aerei, non ha nulla, non potrebbe in alcun modo militarmente opporsi ad Israele. Infatti quello che molti libanesi dicono: armiateci per bene il nostro esercito, poi pensiamo al disarmo di Hezbollah.
0: Sì, no, infatti praticamente sta nelle mani, non è nelle mani la possibilità di difesa, diciamo, non è sicuramente nelle mani.
1: Scusa, non ti ho sentito.
0: Dicevo, sicuramente la possibilità di difesa non è nelle mani dell'esercito libanese.
1: Sì, sì, ma non per volontà politica o per volontà dell'esercito, per una volontà obiettiva, cioè vedere i mezzi militari a disposizione dell'esercito libanese fa sorridere. Sinceramente, no, anche blindati o cose varie sono cose che risalgono agli anni 90, quindi in una guerra come quelle di oggi
0: certo sono ormai, diciamo, non tengono più il passo con le nuove tecnologie. Ma invece tu facevi riferimento proprio alla nascita di Hezbollah al 1982, e oggi appunto 1982, strage di Sabra e Shatil. Anche su questo volevo chiederti, no? Quanto è ancora viva la memoria, soprattutto, diciamo, dentro i campi palestinesi, ma anche dentro la popolazione libanese, questo massacro?
1: Dunque, nei campi palestinesi lo è ancora molto, anche perché fu una cosa orribile. Io non dimenticherò mai un giornalista italiano bravissimo che si chiamava Igor Mann, che lo definì in pochissime parole un insulto alla vita, perché a Sabra e Shatila si sono stati commessi dai falangisti cristiani cose che è difficile anche immaginare, quei 3 giorni e 2 notti, con l'appoggio di Israele che aveva sigillato i campi e li illuminava a giorno anche di notte. E ricordiamoci che il massacro avviene dopo che i combattenti palestinesi avevano lasciato i campi in base all'accordo dell'82, eccetera. Quindi per i palestinesi il ricordo è molto vivo, e anche se purtroppo oggi vediamo forse degli orrori anche maggiori, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché per chi conosce la storia di Sabra e Shatila, per chi è andato semplicemente a vedere le 3 stanze che dentro Shatila sono il museo del massacro, che un palestinese ha testardamente messo in piedi raccogliendo oggetti e testimonianze, e tutti quanti speravamo che orrori del genere non si sarebbero più visti. Purtroppo ne stiamo vedendo di peggiori, come se al peggio non ci fosse mai fine, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano stesso. Nel resto della popolazione libanese il ricordo è meno vivo, ma non perché non ci sia interesse, perché c'è un Sabra e Shatila viene nel cuore dei 15 anni della guerra civile libanese, e i libanesi hanno passato gli ultimi 30 anni nel tentativo di rimuovere il ricordo di quegli orrori. Sabra e Shatila è uno dei tanti orrori che si sono commessi durante la guerra civile, il maggiore probabilmente, ma non sono mancate altre stragi fatte sempre da cristiani, ma anche da palestinesi, da drusi. E quindi dal 91 in poi, probabilmente sbagliando, perché cercare di perdere la memoria non aiuta a chiudere i ponti col passato, la maggior parte del popolo palestinese, del libanese, ha tentato sempre questa operazione di rimozione di quello che sono stati quei 15 anni orribili. Basti pensare che su una popolazione di poco più di 3 milioni di morti ci furono circa 200.000 morti, se non di più, e fu veramente una guerra fratricida combattuta in tutto il paese. E quindi questa rimozione porta con sé anche Sabra e Shatila. Non ci sono grandi celebrazioni al di fuori dei campi, ovviamente, ma non per una negazione, a parte la componente falangista che ovviamente cerca di minimizzare quanto era avvenuto.
0: Certo, purtroppo insomma invece è uno solo dei tanti massacri cui ci ha abituato insomma le politiche dell'esercito israeliano negli ultimi anni, ma diciamo non solo, perché
1: no, scusa se ti correggo, non negli ultimi anni, a cui ci ha abituato dal 1948 ad oggi, perché a parte prima gli attentati terroristici del gruppo esterno della Ghana prima della nascita dello Stato, ma è dal 1948 che Israele massacra palestinesi, e anche il giorno della Nakba si contano diversi massacri in diversi villaggi, oltre 750.000 palestinesi costretti all'esodo,
0: cacciati,
1: quindi questo purtroppo va avanti nel nostro silenzio dal 1948, ed è per questo che io ritengo totalmente sbagliato quando qualcuno cerca di definire una data di inizio di questo conflitto attuale, che è il 7 ottobre del 2023. No, è purtroppo molto prima.
0: Sai, indubbiamente questo concordo con te, infatti avevo detto, mi stavo correggendo da sola dicendo anni, ma anche da molto prima, perché esatto, hai ragione, sì. Poi considera che insomma, mentre ormai, no, tra produzioni anche cinematografiche, testi scritti, aperture anche di materiale di archivio all'interno dello stesso Israele, ormai è ben chiaro tutti gli attacchi ben precedenti al 1948, il tentativo di pulizia etnica messo proprio in atto con Deir Yassin, no? Il 9 aprile del 48 è proprio uno degli esempi, anche dichiarazioni dei ministri dell'epoca, insomma spaventare i palestinesi, quello che stanno facendo di fatto nel sud del Libano, nella striscia di Gaza attualmente, ma lo è sempre stata ripetutamente, a ogni cacciata, a ogni tentativo, insomma, di furto, di appropriazione, di occupazione di terre palestinesi che sono avvenute.
1: Palestinesi, non solo, appunto, quelle libanesi, proprio in questi ultimi due giorni Israele ha cominciato ad attaccare anche aree druse, aree del cosiddetto PSP, del Partito Socialista Progressista, che sarebbe il partito dei drusi, questo è il Libano. Ma questo perché Israele è dal 48 che vuole un pezzo del Libano e non lo vuole per motivi. Sì, la grande Israele è una bella maschera, e in realtà quello che interessa loro è, da un lato, quel famoso fiume di Tani di cui tanto si parla, sì, ma di cui in pochi si dice che è una fonte d'acqua fondamentale, una fonte d'acqua che si stima possa dare acqua a 700.000 e 1 milione di persone. Calcolate che Israele non sono più di 6 milioni di abitanti, gli ebrei israeliani. E dall'altro lato, negli ultimi anni si è aggiunto che di fronte al Libano e Israele c'è un enorme giacimento di idrocarburi, sia gas sia petrolio, che si chiama Leviathan, e che i diritti di sfruttamento di questo giacimento enorme funzionano in base della demarcazione dei confini marittimi, ma i confini marittimi sono diretta espressione dei confini terrestri. Quindi più Israele riesce a spostare il suo confine terrestre a nord, prendendosi pezzi del sud del Libano, più riesce a rubare gas e petrolio ai libanesi, come d'altronde a Gaza, tra i mille interessi, c'è l'enorme giacimento di petrolio che c'è nel mare di fronte a Gaza. Cioè, ci sono sempre calcoli molto precisi dietro a questo. Purtroppo noi europei facciamo finta di niente, accettiamo in senza pace che si stabilisca un accordo tra la Grecia e Israele per il passaggio dell'oggetto e lo sfruttamento di questi idrocarburi, la nostra Eni è coinvolta, che poi sia petrolio un gas veramente sporco di sangue, ma è sporco di sangue dei palestinesi, che a quanto sembra interessano poco ai potenti e ai politici.
0: E infatti questa diciamo responsabilità ce la porteremo per lungo tempo, no?
1: Sì. Ah beh, se il mondo vivrà un po' a lungo, la storia dovrà raccontare parecchio di tutto ciò. Nel senso che noi ci ricordiamo la storia, perché il problema poi, questo è un discorso più ampio che non c'è niente, è che noi ci dimentichiamo spesso che i popoli hanno delle storie e che quelle storie contano, no? E adesso sono tutti stupiti da aiuti che all'improvviso conquistano la porta delle lacrime, perché la traduzione di Baba al Mandeb è la porta delle lacrime, forse non è un caso che già in antico si chiamava così, no? E questi straccioni con le ciabatte di gomma, come fanno? Gli Houthi saranno mille anni che lottano per la loro libertà, nel nostro silenzio, nel nostro disinteresse, come i curdi, no? E hanno imparato. E la mia visione è che quando poi un popolo ha un'idea, ma non c'è missile che tenga, e alla fine perdi contro un'idea. E lo stesso discorso vale con l'Iran, che è un popolo che ha una storia millenaria di impero, che crede nell'essere iraniano. Non ti bastano i missili per sconfiggerlo, e noi non impariamo, ma come fu per il Vietnam 50 anni fa. Chi avrebbe mai scommesso che i vietnamiti avrebbero sconfitto il più potente esercito del mondo?
0: Beh, qui ci si ripresenta, uno pensava di averlo ormai superato, no? Noi no, però magari tanti, il tema della colonizzazione, del colonialismo, e in realtà ci si presenta, si parla di decolonizzare, si parla, ma di fatto ce l'abbiamo davanti in tutte le realtà del mondo, in tutti i paesi che in qualche modo si stanno, i popoli, le popolazioni che in qualche modo si stanno ribellando, no? Per non parlare di quello che avviene, insomma, in qualsiasi...
1: Poi le idee di questi popoli possono anche non piacermi, non è che, ma devo prendere atto che ci sono, cioè, hanno la forza delle idee, no? Di un'idea, di una fede, in molti casi.
0: Sì, oserei dire anche la forza della disperazione, di poter vivere e sopravvivere, perché insomma si fa sempre più difficile, no? In virtù dei cambiamenti
1: minati. Inviterei chiunque a fare un giro a Sabra e Shatila, perché resta, ma in un qualsiasi campo palestinese del Libano o dell'area, e a chiedere, dopo che hai fatto crescere i tuoi figli e i tuoi nipoti lì dentro, puoi stupirti se hai una reazione rabbiosa?
0: No. Immaginiamo che cosa significa crescere anche sotto le macerie. Proprio oggi ci arrivava la notizia di un altro palazzo giù a Gaza crollato, un palazzo di 6 piani, no? Con soprattutto all'interno anche donne e bambini intrappolati, morti più di
1: 60 famiglie, quindi non si fa con precisione.
0: Sì, infatti i numeri, è anche difficile dare dei numeri, no? E ci sono anche
1: è difficile, doloroso, per fortuna anche lì poi ci sono rare eccezioni di voci che squarciano il silenzio.
0: Certo.
1: La polemica sul film Nazza,
0: certo,
1: anche su quell'altro film italiano che è sì, o Palestina
0: 36.
1: Io spero che piano piano l'opinione pubblica prenda realmente coscienza degli orrori che stiamo permettendo.
0: Sì, sicuramente anche guarda, io penso pure che un po' l'opinione pubblica questa percezione ce l'ha, il problema è come farlo, come dire, come imporre questa visione diversa a chi attualmente ci governa, non so attualmente a chi ci governa, a chi ha le responsabilità e il potere di poter applicare, poi mica dico tanto, quelle leggi internazionali che ci siamo dati.
1: Quello sono un vecchio. Però ho vissuto quegli anni meravigliosi in cui si provava a cambiare le cose semplicemente scendendo in piazza. Poi ci siamo, è cambiato il mondo, questo è vero. Però sentire che oggi gli americani stanno mandando 3 miliardi di bombe, di dollari in bombe ad Israele, mi preoccupa, insomma.
0: Certo.
1: E che noi siamo silenti. Che il mio governo è silente, il governo europeo nel suo complesso, però diciamo che mi piacerebbe dare, a questo punto mi piacerebbe vedere una posizione dura per la pace, ma davvero, anche perché se veramente si chiude anche Bab el Mandeb, si chiude Hormuz, non so noi quanto potremmo continuare a godere del nostro benessere, sinceramente.
0: Certo, dei nostri privilegi anche. E quindi tornando,
1: calcolando anche che l'Algeria si sta avvicinando moltissimo al blocco cino-indiano-iraniano, che la Libia pure, che lì a due passi c'è l'ultimo collo di bottiglia che ci rimane disponibile, che è lo stretto di Gibilterra. Insomma, la geografia non gioca a nostro favore.
0: Indubbiamente. E insomma, siamo partiti dal Libano, da un Libano ancora sotto attacco, sotto occupazione.
1: Ma questa è la cosa meravigliosa del Libano, che te lo fa amare quando ci vai, perché è veramente uno degli ombelichi del mondo, in cui nel bene o nel male ci passa il mondo in un modo o nell'altro. In questo momento molto nel male, purtroppo. Nel corso della sua storia ci è passato anche per il bene, per fortuna.
0: Sì, infatti guarda, questa cosa mi viene in mente perché...
1: Scusa, non posso sentire.
0: No, dico sì, indubbiamente, no? Insomma, mi fa riflettere per Libano come ombelico del mondo, Palestina come laboratorio o anche lì ombelico del mondo, perché in qualche modo ci fa capire che cosa, quali sono gli interessi, come si... E si esplicitano, no? In alcune terre contro alcune popolazioni, tra virgolette, di cui prima potevamo dire di non sapere nel corso degli anni e della storia, ma che ormai sono sotto gli occhi di tutti, no? E quindi non a maggior ragione dovremmo, come dire, come dicevi anche te, scendere in piazza, no? Riaffermare con chiarezza, no? Da che parte stare.
1: Intanto sono contento che esistano strumenti di comunicazione come il vostro, che oggi ricordano Sabra e Shatila, che parlano del Libano. sono importanti.
0: Bene, io ti...
1: Insomma, forse è l'unico modo in cui piano piano le cose possono cambiare.
0: Bene, io ti ringrazio, insomma, di quest'ultima considerazione, considerando che ci avviciniamo ai nostri 50 anni, penso che tante sono ancora le battaglie aperte, che alcune le stesse di 50 anni fa, quando questa radio ha aperto i suoi microfoni, e ovviamente...
1: Me la ricordo.
0: E ovviamente, insomma, questi microfoni sono sempre aperti e anche questa radio ti aspetta anche in presenza, magari per
1: volentieri,
0: come dire, approfondire meglio queste chiacchierate.
1: Per un paio di settimane sono a Roma, quindi volentieri.
0: Va bene, allora aspettiamo una tua proposta. Bene.
1: Bene, buon lavoro e buona serata a tutti quanti.
0: Grazie anche a te, buona serata anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Bene, come dicevamo dai microfoni di questa radio, ben tornato sulle nostre frequenze a Bassan.
1: Ciao a tutti.
0: Giornalista palestinese, con te, insomma, dicevamo questi approfondimenti di questo pomeriggio, di questa prima parte, sono dedicati al Libano, Libano di oggi, ma Libano anche di ieri, perché con te, insomma, poi è un po' difficile, no? Separare queste cose, ieri e oggi, perché i massacri, le stragi continuano, però con te volevamo mettere un accento, insomma, su quello che avvenne dal 16 al 18 settembre del 1982, ovvero sia il massacro di Sabra e Shatila, nella giornata in cui oggi inizia anche il Palestine Festival, no? Qui a San Lorenzo, da oggi al 22 se non erro. Quindi a te un po' la parola per ricordare e poi anzi per insomma so
1: va bene.
0: Poi devi presenziare un dibattito, insomma, se ci dici due cose anche lì, va bene?
1: Sì, oggi comincia a Roma qui la seconda tappa del Festival Palestine, che è un festival culturale della cultura palestinese, e fra poco comincia anche un dibattito sui prigionieri politici e la libertà di tutti i prigionieri politici, dove partecipano tutti i protagonisti anche dalla Palestina. C'è una delegazione abbastanza folta di 5 persone che rappresentano tutte le istanze e le istituzioni palestinesi che riguardano e cercano di studiare e fare qualcosa per i prigionieri. Condurrò questo dibattito, speriamo che vada bene. Questo mi collega direttamente anche alla ricorrenza di settembre, che esattamente domani inizia, c'è una grande cerimonia di commemorazione del massacro di Sabra e Shatila. Si parte da Beirut per fare un corteo verso il mausoleo di Sabra e Shatila nel campo di Shatila. Un massacro che si ripete purtroppo sotto gli occhi di tutti. Quando noi abbiamo avvertito che quando uno commette un crimine e non viene giudicato, non viene portato davanti a un tribunale e processato, il criminale continua i suoi crimini. E questo continua dall'82, ma anche prima, se il regime sionista che c'è ora come prima, e non faccio distinti fra il governo Netanyahu e gli altri governi, perché anche gli altri governi laboristi, insomma, hanno fatto i primi insediamenti, hanno fatto i primi coloni, hanno fatto i primi massacri in Palestina, iniziando dal 47 in poi. Quindi è un massacro continua e noi non dobbiamo mai dimenticarlo, questo, che l'idea del sionismo nasce su un slogan molto molto chiaro, insomma: un popolo senza terra per una terra senza un popolo. Per la loro disgrazia, il popolo palestinese ancora sta sulla sua terra. Quindi il progetto sionista già qui comincia a disintegrarsi, perché finché c'è un palestinese, uno, sulla terra palestinese, vuol dire che il progetto sionista non va avanti. Loro continueranno con i loro massacri. Abbiamo visto quel genocidio orrendo che hanno fatto a Gaza e che continua ancora, perché non si è mai fermato. Ogni giorno, anche oggi, sono quasi 20 palestinesi morti sotto un crollo di una palazzina danneggiata dai bombardamenti israeliani, diventata un rifugio per chi non c'ha casa a Gaza, perché non c'ha neanche la tenda, si è dovuto rifugiarsi dentro una palazzina pericolante come questa, crollata. Ci sono ancora più di 100 persone sotto le macerie. È una situazione molto grave, che succede tutto sotto gli occhi del mondo, e il mondo non si muove. Dico del mondo ufficiale, parlo degli stati, parlo dei governi, che io ne considero chi non ha preso una posizione contro il genocidio è un corresponsabile del genocidio. E questo è importante anche per il governo italiano, per i partiti italiani che non hanno preso una posizione ben definita e chiara su questo. Questi devono essere pronti domani, quando li chiameremo, davanti a un tribunale internazionale per complicità del genocidio. C'è una delegazione palestinese italiana che è partita il 13 da varie città italiane verso Beirut per la commemorazione di Sabra Shatir. Questo è il 25esimo anno, sì, un quarto di un secolo, che una delegazione italiana abbastanza decisa, conoscente della situazione di Beirut, è decisa di andare a stare vicino ai palestinesi, vicino alle vittime del massacro di Sabra Shatir, vicino ai loro familiari e vicino anche al popolo libanese ieri e vicino anche al popolo libanese del sud in modo particolare, che sta soffrendo come noi, perché soffre, perché è un soggetto per gli israeliani di uno sfollamento totale, una distruzione a tappeto che il governo israeliano fascista sta facendo contro i villaggi del sud del Libano. Tutto questo è sotto gli occhi dei nostri delegati nella loro visita a Beirut di quest'anno. Faranno un giro su la maggior parte dei campi profughi dove si può arrivare, perché come sapete prima la delegazione arrivava proprio al confine con la Palestina occupata nel 48, quest'anno si limita a arrivare a Tiro e Sidone, non possiamo andare oltre perché è una situazione molto pericolosa.
0: Comunque andranno anche in queste ore
1: sì, perché i bombardamenti continuano nel sud, continuano sempre e ogni giorno ci sono feriti, ci sono distruzioni e ci sono sfollamenti continui, insomma, davanti a un silenzio complice del governo libanese, del presidente libanese, che vogliono disarmare Hezbollah in momento in cui la loro terra è sotto occupazione. Come fai a consegnare le armi quando c'hai un'occupazione straniera? Come fai a chiedere a una forza politica, anche perché Hezbollah è dentro il governo libanese e dentro il Parlamento libanese, lo chiedi di lasciare stare una parte del suo paese nelle mani degli israeliani senza autodifendersi, almeno senza resistere a questa occupazione? E questo è importante, perché anche ieri i nostri delegati sono andati al mausoleo di Hassan Nasrallah, l'ex capo di Hezbollah, per dare una solidarietà concreta. Noi facciamo solidarietà politica più che solidarietà materiale, insomma, ma politica nel senso che c'è una parte del governo del popolo italiano, una parte con la coscienza

0: stabilita, a posto, cosciente di quello che succede, che non è accetta di posizione del nostro governo o degli altri governi europei, perché nella delegazione ci sono persone che partecipano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Spagna e dall'Italia, e poi sono altri che vengono dalla Malesia. Quindi c'è una delegazione internazionale per ricordare questo massacro. Quindi è una solidarietà concreta sia con la resistenza libanese, sia con i profughi palestinesi, con tutte le loro problematiche, con il governo libanese, perché lì c'è una situazione molto stabile e ogni giorno in deterioramento totale, perché la situazione di Kambe è molto brutta a livello lavorativo, a livello di vita quotidiana, a livello di sicurezza, a tutti i livelli, perché ancora il governo libanese non riconosce i diritti civili, umani di queste persone, e sono più di 400.000 palestinesi che vivono in Libano in 12 campi sparsi dal sud al nord al centro del Libano. Questa è una situazione che dura da anni. Noi andiamo a ricordare anche al governo libanese, ai partiti libanesi, che guardate che questa risoluzione, questi profughi hanno dei diritti, prima i diritti umani, lasciateli lavorare, lasciateli vivere, altrimenti come fanno a vivere se tu gli proibisci di lavorare? Beh, quasi 36 professioni, non possono esercitarli in Libano. Come devono lavorare? Devono andare a fare i ladri, devono andare a spacciare la droga per far sopravvivere, e invece questi devono trovare loro i diritti dal governo libanese, che verranno. Noi continuiamo a chiederlo, ogni tanto qualcuno ci promette e qualcuno dice noi siamo con il diritto al ritorno. Sì, ma anch'io voglio prima il diritto al ritorno, in Palestina, e a quel punto, quando verrà quel giorno, vi lasceremo questi campi dei bei barchi pubblici, insomma, per tutti i libanesi che possono andare a vederli. Non vogliamo lasciare stare in Libano i nostri bambini, che io mi ricordo tutte le volte che sono andato, tutte le volte parlando con un bambino palestinese appena nato, 5-6 anni, insomma, dove sei nato non ti dirà mai nato nel campo, né a Beirut, né in nessuna città libanese. Ti dirà dove sono nati i suoi genitori, i suoi nonni. Quindi è un attaccamento al nostro diritto al ritorno, al nostro diritto all'autodeterminazione. E questa è la cosa che ci interessa di tutto questo viaggio che facciamo tutti gli anni. Sicuramente è un atto molto piccolo ma molto significativo, che rappresenta quella parte del popolo italiano che ha ancora una grande coscienza e una grande conoscenza del Medio Oriente.
1: Bene, grazie, ti ringrazio, insomma, anche di queste valutazioni, nella speranza, insomma, che questa parte piccola del popolo, della popolazione italiana, comunque aumenti e diventa sempre più grande, per poter riportare un po' di giustizia in questo mondo che in questo momento, insomma, non mi pare proprio che rispetti né l'autodeterminazione dei popoli né, insomma, le libertà individuali. Considerando che in queste ore, proprio in queste, si sta valutando, no? Si sta approvando anche un DDL come quello 1004, cosiddetto antisemitismo, che vorrebbe veramente anche chiuderci la bocca rispetto alle critiche che si debbono fare, non si possono, nei confronti, insomma, del genocidio, dei massacri, delle occupazioni che mette in campo lo Stato di Israele.
0: Sicuramente noi non staremo fermi, perché nessuno può tapparci la bocca, nessuno può chiuderci la bocca e nessuno può ucciderci, almeno che siamo qua. Ricordatevi che a Gaza sono stati uccisi dall'esercito israeliano più di 262 giornalisti palestinesi, perché volevano tappare la bocca, perché non vogliono che la verità esca fuori, perché vogliono commettere i loro crimini senza farlo sapere a nessuno. Ma i nostri piccoli giornalisti, i nostri giovani giornalisti hanno preso subito il posto loro e continuano e continueranno sempre a raccontare la verità del sionismo, dei crimini, del genocidio che ha commesso Israele e i suoi complici occidentali e non occidentali.
1: Bene, allora grazie, buon incontro, buon dibattito e buona lotta, sperando di essere in tanti e in tante nelle piazze che sicuramente nei prossimi giorni ci saranno.
0: Grazie a voi, ci vediamo in piazza venerdì, mi sembra.
1: Venerdì?
0: Sì, venerdì mi sembra davanti a Montecitorio, è stata indetta la manifestazione.
1: Bene, questa cosa ci sfuggiva, che troveremo questa informazione e vediamo, cerchiamo di darla.
0: Mi stavo dicendo sì, contro la nuova legge elettorale, mi sembra.
1: Ah, pensavo che era.
0: Vuole impedirci anche la possibilità di partecipare alla vita democratica di questo paese.
1: Certo, no, per un momento avevo pensato che era, siccome parlavamo del DDL antisemitismo, che era l'appuntamento per in piazza per quando
0: arriva. Contro il decreto di sicurezza, sì, contro le, anche quello è una cosa, c'è molto da dire insomma su questo, perché l'antisemitismo è una cosa che va combattuta, che va rigettata a tutti, ma l'antisionismo, permettercelo, questa è la nostra idea del sionismo, che è stato l'autore di tutti i nostri massacri in Palestina e in Libano. Quindi stare contro il sionismo non è la stessa cosa essere antisemita.
1: Certo.
0: Perché noi siamo semiti anche come palestinesi, insomma.
1: E questo lo ripetiamo anche dai microfoni di questa radio da tanto tempo. Probabilmente dovremmo far attraversare questa coscienza anche nelle piazze, nelle strade delle nostre città. Ti sento un po' rimbombante, grazie ancora e buone.
0: Grazie a te.

0: appuntamento quindicinale con Radio Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: E insomma, questa volta abbiamo iniziato bene, ti ho aperto con Felacuti.
1: Con Felacuti, assolutamente.
0: E non con, insomma, almeno sulla musica stiamo.
1: Non si discute.
0: Non si discute. E invece con te vorremmo discutere di che cosa, cioè tante sono le cose che stanno succedendo in Africa anche in questi giorni, però insomma in questo spazio ci concentriamo su quello che sta avvenendo in Mali.
1: Eh sì, in Mali, perché in Mali continua la guerra, che in realtà non si è mai fermata dal 2012, e l'ultimo attacco risale a la settimana scorsa, il 10 settembre, dove almeno 5 soldati di Africa Corps sono stati uccisi in un attacco a Diourá. Diourá è un campo militare nella regione di Mopti, che è nel centro del paese, che già è stato attaccato anche altre volte dai jihadisti del Jenim, e sono riusciti a prendere i jihadisti il controllo prima poi di ritirarsi. Il quartier generale militare ha detto di aver condotto delle operazioni di rappresaglia, si parla di decine di morti, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere aumentato. Si parla di una cinquantina di soldati maliani, però non si sa, diverse decine di soldati maliani, ma non si sa quanti. Si parla appunto di 5 soldati russi, ed è uno degli attacchi più sanguinosi subito dall'esercito negli ultimi tempi. I combattenti jihadisti avevano già isolato la zona alcuni giorni prima di lanciare l'attacco, hanno attaccato il campo a ovest per depistare le forze maliane, poi ad est a piedi, in motocicletta, come spesso fanno, a bordo di veicoli però pesantemente armati di pick-up, hanno preso il controllo del campo nella città appunto di Diourá. Diciamo che l'esercito maliano ha annunciato operazioni aeree e terrestri contro gli aggressori e chiaramente vantava la neutralizzazione di diversi elementi terroristici che in motocicletta appunto cercavano di nascondersi. Comunque c'è un video, spesso i jihadisti fanno dei video quando fanno questi attacchi, in cui si vedono appunto i jihadisti che si muovono liberamente all'interno del campo, i corpi dei soldati che giacciono a terra, diverse motociclette che sono state bruciate. E già nel maggio del 2025, proprio a Diourá, il Jenim ha ucciso circa 40 persone. L'esercito comunque ha dichiarato appunto di aver fatto degli attacchi. Poi c'è stata anche una ulteriore rivendicazione da parte del Jenim rispetto a un'imboscata contro un convoglio dell'esercito maliano e sempre dell'Africa Corps, però vicino a Sikasso, che è una zona un po' distante da quella di Diourá di cui stavo parlando, in cui c'è stato appunto almeno 11 morti. E diciamo che dal 2012 che il Mali affronta questa crisi di sicurezza, definiamola così, questa insubordinazione, questa ribellione da parte dei gruppi jihadisti e dei loro alleati separatisti Tuareg, che del fronte di liberazione dell'Azawad, quando il Mali, dopo il colpo di Stato che ha destituito Keita, ha stretto dei legami più forti con la Russia, e l'Africa Corps appunto assiste l'esercito del Mali, che è scarsamente equipaggiato in questa lotta contro i jihadisti. Poi la situazione è precipitata, come abbiamo già raccontato, ad aprile del 2026, quando hanno lanciato un attacco sia i jihadisti che l'esercito di liberazione dell'Azawad, una serie di attacchi coordinati che hanno portato poi anche a scontri alla periferia di Bamako e alla morte del ministro della difesa. Diciamo che le testimonianze degli abitanti di Diourá comunque parlano ancora di una situazione confusa, di combattimenti, colpi che si sentono, e bisogna dire che prima dell'imboscata un drone dell'esercito maliano aveva ucciso una donna e un suo bambino e ferito diversi altri civili. E qui introduciamo un aspetto di questa guerra, che era quella dei droni, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare, però adesso c'è stata una interessante inchiesta che è stata portata avanti da Jeune Afrique e Bellingcat e anche da una ONG sostanzialmente ha studiato un po' quali sono gli obiettivi

0: le forze armate maliane rispetto a questa guerra, obiettivi che molto spesso sono obiettivi civili. Diciamo che i droni sono diventati uno strumento privilegiato delle forze armate in questa guerra contro i jihadisti, anche perché poi il Mali è un territorio molto vasto. E quindi questa campagna
1: lo ricordiamo giusto perché lo stavi anche sottolineando prima, droni comunque turchi e sotto anche una regia militare, come dicevi te, russa.
0: Sì, i droni infatti sono turchi, il mitico Baykarat, il TB2 e l'Akin Sea, che è ormai e poi i droni kamikaze russi usano anche quelli, il Jeran 2. E questa, diciamo che questi attacchi, questa condotta delle operazioni e la scelta degli obiettivi soprattutto sollevano non pochi interrogativi, perché si è constatato un crescente numero di vittime civili. Cioè, le autorità maliane non commentano mai ufficialmente questi attacchi, che vengono liquidati anche qui col termine odiosissimo di danni collaterali, però qui i civili sono stati ripetutamente presi di mira in operazioni che sono state presentate dalle autorità maliane come dirette contro i gruppi terroristici. Quindi che hanno fatto? Jeunafrique, Bellingcat e l'ONG Decentri hanno preso una serie di attacchi, 12 attacchi, li hanno analizzato e hanno praticamente estrapolato dei dati, per cui di fatto da questi attacchi che vanno nel più di 3 anni, che vanno dal settembre 2023 all'agosto 2026, ci sono stati 731 vittime civili. Quindi questi attacchi, diciamo, sostanzialmente sono stati soprattutto, hanno colpito soprattutto i civili. E questa indagine solleva degli interrogativi sui metodi con cui vengono identificati questi obiettivi utilizzati dall'esercito maliano, in particolare un processo che si chiama di identificazione positiva, cioè progettato per verificare che un obiettivo sia effettivamente un obiettivo militare legittimo. Però di fatto evidentemente questa valutazione non viene fatta, soprattutto questo viene dimostrato appunto dalla ricostruzione che fanno questa inchiesta. Pastori, minatori d'oro, altri cittadini impegnati nelle loro attività quotidiane vengono regolarmente uccisi da attacchi il cui scopo, il cui intento è difficile da determinare, e quindi è arrivato anche a definire il caso di una colpa della posizione, cioè un concetto che è stato sviluppato da alcuni studiosi che si occupano di risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali presso l'Istituto per la Sicurezza e gli Affari Globali, secondo cui la posizione o l'attività di una persona è diventata una prova del suo collegamento con un gruppo armato. Cioè le forze armate del Mali, i suoi alleati, considerano i civili che vivono in zone sotto l'influenza di militanti o ribelli jihadisti come complici, e applicano così una specie di punizione collettiva in cui la presenza di civili o la loro presunta associazione con gruppi armati serve a giustificare gli attacchi. E questo spiega la quantità di morti civili. Poi, mentre l'esercito maliano controlla i cieli, chiaramente dall'altra parte gli avversari si sono adattati. Ci sono innanzitutto gli istruttori ucraini che in pratica aiutano i separatisti del fronte di liberazione della Zawad, che hanno cominciato a modificare dei piccoli droni commerciali e li hanno equipaggiati con cariche esplosive sganciabili o li pilotano in versione kamikaze, e li hanno usati per la prima volta contro le forze russe durante la battaglia di Tinsawaten nel luglio 2024, dove appunto hanno ottenuto anche una vittoria decisiva con tanti morti dell'epoca Wagner. E quindi c'è una evoluzione, purtroppo in maniera molto negativa, evoluzione negativa che c'è anche, come dire, nella vita politica maliana, perché si stanno restringendo sempre di più gli spazi di libertà. Solo qualche giorno fa un giornalista che si chiama Abdarrahman Keita è stato condannato a 2 anni di carcere perché ha detto in un programma televisivo che sostanzialmente il Genim di Ijad Agghali, che è il capo del Genim, sta di fatto governando Kidal, che è caduta nelle mani dei gruppi armati, e questa è una città del nord molto importante. E l'accusa ha sostenuto che il giornalista aveva assunto una posizione di parte e danneggiato la credibilità dello Stato, e questo è stato condannato a 2 anni di prigione. Ecco, un po' questa è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento in Mali.
1: E invece, prima di passare a parlare, insomma, di un altro paese, la Nigeria, voleva, insomma, come dire, alleggerire un po' il clima parlando invece di questo pronunciamento, oppure pronunciamento, decisione di cambio della cartografia, no? Da parte dell'organizzazione cartografia, no? Da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
0: Sì, perché sembra una cosa banale, ma non è per niente. Cioè, il 4 settembre scorso le Nazioni Unite hanno adottato questa risoluzione, che è una risoluzione storica, che corregge quella che di fatto da 500 anni era una distorsione cartografica che ha ridotto praticamente al minimo l'Africa per 5 secoli. Praticamente per 500 anni si è basato l'estensione delle mappe, la pubblicazione delle mappe, sulla proiezione di Mercatore, che è Gerardus Mercator, che è un cartografo che è nato nei Paesi Bassi nel 1512, ha creato questa mappa inizialmente destinata ai marinai. Ma questa mappa che fa? Schiaccia sostanzialmente le terre che stanno nei pressi dell'equatore. E quindi la rappresentazione del continente africano era enormemente sottodimensionata rispetto alle sue dimensioni reali, e si è basata per centinaia di anni su una visione occidentale, coloniale, insomma. Adesso questa risoluzione, che non è vincolante, contro cui hanno votato gli Stati Uniti, praticamente invita a utilizzare la proiezione della mappa Equal Earth, che è una proiezione di mappe globali inventata da Bojan Savic, Bernard Jenny, Tom Patterson nel 2018, che contribuisce a dare una dimensione, diciamo così, più realistica alle mappe, dove l'Africa non è più piccola della Groenlandia, per esempio, ma ha le sue dimensioni reali, perché sembra banale, ma in realtà le mappe plasmano anche la nostra comprensione del mondo. Questo l'ha detto anche il ministro degli esteri togolese Robert Dussey, che ha proposto questa risoluzione, che poi è stata adottata, perché le mappe guidano l'educazione, alimentano l'immaginario, influenzano, insomma, la percezione collettiva, cioè non sono mai neutrali. Quando presentano un'immagine distorta rischiano di perpetuare rappresentazioni sbagliate che vengono tramandate di generazione in generazione. La rappresentante degli Stati Uniti, non a caso, che si chiamava Ferencevic, si è scagliata contro questa risoluzione votando contro, dicendo che è una presunta agenda ideologica. E chiaramente questo dibattito va oltre gli ambienti specialistici, no, della geografia, perché ci sono delle associazioni come Speak Up Africa, African Filter, che da tempo propongono di questa rappresentazione più accurata dell'Africa sulle mappe mondiali. E c'è una campagna che si chiama Correggi la Mappa, che appunto già da tempo esortava ad adottare questa proiezione Equal Earth, che cerca di riflettere le reali dimensioni dei paesi. E quindi è un messaggio che peraltro si riscontra, cioè va anche in sintonia con più un generale dibattito su, per esempio, i possibili risarcimenti per la schiavitù. E qui c'era stata anche qui una risoluzione molto importante delle Nazioni Unite, che ha parlato della schiavitù come appunto di una offesa per l'umanità, e c'è anche questa campagna per la restituzione al continente degli oggetti religiosi e culturali saccheggiati durante il colonialismo. Quindi, insomma, c'è un movimento di opinione globale che in qualche modo cerca di rimettere le cose al loro posto, più o meno.
1: Giustamente hai detto più o meno,
0: certo.
1: Perché poi se parliamo, insomma, diciamo invece avvicinandoci, non parlando della Nigeria, no? Questo per far capire quanto peso ha anche a livello, insomma, poi

0: territoriale dei singoli paesi, perché insomma, parlare della cartografia già più volte, no? In altri contesti non vorrei tanto allargarmi, però abbiamo più volte denunciato come le linee, la definizione dei singoli stati veniva tracciato un po' con il righello
1: al tempo della conferenza di Berlino, certo, sì.
0: Così, non so, in Africa ma in tante altre parti, così come nel sud-est asiatico e in altre parti del mondo.
1: Sì, creando... qui più che altro si trattava della rappresentazione delle dimensioni,
0: sì,
1: che effettivamente poi insomma rimanda a una serie di questioni collaterali, diciamo così.
0: Però insomma ci fa capire, no? Quindi quando noi diciamo che spesso siamo eurocentrici occidentali, cioè partiamo sempre dal nostro punto di vista, ci fa capire bene le ricadute anche culturali, no? Nei singoli spazi. Ma,
1: infatti qualcuno mi deve spiegare perché noi parliamo di Medio Oriente, per esempio. Medio rispetto a cosa?
0: Rispetto
1: a
0: dovremmo
1: parlare di Levante,
0: no?
1: Di Asia occidentale, cioè.
0: Infatti questi, diciamo, l'Asia occidentale all'interno di quelle che sono le campagne, cioè anche culturali da un punto di vista del linguaggio, della decolonizzazione, insomma si sta praticamente usando di più questo termine, esempio Asia occidentale, no?
1: C'è più consapevolezza, cioè,
0: un poco, magari ancora in pochi e in poche, però piano piano insomma forse ci si può arrivare anche qui. Però insomma, dopo questo, come dire, sguardo un pochino più d'insieme, torniamo a parlare di Nigeria, perché di un altro paese africano che ci pone davanti diciamo due grosse contraddizioni. Una è quella, e mi riferisco, magari appunto ne parliamo insieme, a questo sgombero di questa città sull'acqua, viene definita Mokoko, no? Vicino Lagos.
1: Sì.
0: Mokoko con l'accento?
1: Makoko, sì, non so se con l'accento finale alla francese è Makoko, però probabilmente siccome quello è un paese anglofono sarà in maniera diversa.
0: E, insomma, come anche qui, insomma, se parliamo di questo sgombero che non è il primo che c'è, però insomma, di quest'area, un villaggio sull'acqua di pescatori, anzi conosciuta anche un po' come la Venezia nigeriana, anche luogo turistico, che però sta portando a un grosso sfollamento, no? In virtù di che cosa? Anche qui di quello che viene definito. A te la parola.
1: È una notizia che ha una serie di addentellati che ci riporta innanzitutto a una contraddizione essenziale dell'Africa e della Nigeria in particolare, paese ricco di risorse, dove accanto a questa alla pulizia etnica di fatto dei poveri, come è successo per Makoko, come sta accadendo per Makoko, c'è poi una gentrificazione di una città come Lagos, dove il 70% degli abitanti vive in condizioni abitative di miseria, dove però i pochi ricchi stanno trasformando questa città, trasformandola in un luogo di grattacieli e di abitazioni costosissime, e al contempo c'è uno degli uomini più ricchi dell'Africa, Aliko Dangote, che ha una miniera, che ha un impianto petrolifero che produce 700.000 barili al giorno, che sta facendo un IPO, cioè sta entrando in borsa cercando di raccogliere 1.6 miliardi di dollari. E noi, questo ci rimanda anche alla nostra visione di un'Africa che noi a volte pensiamo all'interno dei nostri stereotipi sempre povera o in crisi, quando invece ci sono queste contraddizioni enormi, questa ricchezza che viene esposta, anche se poi non viene distribuita. E Makoko è praticamente la più grande baraccopoli galleggiante dell'Africa, che si trova proprio nel cuore della laguna di Lagos, perché Lagos si trova su una laguna. È da dicembre che le autorità di Lagos hanno avviato questa operazione di demolizione, e praticamente ha colpito decine di migliaia di persone. Cioè, secondo alcune organizzazioni sono sul territorio, come la Corporate Accountability and Public Participation Africa e Justice Empowerment Initiative, sono 300.000 i residenti che sono stati sfollati. E questa era una comunità di pescatori che era cresciuta sulle palafitte ai margini, diciamo così, del centro coloniale, poi è stata inglobata dall'espansione della metropoli, e delle generazioni che hanno vissuto lì pescando.
0: Sì, perché da più di 100 anni che c'è.
1: Sì, commerciando, insomma, era un quartiere chiaramente insalubre, poverissimo, però era integrato con l'economia informale della città, perché Lagos vive di economia informale. E poi lo governo dello Stato di Lagos giustifica questi abbattimenti invocando ragioni di sicurezza, perché insomma c'era le linee elettriche di alta tensione, rischi ambientali, però la fascia di demolizioni si è allargata sempre di più, e le demolizioni che hanno portato anche al fatto che le scuole che stavano in questo slum hanno chiuso, quindi i bambini non riescono più a raggiungerle. Le famiglie chiaramente hanno perso casa, lavoro, mezzi di sussistenza, e poi c'è la situazione sanitaria. E Lagos ha 22 milioni di abitanti e soffre di un deficit di circa, si dice, 3 milioni, ma probabilmente sono molti di più, unità abitative. Eppure, ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto la zona lagunare è stata riservata a progetti immobiliari di lusso. La cosiddetta Eco Lagos, che Femi Kuti, il figlio di Fela, racconta in un suo brano che si chiama proprio Eco Lagos, sono sfratti forzati che servono a mascherare una riqualificazione urbana che invece aumentano il divario per ricchi e poveri. Quindi centinaia di baracche di legno sono state rase al suolo, ultimamente la polizia è anche intervenuta per morte per persone. E quindi insomma, poi oltretutto non c'è possibilità di ricollocamento. Poi là vicino c'è stata la costruzione di un altro immobile di lusso di 50, no, immobile, cioè una struttura immobiliare di 54 ettari, si chiama FBT Coral Estate, dove prima c'erano i pescatori e Gun, e adesso ci sono, si saranno i grattacieli. E questo è avvenuto in tanti posti di Lagos, perché poi il governo parla di abusivi, di degrado ambientale, di rischio per la sicurezza, però qua il rischio è che Lagos nel 2100 diventerà la città più popolosa del mondo, e il 70% della popolazione urbana vive in insediamenti informali, dove non c'è acqua corrente, servizi igienici, elettricità. E poi questa è stata la peggiore ondata di sgomberi forzati dall'era militare, quindi neanche i militari facevano questa roba. Chiaramente c'è un obiettivo, che è quello di trasformare Lagos in una mega città del XXI secolo, però una visione che appunto ha come implicazione una vera e propria pulizia etnica dei poveri, che sono trattati come rifiuti da smaltire. Quindi Lagos sta diventando questo centro di speculazione immobiliare, ma anche di corruzione, di complicità fra potere pubblico e privato, disprezzo totale per i diritti umani. Cioè, poi anche queste cose oltretutto vengono anche rappresentate per esempio nelle serie televisive nigeriane, che raccontano proprio il degrado di questa città e soprattutto questa complicità fra il potere pubblico e privato e la criminalità. E in tutto questo contesto della Nigeria, l'uomo più ricco dell'Africa, che appunto è Aliko Dangote, con la sua mega raffineria di petrolio, che produce 700.000 barili al giorno, ha lanciato il 14 settembre scorso un'offerta pubblica iniziale per raccogliere 1,6 miliardi di dollari, ed è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata in Africa. Lui dice che suo obiettivo è coinvolgere ogni africano, cioè secondo lui ogni africano, ogni nigeriano potrebbe comprare pacchetti di azioni per un valore minimo di $4.
0: Sì,
1: vabbè, questa è praticamente la fantasia del capitalismo per tutti, insomma, che anche da quelle parti c'è. E questo personaggio mira ad accogliere tutti questi soldi. Bisogna dire che il mercato è piuttosto scettico a proposito di questo, anche se ha avuto l'autorizzazione da parte della SEC, la Security Exchange Commission, che è l'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali americani, per la sottoscrizione di questa IPO, però pare che il prezzo sia un po' esagerato, e quindi questa adesso bisogna vedere se va a buon fine, tutto è iniziato appunto da poco, il 14 di settembre, e poi ci sono state anche numerose segnalazioni di irregolarità, perché molti investitori retail, cioè singoli, con scarsa o nulla conoscenza del funzionamento degli investimenti azionari, avevano già aperto conti di trading in vista dell'IPO, insomma, già avevano cominciato un po' a crederci a questa chimera. Certo, poi c'è anche uno scontro fra milionari, fra miliardari, certo.
0: Facciamo un passettino indietro, sì, anche per far capire, insomma, perché si parla di questo, no? Perché poi è vero che la Dangote Petroleum è forse, ha fatto la più grande offerta, ma è anche la più grande compagnia africana, forse non solo nigeriana, no? Quindi non solo in merito all'offerta, che estrae greggio, perché la Nigeria ha tante risorse, però poi deve comprare diciamo la benzina, il greggio lavorato dall'esterno, certo. E quindi l'idea era quella invece di aprire delle raffinerie all'interno, no? Quasi questa è l'idea un po', diciamo, di sviluppo, poi sviluppo per chi ce lo chiederemo dopo, oppure già ce lo stai dicendo, però di raffinare all'interno i propri prodotti proprio per evitare di comprarlo dall'esterno, e già questo sta avvenendo in qualche modo, no?
1: Sì, infatti diciamo il prezzo che alcuni analisti hanno considerato eccessivo, e invece viene giustificato con il fatto che questa raffineria si trova proprio in una zona strategica, perché è proprio lì che il petrolio dovrebbe essere raffinato, e quindi alla fine il processo di produzione costerebbe di meno rispetto, per esempio, agli impianti un po' obsoleti e costosi che hanno gli europei o invece americani, e quindi in qualche modo si porrebbe anche questa raffineria in concorrenza con gli altri protagonisti del mercato petrolifero, e poi c'è anche una concorrenza con un altro personaggio che si chiama Samad Rabiu, che è un altro degli uomini più ricchi della Nigeria, che investono in tante attività, non solamente in petrolio, perché Dangote investe in cemento, in zucchero, in fertilizzanti, e la loro idea è quella che questa posizione diciamo così favorevole, e soprattutto la possibilità di sfruttare questi 700.000 barili al giorno e di raffinarli direttamente sul posto, possa in qualche maniera indurre a una convenienza all'acquisto di questo petrolio. Questo fa parte, diciamo così, del processo dell'entrata dell'Africa nel capitale globale, cosa che sta in qualche maniera avvenendo, ma che poi è dimostrato anche dall'esito della riunione dei BRICS, quella che si è svolta al 18° vertice a Nuova Delhi, dove si è affrontato esplicitamente anche il fatto di favorire la crescita economica dell'Africa, raccogliendo esperienze di sviluppo e progetti, e con una nuova banca che è la New Development Bank, che è la banca dei BRICS, che dovrebbe finanziare progetti per 42 miliardi di dollari americani, ben 139 progetti, quindi qui si parla di investimenti in energia pulita, infrastrutture, servizi idrici, igienico sanitari, infrastrutture digitali, e quindi tutti questi progetti aggiungeranno, secondo le stime, 2400 megawatt di capacità di generazione di energia rinnovabile pulita. Quindi per l'Africa questo è un aspetto importante,
0: che però, insomma, non risponde alla domanda, ripropone la domanda iniziale, appunto, sviluppo per chi ci guadagna, perché certo. Poi, insomma, se l'altro aspetto della medaglia è lo sgombero di Makoko, cioè quindi delle realtà, anche sì, sicuramente baraccopoli informali, ma senza nessun sviluppo di, come dire, non un passaggio da casa a casa, da un ambiente insalubre a un ambiente salubre, ma semplicemente dal buttare la gente per strada per far spazio a investimenti o come per i nuovi ricchi, o come in questo caso, sì, sicuramente creare delle raffinerie all'interno, però non perché alcuni proventi, alcune, come dire, differenza, no, di costi siano poi ridistribuito in mano dello Stato, ma costituendo un monopolio nei confronti della Dangote Petroleum in questo caso, no? Quindi di un privato, ben ci fa capire che in realtà da un punto di vista poi del migliorare le condizioni di vita di chi in Nigeria sta sotto la soglia di povertà, e sono tantissime, c'è ben poca speranza.
1: Perché poi i costi di questo sviluppo, perché poi comunque si tratta effettivamente del fatto che l'Africa è un continente che si sta sviluppando e che sta crescendo economicamente, però ci sono dei costi che riguardano la marginalizzazione di enormi settori della popolazione, la crescita magari di una borghesia come dire, che può acquistare, che può consumare, quindi può costituire un mercato, diciamo così, dei prodotti cinesi o europei o americani, ma al contempo gran parte della popolazione invece, soprattutto quella rurale, ma non solo, anche all'interno delle città, viene tenuta fuori e vive di economia informale. Quindi i costi di questo sviluppo sono enormi, e soprattutto si basa su una disuguaglianza strutturale che non è assolutamente cambiata, anche perché poi non c'è una guida politica che rimetta in discussione questa asimmetria, cosa che sta avvenendo in maniera, diciamo così, larvale, magari nel Sahel, attraverso poi dei passaggi traumatici, quali sono stati i colpi di Stato, ma che di fatto poi non ha né la struttura né le forze produttive necessarie per cambiare effettivamente questi equilibri.
0: Quindi, per concludere anche, insomma, questa riflessione, correggimi se sbaglio, forse potremmo dire che sì, forse il petrolio smetterà pure di lasciare, almeno parte del petrolio, il greggio, l'Africa prima di diventare benzina, ma in realtà questa ricchezza che si produce si sa benissimo in mano a chissà chi la controlla, no?
1: Assolutamente. Mantenendo così i rapporti tra le classi sociali, sicuramente continuerà questa disuguaglianza. Poi c'è anche la possibilità, e questo sta avvenendo, che tutta una nuova generazione, che anche attraverso questa espansione economica in qualche maniera acquista sicurezza, acquista possibilità di informazione, magari studia, che piano piano prende consapevolezza, e noi ne abbiamo anche parlato, di come è successo in Kenya, è successo in Nigeria, è successo in Uganda, è successo in Senegal. Questa generazione consapevole in qualche maniera cerchi di rimettere in discussione questo modello.
0: Certo, sta riempendo le piazze, magari ne parleremo anche le prossime volte, delle varie mobilitazioni che ci sono dentro gli altri paesi, insomma, africani. Bene, io ti ringrazio.

0: No alle inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.
1: Attacca.
2: Pronto?
3: Sì, sento.
2: Eccoci. Ah, grazie per averci richiamato. Con te volevamo, insomma, se avevi maggiori notizie rispetto a questa enorme operazione, insomma, di arresti che c'è stata nei confronti delle diverse comunità LGBT plus in Turchia, insomma, se ne sai qualcosa di più. Si parla di 160 arresti, se non erro, però insomma, se volevamo qualche notizia ulteriore.
3: Certo, allora tra il 12 e 13 di settembre, quindi il weekend che abbiamo lasciato alle nostre spalle, principalmente ad Ankara, Istanbul, poi abbiamo scoperto anche in altre città come Izmir, insomma in queste grandissime città, la gendarmeria insieme alla polizia hanno condotto un'operazione di arresti, indagini, eccetera. E in questa operazione sono finite nel mirino 162 persone, 13 attività commerciali, tra questi ci sono anche centri culturali, e inizialmente erano 5, poi abbiamo scoperto che sono diventate 9 associazioni. E il titolo dell'operazione è "La mia famiglia è al sicuro". E l'idea, la comunicazione che legittima, la comunicazione che arriva dal Ministero dell'Interno, che legittima, tra virgolette, questa operazione è la seguente: le associazioni, le persone, i luoghi fisici che sono stati presi di mira promuovono l'indottrinamento dell'omosessualità sui minori, promuovono l'oscenità, volgarità, pornografia e la prostituzione. E se andiamo a vedere l'elenco, ci sono principalmente associazioni che lottano per i diritti delle persone LGBTQI+, associazioni regolarmente esistenti, in grande parte ricevono fondi pubblici e finanziamenti dalle fondazioni nazionali oppure internazionali, oppure direttamente dai ministeri, anche attraverso una serie di bandi, concorsi, eccetera. Poi invece, se parliamo delle persone fisiche, ci sono dei giornalisti, per esempio oggi abbiamo scoperto che è stata presa in detenzione provvisoria e poi è stata confermato purtroppo il suo arresto, una giornalista turca che è andata in Georgia durante le elezioni per capire come la propaganda elettorale in quel paese ha un profilo omotransfobico, e a proposito di questo ha scritto un articolo per una rivista, e tutta la redazione di quella rivista è finita in carcere, in più questa giornalista perché ha collaborato con un'associazione che è finita nel mirino. E gli account social, X oppure Instagram, eccetera, i siti web di numerosi portali, anche delle riviste LGBT, delle associazioni LGBTQI+ in Turchia, sono stati sospesi oppure è stato impedito l'accesso a questi siti in Turchia. E questa è praticamente la cronaca di quello che è successo, della retata il giorno dopo, lunedì, e poi ieri martedì, e quindi 14-15 settembre, davanti al Tribunale Generale di Istanbul, ma anche per le strade di alcune città come Ankara, Eskişehir, Izmir, le persone sono scese in piazza, i vicini cari di queste parenti magari di queste persone, oppure altre persone che appartengono al movimento queer. Anche in quelle occasioni la polizia ha usato manganelli, ancora un'altra volta gli scudi lacrimogeni, e sono state prese in detenzione provvisoria 50-55 persone, e per la maggior parte di queste purtroppo la detenzione provvisoria è stata rinnovata per altre 24 ore, quindi entro stanotte forse saranno scarcerati, a meno che non saranno appunto processati, quindi gli sarà confermato l'arresto e quindi partirà un lungo percorso di attesa, molto probabilmente in carcere. In Turchia non si tratta, mi permetto di dire due altre cose, non si tratta di una novità, sì. Una postura omotransfobica è in grande crescita a livello istituzionale e a livello anche purtroppo collettivo. Cosa voglio dire? Dal Presidente della Repubblica alla Ministra delle Politiche per la Famiglia, dai rettori di certe università statali fino ad alcuni giornalisti dei giornali conservatori, purtroppo l'omosessualità in primis e poi tutto il mondo LGBT viene criminalizzato e viene definito come una devianza, soprattutto hanno iniziato a sfornare questa retorica molto diffusa in Russia e adesso anche in Africa, ma anche in Iran, in altre parti del mondo, che questa cosa viene dall'Occidente, no? Quindi devianza occidentale che viene indottrinata nella società turca con l'intento di distruggere il tessuto della famiglia tradizionale, il profilo, eccetera. Poi c'è chi porta avanti questa argomentazione dicendo che sono pedofili, eccetera, eccetera. Siamo ai confini praticamente di un cambiamento legislativo che potrebbe prevedere nel codice la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità, come in Libia e come in Libano e in altri paesi, eccetera. Quindi la preparazione culturale, politica a livello istituzionale è stata fatta tanto in questi anni, e poi anche a livello collettivo, dicevo, perché le fondazioni, soprattutto le associazioni religiose conservatrici che lavorano direttamente con il governo oppure con i suoi apparati di ogni genere, portano avanti nelle scuole, nelle moschee, come attività politica per la strada, un grande lavoro di propaganda contro le persone LGBTQI+. Poi si chiudono saltuariamente le associazioni, Istanbul Pride non si può più fare dal 2013, ogni tentativo viene represso dalla polizia. Per un anno, per esempio, ad Ankara ogni tipo di attività del mondo dell'associazione LGBT è stato sospeso. Un'ultima considerazione politica, poi chiudo qua se avete altre domande. Penso che non stiamo di fronte a un quadro che ci permette di capire che il regime di Ankara ha scoperto l'acqua calda. Penso che da quel pazzo argentino fino a chi dirige a Washington gli Stati Uniti d'America, arrivando fino a una serie di formazioni politiche fondamentaliste che ci sono in Germania, in Italia, eccetera, penso che ci sia un'ondata internazionale che parla un po' della stessa cosa. Sono formazioni politiche che rappresentano diverse religioni, fanatismi di diverse religioni, quindi anche qua bisogna fare attenzione a non fare l'islamofobia, e sono formazioni politiche che possono avere tendenza estremista oppure tra virgolette anche moderata. Quindi diciamo che questa aggressione in Turchia è stata personalizzata e poi dopo è stata attuata negli ultimi 10 anni, ovviamente colpendo quella parte della società che per la maggior parte della società viene definita come vulnerabile. Si apre anche la porta di altre discriminazioni, altre violenze. Purtroppo le persone LGBTQI+ in Turchia sono state sempre emarginate, sono state sempre tra virgolette viste male, sono state sempre private dai loro diritti. Penso che il regime stia attuando il suo potere su di loro, magari domani per poter permettersi di allargare la sua rete della violenza, della discriminazione nei confronti di altre fette della società che sono altrettanto vulnerabili.
2: Sì, forse quello che ci dovevamo chiedere sicuramente è vero, siamo in uno scenario internazionale in cui gli attacchi si stanno con delle destre, sia da un punto di vista dei diritti civili, sia da un punto di vista delle possibilità, insomma, no? dei vari strumenti, no? legati alla libertà di espressione, ma libertà dei corpi, di movimento, di protesta, stanno un po', come dire, le politiche repressive crescendo nelle diverse parti del mondo, assumendo connotati ovviamente differenti, no? Quindi non c'è una grossa differenza, cioè non è un problema solo appunto della religione degli islamici, ma lo è anche per insomma i fondamentalisti cristiani, così come lo è tra virgolette per i fondamentalisti di altri tipi di religione. Quello che però mi chiedevo è perché proprio in questo momento in Turchia parte questa operazione? Qual è la...
3: Guarda, questa domanda me l'hanno fatta in tanti in questi giorni, me la faccio anch'io, ma la risposta è, veramente non voglio essere banale né scortese, ma potrebbe essere perché no? Perché non adesso? Allora, non c'è un motivo tecnico, strategico che riguarda questo momento, tipo tra due mesi non ci sono elezioni in Turchia, no? Il regime utilizza la magistratura come la sua arma potente, quindi può fare tutto quello che vuole da qualche anno, quindi non gode della sua, diciamo, massima potenza per, cioè, alcuni punti di vista adesso, ma lo faceva anche ieri, l'altro ieri. Penso che non ci sia un motivo specifico legato a questa data qua, a questo periodo. Senz'altro è un'operazione senza precedenti, però qua siamo arrivati accumulando un percorso, accumulando violenza e discriminazione. Come dicevo, per un anno intero ad Ankara, nella capitale del paese, ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo è stato bandito. Anche le assemblee regolari delle associazioni LGBT sono state definite illegali. I festival queer di Ankara hanno dovuto chiedere rifugio al consolato, al centro culturale francese a Istanbul, per poter svolgere il festival regolarmente. Tanti colleghi giornalisti che scrivono per le riviste LGBT, cui Plus negli ultimi 3-4 anni hanno fatto 2-3-4 mesi di carcere. Quindi ci voleva, dal punto di vista del regime, secondo me un colpo grosso per dare un segnale al suo elettore, senz'altro, magari per aprire le porte anche di un nuovo percorso che potrebbe essere il tanto atteso referendum costituzionale. Magari ci troveremo in questo referendum costituzionale con una serie di proposte molto positive, progressiste, di apertura laica, eccetera, ma dall'altra parte magari ci troveremo all'interno del pacchetto anche una semicriminalizzazione delle persone LGBTQI+. Quindi c'è magari un'idea, una volontà di creare il terreno e seminare un po' di paura e diffondere questa cultura della paura per far sì che anche, come dicevo, altre parti della società non si permettono di muoversi, perché nonostante tutto, comunque bisogna sottolineare questo, le compagne e i compagni queer in Turchia hanno portato avanti una lotta determinata, fortissima, intersezionale, incredibile in questi ultimi anni, nonostante tutto, nonostante mille difficoltà e mille impossibilità. E quindi magari il regime voleva assolutamente, oggi o domani sarebbe stato, dare un colpo grosso, come dice il coordinamento Pride Istanbul, questo è un tentativo per liquidare il movimento, magari sradicare, distruggere e spingerlo alla clandestinità, come succedeva negli anni 70-80 in Turchia.
2: No, infatti ti chiedevo questo perché, insomma, leggevo che sono comunque il 12 settembre era comunque il 46esimo anno da quello che
3: sì, c'è anche quel
2: il colpo di stato militare, no? Diciamo, e quindi se poteva esserci una correlazione o la voglia, il bisogno di rafforzare appunto come dire una prova di potere in questo momento. Va bene, io...
3: Sì, il 12 settembre senz'altro è un momento molto impressionante sia per la Turchia, per il Cile anche tra l'altro.
2: Sì.
3: Potrebbe essere, tanto noi tra il 2016 e il 2018 abbiamo vissuto in stato d'emergenza in Turchia. Tutti i decreti di legge che sono stati emessi direttamente solamente con la firma del Presidente della Repubblica, una volta che è stato sospeso lo stato d'emergenza, sono diventati leggi. Quindi oggi la Turchia viene governata con i decreti che sono diventati leggi, che sono state emanate durante lo stato d'emergenza. Quindi siamo già in una sorta di dittatura senza divisa da parecchi anni, anche se il mondo non lo vuole accettare, non lo vuole vedere. Quindi il 12 settembre è un momento simbolico che ricorda l'ultima dittatura fascista militare che ha lasciato in teoria la Turchia alle sue spalle. Tuttavia oggi, mi permetto di dire, non è che viviamo in una condizione estremamente diversa.
2: Bene, io ti ringrazio per la chiarezza, insomma, con cui ci hai rappresentato queste ultime, insomma, notizie che venivano dalla Turchia. A risentirci.

0: dei The Interrupters con Sugar Arrested. Agganciamo al telefono.
1: Agganciamo al telefono
0: una compagna che vediamo se ci sente. Pronto?
1: Sì. Salve.
2: Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ti abbiamo chiamato appunto perché ieri sera al Forte Prenestino si è tenuta un'assemblea pubblica contro appunto le sanzioni statunitensi che hanno colpito autisti cinventati e che hanno portato il collettivo ad annunciare appunto la chiusura dei propri servizi dopo 25 anni. L'assemblea però non riguardava appunto il futuro di autisti cinventati, ma di un'ampia e più diciamo campagna che si sta costruendo, di un percorso che porterà come la prima giornata appunto il 25 di settembre, una giornata di mobilitazione diffusa contro diciamo il meccanismo delle sanzioni, contro la libertà di azione ed espressione di internet. E quindi raccontaci un po' come è andata, quali sono state le realtà che hanno partecipato, come appunto è andata anche l'assemblea di ieri. Poi magari...
2: Bene, sì, allora facciamo magari anche un piccolo recap su che cosa è successo ad Autistici Inventati e perché questa cosa è molto grave e non riguarda soltanto Autistici Inventati, come non riguarda soltanto le questioni del digitale e delle tecnologie digitali. Le sanzioni ad Autistici Inventati arrivano dagli Stati Uniti, sono di tipo economico. E c'è stato un fatto politico, perché non è stato sanzionato un gruppo accusato di avere pratiche violente o terroriste, ma un gruppo che forniva strumenti, cioè Autistici Inventati fornisce strumenti per la comunicazione digitale rispettosi della privacy e dell'anonimato. Strumenti vuol dire che fornisce mail, infatti ci sono migliaia e migliaia di associazioni e singole individue che si sono ritrovate senza il servizio di posta elettronica, fornisce mailing list, fornisce spazi web, fornisce blog e da 25 anni. Quindi è un'infrastruttura, è un piccolo gruppo di volontari e volontarie che da 25 anni gestisce questa infrastruttura per un internet libera, un internet rispettosa della privacy, rispettosa dell'anonimato. Colpire con l'accusa di essere designando come terroristi internazionali questo piccolo collettivo di volontari è come che fornisce infrastrutture, è un po' come dire che Meta deve chiudere e sono terroristi, che non sarebbe così male, vabbè, è un po' come dire che Meta deve chiudere perché alcune stragi terroristiche sono avvenute in streaming via Meta, via Facebook. Quindi è una regola base di internet, una legge pure italiana, per la quale chi gestisce le infrastrutture delle comunicazioni non è responsabile dei contenuti che girano su queste infrastrutture. Quindi questa è una prima grandissima violazione di qualunque legge e anche del buonsenso e del vivere comune. Inoltre Autistici Inventati, le persone che ne fanno parte, sono assolutamente incensurate, non hanno nessun precedimento in Italia né in Europa, quindi è un attacco a dei liberi cittadini e delle libere cittadine totalmente senza senso. E cosa è successo dopo che sono state inserite Autistici Inventati nelle liste OFAC da parte, le liste OFAC, cioè del

Punto org. Quindi la macchina esiste, ma non è più possibile tradurre l'IP numerico nel dominio e quindi non è più raggiungibile su internet. Questa è un'altra cosa gravissima che può accadere a chiunque abbia il proprio sito o il proprio dominio o la propria email su un dominio.org, perché questa PIR, avendo sede negli Stati Uniti, pur essendo una corporazione non profit che deve tutelare la libertà della rete, per il timore delle sanzioni, oppure non sappiamo bene perché comunque le sanzioni diventano effettive il 25 settembre, per quello è stata individuata il 25 settembre come data per iniziare una mobilitazione nazionale. Quindi, pur potendo aspettare fino al 25 settembre, il PIR non si sa bene attraverso quali canali, dove è arrivato l'ordine, perché l'hanno fatto, hanno chiuso subito il dominio, l'hanno reso irraggiungibile, l'hanno messo on hold. E qualche giorno dopo anche PayPal chiude. Questo succede, l'inserimento nella lista è avvenuto il 26 agosto, quindi stiamo parlando di cose che accadono alla fine agosto, e PayPal chiude l'account di Autistic Identity. Dopo qualche giorno anche Banca Etica sospende il conto di Autistic Identity, come aveva già rifiutato di aprire un conto corrente a Francesca Albanese, che era stata colpita dalle stesse sanzioni dagli Stati Uniti. Questo parte, molto probabilmente, tutto questo dall'incontro che c'è stato a luglio, in cui gli Stati Uniti, insieme a molti Stati europei, hanno dichiarato di voler colpire l'antifascismo violento, l'estremismo di sinistra, eccetera. La ragione per cui Autistic Identity è stata inserita in questa lista di terroristi internazionali è perché fra i servizi che ospitava, fra i noblogs che ospitava, c'era il sito di fantomatici antifa, un sito insomma che peraltro non è esattamente delle persone, dei collettivi che sono stati statunitensi individuati come antifa. Insomma, è tutto molto grigio, molto scuro, e soprattutto è stato attaccato il gestore dei servizi Autistic Identity e non i collettivi, quindi è un passaggio di livello molto importante. Come funzionano le sanzioni? È importante perché riguarda tutte quante, riguarda chiunque gestisca dei servizi online, riguarda la libertà di parola e l'internet libera. Come funzionano le sanzioni? Puntano sui soggetti intermediari, non si applicano direttamente ad Autistic Identity perché non è un soggetto statunitense, non serve negli Stati Uniti, ma si applica ai soggetti con cui loro fanno affari, e così a catena. Così il PIR e Banca Etica non hanno aspettato il periodo di grazia previsto fino al 25 settembre per chiudere in maniera ordinata i rapporti con i soggetti sanzionati. Che vuol dire? Vuol dire che adesso Autistic Identity, che è anche un'associazione dal punto di vista giuridico, ha il conto chiuso, non è ancora chiuso, è congelato, e poi sarà chiuso in modo... gli verrà chiuso e non gli verranno, così ha detto Banca Etica, non verranno resi disponibili i soldi che sono sul conto. Questo vuol dire che Autistic Identity non potrà neanche chiudere l'associazione, perché poi qualche giorno dopo, il 6 settembre, Autistic Identity, di fronte a questo attacco smisurato e insensato, ha annunciato la chiusura dei propri servizi, lasciando migliaia di persone senza mailing list, senza siti, senza mail, e non può chiudere Autistic Identity l'associazione perché non ha più accesso ai propri fondi. Quindi c'è un paradosso incredibile. Come si può contrastare questa situazione? Un piano, e questo è uno dei temi che abbiamo affrontato nell'assemblea di ieri, un piano è sulla rete, cioè la strategia che consiste nel ricreare tanti piccoli server, diffondere l'autogestione della nostra presenza digitale. Ma non è stato su questo che ci siamo concentrate nell'assemblea cittadina convocata ieri da Havana al Forte Prenestino, quanto piuttosto ci siamo concentrate sul contrastare le sanzioni. E quindi durante l'assemblea di ieri c'è stata tantissima solidarietà, erano presenti circa 200 persone più o meno. Diciamo che neanche c'eravamo cibo per tutte, per quanto eravamo più di quanto ci aspettassimo. Questo è stato veramente veramente molto bello, e di queste persone molte venivano a nome di associazioni, di spazi occupati,

0: di tante realtà anche della società civile, che ora non sto a nominare perché insomma sarà loro responsabilità nominarsi, però eravamo veramente veramente tante, e tanta consapevolezza diffusa che le sanzioni non sono un problema di Autistici Inventors o di un singolo collettivo o solo un problema di chi si occupa di tecnologia digitale. La consapevolezza diffusa era quella che questo è un problema che riguarda tutta la società civile, che ieri è toccato Autistici Inventors, può toccare a chiunque, perché queste sanzioni sono un'arma totalmente extra legale, extraterritoriale. Nessuno del Parlamento Europeo, del Parlamento Italiano, nessuno ha sprecato delle parole o si è in qualche modo opposto a questa ingerenza spaventosa nelle vite dei liberi cittadini e cittadine dell'Europa. Quindi questa consapevolezza era molto diffusa nell'assemblea di ieri, e si è anche ragionato sul fatto che non è Autistici Inventati al centro della campagna, ma al centro della campagna ci deve essere una battaglia che impedisca che queste sanzioni, che esistano delle sanzioni che possiamo essere così dipendenti dal capriccio di quei nazisti, ormai si può dire stanno diventando totalmente nazisti, degli statunitensi, perché quello che è successo può succedere a chiunque, a qualunque realtà dell'associazionismo antifascista, per non dire che avendo noi nella Costituzione italiana scritto che siamo antifascisti, anche l'Italia potrebbe essere sanzionata come associazionismo antifascista. Ma la richiesta di togliere le sanzioni, si è deciso che la richiesta di togliere le sanzioni Autistici Inventati per tutelare la libertà di internet va portata all'attenzione delle istituzioni italiane ed europee. Si riconferma inoltre l'intento di continuare a fare pressione su Banca Etica per la riapertura del conto di Autistici Inventati, anche perché questo può creare un precedente nel momento in cui le sanzioni saranno applicate a qualunque altra associazione correntista di Banca Etica, perché poi ovviamente sono tutte associazioni antifasciste con un certo approccio alla politica, quelle che sono socie di Banca Etica. E, concretamente è stato confermato il corteo del 25 settembre a Roma, ce ne saranno altre azioni, ce ne sarà un altro a Firenze. La giornata di mobilitazione è nazionale e nelle diverse città ci saranno diverse attività, probabilmente il corteo sarà soltanto a Roma e Firenze, ma questo è ancora in via di definizione. A Roma sicuramente ci sarà. Sul percorso ci sono ancora dubbi, ma l'idea è di nominare Banca Etica, le istituzioni italiane e le istituzioni europee. Ci sarà il 25 settembre sarà un primo appuntamento per costruire una mobilitazione nazionale che veda altri appuntamenti e altre pratiche che sono in via di definizione. Ieri è stato un primo incontro cittadino. Ci sarà un secondo incontro cittadino questo weekend per organizzare l'appuntamento del 25 sia a livello tecnico che logistico, quindi per organizzare come scendere in piazza. E chi è interessata a partecipare al percorso organizzativo può scrivere una mail a havana@esiliati.org. E aggiungo che si è anche costituito, è stata lanciata la proposta di fare una mailing list per le persone correntiste o socie di Banca Etica che vogliano ragionare insieme su come fare pressioni su Banca Etica. Anche per questo è possibile scrivere sempre all'indirizzo email havana@esiliati.org e specificare che si è interessate a partecipare alla lista delle socie correntiste di Banca Etica. E infine ricordo che un sito di riferimento per vedere quello che sta succedendo, cioè per seguire gli aggiornamenti, è havana@fortetrenestino.net, questo per quanto riguarda gli aggiornamenti anche romani, oppure andare a vedere su roma.convoca.la, che è il calendario delle realtà autogestite romane dove ci sono gli appuntamenti rilevanti. Quindi anche lì sicuramente troverete gli appuntamenti relativi, gli appuntamenti pubblici relativi al corteo e altre mobilitazioni. E infine ricordo il sito dove restare aggiornate su quello che sta succedendo con Autistici Inventati, che è il sito keep it, keep come in inglese, keep it free, che sarebbe keep it free, vabbè, è in inglese, punto AI. Su questo sito trovate tutti gli aggiornamenti di Autistici Inventati. Mi sembra di aver detto tutto quanto. Se ci sono domande, ditemi.
1: No, mi sembra che tu sia stata molto molto chiara sia per il recap che appunto per gli obiettivi che si è posta l'assemblea. Gli appuntamenti verranno quindi anche per i prossimi appuntamenti futuri, per le prossime assemblee future in vista della 25, ci sarà sempre un aggiornamento sui siti che avevi che hai appena citato, oppure già sappiamo se c'è un'ulteriore assemblea?
0: No, ovviamente in visione del 25 settembre, in cui l'appuntamento è confermato, sicuramente ci sarà un corteo a Roma, sicuramente, e i dettagli del corteo sono da definire in prossimi incontri tecnici, e di cui uno di questi sarà nel weekend. Chi vuole partecipare scriva ad avana@esiliati.org, altrimenti seguite roma.convoca.la o avana.ferestino.net per essere aggiornati sugli appuntamenti pubblici, sull'orario del corteo e il punto di partenza del corteo. Aggiungo due cose rispetto agli appuntamenti, che stasera il TAP all'ex SNIA ci sarà un help desk per le questioni di carattere tecnico dalle 7, quindi se avevate un blog, se avevate un'email Autistici Inventati, se avevate una mailing list, se vi trovate esiliate nella rete, potete andare oggi alle 19 all'ex SNIA, nell'ambito di TAP ci sarà un help desk proprio per ricevere aiuto su migrazioni e smarrimenti vari. E aggiungo ancora una cosa che avevo tralasciato: il 10 ottobre a Milano ci sarà un grande corteo nazionale contro la costruzione dei data center, e pure lì si converrà, insomma, ci sarà la costruzione di una giornata di lotta per un internet libera. Ecco, mi pare che sia risposto, scusa, ti sentivo poco bene, mi sembra che sia risposto, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Grazie, grazie mille, e ci sentiremo ovviamente per i prossimi sviluppi, anche per dare voce e spazio alla corteo del 25, che mi sembra una data importante. Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Buona giornata, ciao.
1: Eccoci, quindi abbiamo avuto vari aggiornamenti sul da farsi, sul come costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Mi sembra che cercheremo di dare poi le varie mail, siti eccetera, cioè quando pubblicheremo l'intervista perché così almeno ce le abbiamo chiari. Io già li ho dimenticati tutti, penso anche chi ascolta non stava con carta e penna, e quindi ecco, questo non vi preoccupate, ci sarà, lo includeremo nel cappello del redazionale. Che cos'altro? Poi diciamo che adesso uno stacchetto musicale per poter riprendere fiato e per prepararci per...

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

0: mentre cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrolla di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile, nostro unico limite.

Adesso? Ah, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street era Buffalo.

0: بده الرضع صار الوضع بده الرضع.
1: Una fantastica canzone, ci vuoi dire di più?
2: Artico e Somosur, che c'è l'ufficio di Shadia Mansour, cantante palestinese, quindi c'è questo connubio tra Messico e Palestina. È una cantante palestinese ma che vive in Inghilterra, a Londra. Io non so se mi sento.
1: Sì, ci sentiamo, però vediamo se ci sente anche la persona in collegamento già agganciata. Pronto?
3: Ciao.
1: Sì, c'eri anche tu allora, benissimo. Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, mi sento molto basse ma provo a concentrarmi.
1: Allora, proviamo a fare qualcosa, vediamo se... Ok, un attimo solo, intanto se vuoi, guarda, lascio a te allora a questo punto la presentazione. Se vuoi dire chi sei e di cosa andiamo a parlare adesso, poi.
3: Sì, allora, mi sento molto bassa in questa presentazione.
1: Sì, stavamo provando a cambiare,
3: ecco,
1: un attimo.
3: Meglio.
1: Ora meglio?
3: Molto meglio.
1: Ah, fantastico. Ok.
3: Ora mi sento.
1: Ottimo.
3: Okay. Intanto grazie dell'invito e buongiorno a tutte e tutte. Io sono Otti di Spin Time. E appunto, come accennavo prima brevemente alle compagne, diciamo, mi è stato richiesto questo invito e vengo sempre volentieri a Rode per insomma dirci anche un po' tra di noi e tra compagni e compagne quello che sta succedendo in città. Quindi io vi ringrazio sempre per quello che fate, perché è veramente preziosissimo, e saluto anche ovviamente tutto compagno in ascolto. E niente, quello che diciamo riporto è un po' la costruzione e il percorso che ci ha portate come Spin Time alla costruzione e alla generazione di quelle che sono la due giorni di sabato e domenica. Sono due giorni appunto di lotta, di manifestazione, di presenza con i corpi in piazza, e per quello che è stato sicuramente lo sgombero a tutti gli effetti, nonostante sia stato mascherato e strumentalizzato spesso dai media, diciamo, più di cultura. E diciamo i media di massa, come uno sgombero che in realtà sembra quasi non essere mai esistito, e quindi diciamo travestito e mascherato da un incendio, una fuga, diciamo, di gas all'interno del palazzo, che ovviamente questo non è stato utilizzato come pretesto per lo sgombero di più di 400 persone che vivevano all'interno del palazzo e di fatto avevano liberato quegli spazi. A seguito di questo, diciamo, durante tutto il mese di agosto si è diciamo è esistito questa comunità.
1: Scusa
3: temporanea.
1: Se ti interrompo, mi veniva da pensare che effettivamente, insomma, tutta questa cosa è dettata anche dal fatto che c'è stata una campagna della politica contro tutti i posti occupati da tutto l'anno, ed era stato anche citato Spin Time in mezzo a questi. Quindi ecco, l'idea di pensare che sia stato intenzionale non cade dal niente, ecco, questo vorrei dire.
3: Esatto, infatti diciamo questo cioè, secondo me è rilevante, diciamo, da riportare una cosa a cui dare eco in questa sede è proprio la risposta che è arrivata ad agosto al presidio, proprio a partire dalla presa di coscienza di quella che è stata effettivamente da parte della politica istituzionale di destra e di sinistra, di un processo, diciamo, di proprio controllo e egemonia proprio autocratica sotto tutti i punti di vista, verso la, diciamo, la costruzione di una città che è proprio nelle mani del capitale privato. Quindi ci troviamo veramente davanti a dei poteri forti, che sono quelli della destra estrema e del capitale privato, che è veramente diciamo, ci danzano un po' sulla testa, ecco, quindi la risposta che si è generata è, diciamo, per me chiaramente una risposta di resistenza trasversale, quella che si è vista appunto ad agosto, nonostante il caldo, le ferie e la fatica della lotta, quindi anche le ferie, diciamo, meritate in quel mese di agosto. Comunque, diciamo, la resistenza e la solidarietà trasversale generata da organizzazioni veramente in senso eterogeneo, quindi dal mondo accademico di resistenza, ma fino al mondo dei sindacati, addirittura religioso, ecco, poi vabbè, c'è questa diciamo forte frammentazione, ma anche eterogeneità proprio dell'esperienza di Spin Time, che diciamo qua rimando un po' alla piazza del 19, ma soprattutto all'assemblea pubblica del 20, che sarà dalle 10 di mattina alle 4 di pomeriggio, con ovviamente diversi intervalli, infinite pause caffè, però diciamo sarà tutta una giornata dedicata un po' al radicamento e, come dire, alla sedimentazione di tutto quello che è stato il processo a partire dal presidio, a partire dallo sgombero, a partire dalla convergenza, no? Di tutti quei corpi in piazza, e capire come effettivamente creare un ragionamento di consapevolezza e di intelligenza collettiva per proseguire quella che è la lotta per la casa, che evidentemente dallo sgombero di Spin Time, che non tanto per mi sento di dire la sua esperienza e la sua ragione, il suo merito politico, perché comunque è un modello effettivamente replicabile, però è anche un modello che sta tra il pubblico burocratizzato in qualche modo e un privato speculativo, però con una prospettiva di trasformazione e rigenerazione urbana di un certo tipo. Non so come dire, è un'esperienza mutualistica, cioè è un po', diciamo, sempre nel dialogo con l'istituzione, e anche questo, diciamo, è un pezzo evidentemente oggi nel post-capitalismo di lotta per la casa, però ritrovarsi insieme, secondo me, il 20 con tutte le esperienze, diciamo, per collettivizzare, no? Quelle che sono le esperienze della lotta per la casa, e trovare una convergenza, una coalizione anche più ampia, ecco, di rete, secondo me è fondamentale, proprio perché il nemico e i nemici sono gli stessi, e questo forse a partire dalla caduta di un'esperienza abitativa nel centro di Roma, dove vivevano così tante persone, che veramente quella è stata un'emergenza umanitaria ad agosto, che ha visto tantissime persone, tra famiglie, persone fragili, marginalizzate, razzializzate, in piazza, che sono state trattate con veramente episodi di denuncia penale, per quanto mi riguarda, di violenza anche epistemica sui loro corpi. Quindi a partire da quel riconoscimento, partire, diciamo, proprio in senso generativo per la costruzione potenzialmente di nuovo di una lotta condivisa che vada oltre, io spero sinceramente, i personalismi, no? Delle singole realtà, perché non a questo punto è troppo tardi veramente per pensarci divise in quella che è una lotta in realtà collettiva contro i poteri forti.
1: Sì, è una, insomma, una lotta continua contro una città diversa che si vuole costruire. Infatti per questo anche prima mi venivano in mente tutti gli sgomberi che ci sono stati quest'anno anche, cioè, sul territorio di Roma è stata, ma perché, come dicevi anche tu, è una città che sta vivendo il suo apice della privatizzazione, di tutto quello che quindi questo comporta. E niente, ti volevo chiedere, insomma, anche se ci volevi fare un po' un recap della situazione, magari delle famiglie, degli alloggi, insomma, qual è poi la reale situazione delle persone che a Spin Time ci vivevano, se c'è qualcosa di aggiungere rispetto a quello che già, insomma, un po' si sa, un po' si è detto, ma giusto per tenere sempre l'argomento il più esteso possibile, e poi, se vuoi, rilanciamo insieme le date di questo weekend.
3: Sì, certo, diciamo la situazione per quanto riguarda gli alloggi temporanei è quella di una assegnazione, diciamo, pressoché complessivamente per tutte le persone che vivevano all'interno del palazzo. Questi alloggi temporanei fondamentalmente sono delle camere di albergo, e diciamo le condizioni sanitarie e di abitative nuovamente per queste persone sono diciamo disdicevoli. Questi alloggi sono, oltre ad essere appunto delle camere d'albergo che sono pensate per periodi temporanei che in realtà vanno fino a 6 mesi, quindi diciamo questa è la condizione al momento, tra l'altro con anche delle suddivisioni, ecco, per nuclei familiari che sono piuttosto anche ghettizzanti e razzializzanti nuovamente, no? In modo secondario su le persone appunto che vivevano all'interno di Spring Time. Ci sono diciamo dei tavoli, quindi delle discussioni comunque costanti in atto con il Dipartimento per le politiche sociali e abitative del Comune di Roma, per richiedere un avvicinamento delle persone diciamo a quello che era il loro nucleo collettivo comunitario di origine, quindi Spring Time, e banalmente non perdere il lavoro, non permettere alle persone piccole di andare a scuola. Ci sono effettivamente sono stati promessi dei potenziamenti per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti, di fatto poi c'è una corsa di un autobus in più, ad esempio, che dal Divino Amore porta le persone verso i luoghi dove andavano a scuola oppure andavano a lavorare. Quindi ecco, questo per gli alloggi temporanei. Nel frattempo alcune case popolari si sono sbloccate, ma ovviamente sappiamo bene che sono processi molto lunghi e non è detto neanche appunto lontanamente che questo valga per tutte le persone, anzi probabilmente non sarà così.
1: Ti ringraziamo insomma per averci restituito anche questo, e rispetto a sabato appunto che dicevamo di provare a rilanciarlo, quindi sabato ci sarà il corteo e domenica l'assemblea pubblica sempre davanti a Spring Time, dove continua comunque il presidio, e non so, lascerei se vuoi la parola a te, se vuoi dirci l'orario, il punto d'incontro, magari qual è l'idea del percorso, come si pensa di attraversarlo anche questo corteo.
3: Allora, l'appuntamento pubblico è alle ore 14 a Piazza della Repubblica, e si parte da lì, si farà un percorso diciamo ad anello, arrivando fino a Piazza Vittorio, passando per Piazza Indipendenza, via Po, Aldo Moro, e arrivando a Piazza Vittorio, dove ci sarà ovviamente alla fine un momento di convergenza e di ritrovo. Il 20 invece l'assemblea pubblica è davanti a Spring Time dalle 10 alle 4 di pomeriggio. E l'idea appunto di desiderio di attraversamento della piazza del 19 è quella appunto di una convergenza più estesa possibile, ecco, una convergenza che sarà anche logisticamente proprio di orizzontalità diciamo tra tutte le persone che attraversano il presidio, quindi ecco un grande striscione iniziale con un Spring Time, le realtà del quartiere, le persone del quartiere, ma anche tutte le realtà sociali e culturali che hanno partecipato in primis al presidio, ma in realtà presidio come diciamo prolungamento ed estensione anche corporea e viscerale di quella che è l'esperienza di Spring Time, di lotta per la casa, ecco, negli scorsi 13 anni.
1: Benissimo, grazie insomma per essere stata qua con noi di nuovo, e se non hai altro da aggiungere ci salutiamo.
3: Grazie a voi.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è il 18 settembre, venerdì 18 settembre. Sono le 8.01 e questa è Radio Onda Rossa. Inizia adesso la rassegna stampa di questo venerdì. E quindi andiamo prima di tutto a vedere gli appuntamenti che ci sono per oggi a Roma e andiamo a vedere. Questa sera c'è i TAP, inizia la Cibi di strada dal mondo al CSOA Exnia, cibo di strada dal mondo 2026. Da giovedì 17 a domenica 20 settembre si svolgerà la decima edizione di ITAP. Quattro giorni di cucina popolare, di cultura indipendente, di saperi condivisi, di pratiche di liberazione, di autoformazione, musica e resistenza. Cibo, territorio e conflitto, il giro del mondo attraverso il cibo, cibo popolare, originario di quattro continenti, che racconta la cultura e il conflitto dei territori contro il capitale. Cibo genuino e contadino, proveniente da filiere solidali, fuori dal mercato della GDO, un'ecofesta autofinanziata senza sponsor né padroni. E quindi avremo dibattiti, apertura degli stand dalle 19 e dibattiti, approfondimenti e laboratori, i due palchi, palco foresta dalle 19.30 e palco quadrato dalle 21. E questa è ITAP. Poi abbiamo questa sera sempre al bilancione Otro Mundo Possibile, incontro di attiviste e conflitti ecologico distributivi da Fiumicino alla Colombia, alle ore 17 al bilancione occupato a via Claudio Caligari a Fiumicino. Ci sarà una tavola rotonda con Juvelis Morales Blanco dell'Alleanza Colombia Libre de Fracking e Premio Goldman 2026, Andrés Gómez Orozco, coordinatore per l'America Latina della campagna globale Fossil Fuel Treaty, Giuseppe De Marzo, GEA Scuola e Campagna Italiana per il trattato sui combustibili fossili, e poi ovviamente Collettivo No Porto e Tavoli del Porto. E quindi questo è oggi alle ore 17, appunto, per parlare di crisi climatica, estrattivismo, grandi opere e lotte territoriali. Abbiamo a Ostia presidio antifascista a Vittorio Emanuele alle 18, Forza Nuova annuncia una passeggiata per la sicurezza a Ostia. Ancora una volta il copione è lo stesso: parlare di degrado, sicurezza e difesa delle donne per indicare come problema gli stranieri, chi vive ai margini, chi ha meno. Una narrazione semplice costruita su paura e macismo, senza una proposta concreta sul tema sociale e abitativo, senza una proposta per la Vittorio Emanuele che salvaguardi la sua vocazione culturale. E quindi prosegue il comunicato contro le ronde, contro il razzismo, alle 18 alla Vittorio Emanuele. E questo, no, abbiamo anche a Marino. Siamo tutte e tutti colpevoli di Palestina, venerdì 18 settembre, gli assalti frontali, più Mancini degli Indaco, l'apertura alle 19 con cena buffet, concerto a sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. E
Il comunicato ovviamente è lungo: è necessario rafforzare il movimento in sostegno dei palestinesi colpiti dalla repressione. Il 18 luglio scorso, ricordiamo, l'abbiamo seguito, si è tenuta un'importante giornata di lotta con presidi davanti alle carceri di Rossano Calabro, Melfi, Sassari, Terni e Ferrara. Il 9 ottobre la Cassazione dovrebbe

0: delle nuove, delle prime pagine dei giornali, ma prima mandiamo la sigla.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: piangere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E eccoci di nuovo in voce, 8.07 sulle frequenze di Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza, ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming e salutiamo chi ci ascolta in podcast e da Terni e da Perugia anche. E andiamo quindi a leggere i titoli principali delle prime pagine. Oggi sono un po' misti tra interni ed esteri. Abbiamo navi e jet, i due fronti dell'Italia sul Corriere della Sera. La Repubblica invece titola sulle primarie dell'energia. Quindi sull'apertura della Schlein a Meloni su un tavolo per discutere di energia. Mar Rosso sulla Stampa, scorta alle navi italiane, quindi sulla situazione nel Mar Rosso e appunto contro gli Houthi, l'idea di inviare marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ed è il titolo principale della Stampa. Sul Fatto Quotidiano invece abbiamo le loro priorità, due fiducie, quindi Melonellum e Vitalizzi, e quindi su politica interna e la foto prima pagina della Meloni, della Premier. Il Messaggero, manovra, caccia i risparmi PNRR, quindi totalmente un altro titolo. Già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dalla recovery, sul tavolo stime per 4-5 miliardi. Poi i giornali di destra, La Verità, La Sinistra difende la gang dei medici pro clandestini e le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia, politici e sindacalisti che hanno messo alla gogna chi assisteva i malati di Covid disobbedendo a Speranza, ora invocano un'esistente libertà di cura per chi firma certificati falsi per tenere i migranti fuori dai CPR. Il giornale invece non è folle, il Cutri è jihadista, l'uomo che ha commesso un omicidio investendo una donna a Modena quest'estate, le indagini sui 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa, l'account 11 settembre 2001, si va verso l'accusa di terrorismo, e questo è il titolo principale del giornale. Il Tempo invece, rosiconi e tassatori. Dopo la mossa del governo sul bollo auto, la sinistra è impazzita. Musi tristi in TV e pagine a lutto sui giornaloni, dimenticando i quattro aumenti di quel balzello decisi da loro negli anni precedenti. Certi amori non finiscono, come la passione dei compagni per le tasse. Eh sì, è proprio così. E Libero, nelle carte, il bacio Ranucci Boccia. Piano piano sta scomparendo sia dalle prime pagine che all'interno, lo troviamo solo in pochi quotidiani.

l'ex di Lavitola in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria. E va bene, se sul Foglio, che ha tanti titoli, il primo, 20 anni dopo il cosiddetto incidente di Ratisbona, un documento vaticano range giustizia al gran discorso di Benedetto XVI, e poi il bollo, il silenzio degli incoscienti, minacce, beh, un misto, va bene. E questo era il Foglio. Sul Sole 24 Ore invece il titolo principale, Opa Beretta su Sturm Ruger per salire al 25%, quindi si parla di armi. E rimbalzo dei tip bond, Fed e calo del greggio sostengono le borse. E invece, dal punto di vista della politica, missione di Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza. Orsini sull'energia: ci vuole responsabilità, è una vera emergenza. Abbiamo poi il Domani, che apre sul bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidato alle mance buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Manifesto apre su Il Luogo del Delitto, invece è sui medici. Trattenuto per il secondo giorno in questura il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso di migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici. Ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. Avvenire, titolo principale, il voto siberiano, elezioni in Russia, tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione ridotta al silenzio, la voce di chi è contro la guerra in Ucraina è il gelo della democrazia. E questo poi lo andremo a vedere, ma in effetti non sta in nessuna prima pagina. E diciamo che queste erano le prime pagine, quindi solo un minuto di musica per prendere i giornali e andarle a leggere in maniera un po' più approfondita.

Di nuovo in voce, sono le 8 e 16 di venerdì, adesso l'ho detto bene, 18 settembre, e andiamo a vedere e a leggere più che altro la prima pagina del Domani. Quindi, come abbiamo detto, il titolo principale è sul bollo auto. Inizia l'articolo che poi, come sempre, prosegue all'interno. Non c'è solo il bollo auto. In questi anni a Palazzo Chigi è stato attivo un mancettificio a ciclo continuo che ha prodotto tante parole e nessun effetto reale sulla ricchezza. È finito nel dimenticatoio, ad esempio, il bonus Natale che il governo Meloni aveva lanciato in pompa magna a fine 2004 con la nobile motivazione di sostenere i redditi più bassi. Ma i 100 euro destinati solo alle fasce di reddito fino a 28.000 euro con figli a carico sono stati elargiti a una platea limitata, dando un sostegno impalpabile alle persone in difficoltà. Poi abbiamo i due editoriali, il primo di Roberto Romano, Misura Spot, il dramma dei più poveri è l'inflazione, il governo è fermo, via il bollo. Sempre per 14,5 milioni di auto di piccola e media cilindrata e motocicli con un risparmio fino a 240 euro. La misura varrà per il 2027, ma dovrebbe diventare strutturale. Il costo, 2,3 miliardi, sarà coperto con i risparmi del PNRR. Giorgia Meloni rivendica: tagliamo le tasse sulla proprietà, altri vogliono la patrimoniale. Mentre Giancarlo Giorgetti assicura che la misura sarà organica. Scusate, come avrebbe detto Augusto Graziani, si fanno però i conti senza l'oste. Nel frattempo, l'inflazione, l'aumento dei prezzi e il loro diverso impatto sulla spesa delle famiglie restano ai margini della discussione. Si perde così di vista un elemento essenziale: la crescita dei prezzi non colpisce tutte le famiglie allo stesso modo, ma incide soprattutto su alcune precise categorie di spesa. E poi il secondo editoriale invece di Piero Ignazzi è sullo stato di polizia: la caccia ai medici fa paura. Piccoli passi verso uno stato di polizia, quanto accaduto in questi giorni ai medici che si occupano della salute dei migranti è un atto di pura e semplice intimidazione poliziesca. Tutto nasce dalle prese di posizione di alcuni medici riuniti nella Società Italiana di Medicina della Migrazione, SIM, con le quali si criticava duramente la politica governativa di gestione dei migranti, in particolare dei CPR. Una struttura che forse non tutti sanno, non è gestita dalle istituzioni pubbliche, bensì appaltata ai privati, per cui le condizioni sanitarie sia del centro stesso sia dei loro ospiti, virgolettato, non sono di competenza degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale. E abbiamo la vignetta principale, la vignetta, scusate, in prima pagina di Magnasciutti. Abbiamo un ramo con tante stelline e una foglia d'acero. Benvenuta, dice una stellina. La stagione è quella che è, ma vabbè. E ovviamente con riferimento all'accogliere il Canada come osservatore dell'Unione Europea, e non come osservatore, scusate, come nazione comunque con una partecipazione nell'Unione Europea. E infatti l'ira di Trump, atto ostile, ora più dazi, asse UE Canada, Carney, patto tra le democrazie. Il discorso del premier canadese a Strasburgo, accolto dagli applausi, e ha citato anche Goethe, ma va bene. E lo vedremo all'interno. Poi notizie veloci: Berlusconi lo stimano, gli altri no. Lotito è il fuoco amico di Forza Italia. Sport: Gasperini e la sua Waterloo. Idee: raccontare il mondo che crolla, Philip Dick e le narrazioni MAGA. E questa
era la pagina del Domani. Andiamo al Corriere della Sera, che apre su navi e jet, i due fronti dell'Italia, dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. E questo, appunto, nei cieli lituani, invece, Crosetto: la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb, e quindi si parla dello Yemen, del Mar Rosso. Andrò in aula, quindi degli Stati Uniti, alle sanzioni per Mosca, la Premier, lo zar provoca. E questo era tutto un titolo da solo. E inizia l'articolo: la Marina garantirà il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso sotto il controllo degli Houthi. Così ieri il ministro della difesa Guido Crosetto: ho deciso col capo di stato maggiore, vista la situazione difficile che si sta ripresentando nello stretto oltre a quella di Hormuz, di non aspettare che sia Aspides, l'agenzia europea, a decidere se le navi possono passare o meno e come farle passare o meno. Due jet russi invece, poi altro argomento, sconfinano nei cieli della Lituania, intercettati ed allontanati dai caccia italiani. Ed è una replica di quello che è successo già l'altro ieri. Risveglio a Bruxelles di Paolo Mieli, inizia l'editoriale. Paolo Mieli ci dice che ieri, il 17 settembre 2026, si è compiuto un piccolo miracolo di natura ucraina. Il primo ministro canadese Mark Carney ha portato il suo paese in Europa. Tempi, modi e forme si vedranno, ma proprio il fatto che il Canada appartiene a un altro continente va dato atto ad Ursula von der Leyen che la sua regia dello straordinario evento è stata perfetta. Il fatto che abbia esplicitamente coinvolto nel progetto di allargamento dell'Unione Europea il Regno Unito, la Norvegia e la stessa Ucraina ha reso più evidente il disegno elaborato a Palazzo Bellarmont. Mentre prosegue inesorabile il tentativo di strangolamento russo dell'Ucraina, man mano che si fa più esplicita la guerra ibrida del Cremlino contro il nostro continente, per tutto il tempo in cui Putin rifiuterà di sedersi al tavolo della pace, quel che resta dell'Occidente dovrà fare l'impossibile per mettersi nelle condizioni di affrontare ogni eventualità. Ed è alla tenacia degli ucraini che dobbiamo il fatto che ci sia stato dato il tempo di procedere all'allargamento di cui si è detto. E gli Stati Uniti, si chiede sempre Paolo Mieli, l'America di Donald Trump è sempre più ostile all'Europa in modalità esplicite, fino a ieri inimmaginabili. Poi abbiamo altri titoli in spalla destra, continua anzi questo argomento: Europa carne insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump, il Canada è paese associato all'Unione Europea. Mark Carney, premier di Ottawa, parla al Parlamento di Strasburgo il giorno dopo l'annuncio di Ursula von der Leyen. La dura reazione del presidente Donald Trump, atto ostile e minaccia dazi all'Europa. Poi abbiamo i social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verificherà l'età dei ragazzi perché è stato bloccato l'accesso agli under 13, e quindi i ragazzi tra i 13 e i 15 anni per i ragazzi tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori, mentre bisogna aspettare 15 anni per aprire un account autonomo.
e quindi saranno i fornitori d'ora in poi a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per i più giovani. E questo, su questo argomento anche il caffè di Gramellini. Va bene che non leggo. E non rinuncerò, invece, cambia totalmente argomento, non rinuncerò a girare vestito da rabbino, l'aggressione di Milano, l'aggressione non lo cambierà, continuerò a girare con giacca e cappello da rabbino, parla Mizrachi, aggredito a Milano alla fermata del bus, spesso ricevo insulti per strada, l'altro giorno nessuno è intervenuto per difendermi. E questa, no, abbiamo la foto notizia su Vasco Rossi, 74 anni, e il rocker accusato di parlare male del meridione. Querelo, è la risposta di Vasco. Attacchi online, l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie. E va bene. Questo, un utente ha scritto: dopo aver detto che il sud è il cesso d'Italia, diamogli anche onore, perché la scintilla era partita da un post in cui Vasco Rossi annunciava un dottorato honoris causa in politica e comunicazione che gli sarà attribuito dall'Università di Salerno. E va bene, e questa è la foto principale del Corriere della Sera. Ma andiamo avanti e andiamo sul Manifesto. Abbiamo detto invece qui la foto principale, come diciamo spesso, le immagini raccontano più di... no, non più, ma veicolano messaggi importanti. Abbiamo sappiamo, sul Manifesto la foto prende quasi metà pagina e quindi abbiamo una mano che cerca di aprire dall'interno delle sbarre una serratura, evidentemente in una situazione di detenzione, e questo era il luogo del delitto, appunto, era sull'argomento che ho letto prima come titolo principale, sui medici di Ravenna. E abbiamo quindi camici compiacenti, storie di colleghi che non vendono, chi tenta il suicidio di Vittorio Agnoletto. La perquisizione di 23 colleghi medici e l'accusa di associazione a delinquere nei confronti del dottor Nicola Cocco è il rovesciamento della realtà. Chi cerca di tutelare la salute, la dignità e la qualità della vita, come recita il codice di deontologia medica, è perseguitato. E questo poi lo andremo a vedere, a leggere a pagina 3 all'interno del Manifesto. E poi abbiamo anche un commento di Medici Senza Frontiere, il giuramento di Ippocrate messo fuori legge, di Chiara Montaldo. L'inizio per un medico è questo: giuro di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza, secondo scienza e coscienza. Scienza e coscienza, due parole che suonano molto bene insieme, la formula è così familiare che rischia di diventare invisibile. E poi abbiamo Uti, salpa Crosetto o non ancora. Il ministro ha dichiarato di mandare la Marina a protezione delle nostre navi, ma non decido adesso. E quindi da ho deciso a decidiamo il passaggio non è indifferente. Eppure quanto è successo ieri al ministro della difesa Guido Crosetto su un tema cruciale, l'invio di nuove navi militari italiane nel Mar Rosso per garantire la sicurezza di imbarcazioni commerciali italiane nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi. Ho deciso insieme al capo di stato maggiore della difesa di attivare la marina militare
per predisporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi. Queste sono le parole del ministro e poco dopo invece la retromarcia. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Crosetto ha detto di non voler attendere le decisioni della missione UE Aspides, ma ha rassicurato alcuni interlocutori spiegando in serata che l'Italia resterà dentro il perimetro di Aspides. Poi abbiamo accanto gli studenti di Gaza sbarcati a Roma in Italia, la strada verso il futuro. Arrivano in Italia 24 ragazze e ragazzi della striscia di Gaza, il settimo gruppo di studenti evacuato per poter continuare i propri studi universitari nelle università italiane. Lasciano indietro i loro cari, sopravvivere, dicono, è soltanto un'altra guerra, una guerra silenziosa. E Sara Wad a pagina 8, se riusciamo poi lo leggiamo. Poi abbiamo in taglio basso abbiamo sempre Unione Europea Canada, carne superstar, l'ira di Trump che minaccia dazi. E alla vigilia del voto invece, questo non era ancora uscito, le sanzioni infernali di Trump contro Putin. Da oggi a domenica in Russia si terranno le elezioni per il rinnovo della Duma e di diverse regioni. Alla vigilia del voto la Camera USA approva il DDL che permetterà a Trump, se vorrà, di imporre sanzioni del 100% a chi acquista idrocarburi russi e a chi commercia con Mosca. Ma andremo poi a vedere agli interni appunto qualche commento sulle elezioni. Arriva il nuovo iPhone, Apple Store in sciopero, contratti a termine, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. I lavoratori di Apple Retail oggi incrociano le braccia in tutta Italia nello stesso giorno del lancio di due nuovi modelli di iPhone, uno sciopero unitario indetti dalle tre principali sigle sindacali. Laura Pennacchi invece ci parla di AI sregolata, non rassegniamoci alle guerre e all'AI sregolata, non deve cadere nel silenzio il grido del cardinale di Gerusalemme Pizzaballa che invoca un cambiamento nel discorso pubblico, annichilito nella convinzione che i rapporti di forza siano l'unica cosa che conta, oltre alle guerre, le minacce dell'AI incontrollata. E va bene, questo era il manifesto. Mar Rosso scorta le navi italiane, invece questa era l'apertura della stampa e abbiamo già detto di nuovo è la Marina Militare per fronteggiare i ribelli Houthi e decideremo con governo e Parlamento. E la sfida del ministro a Bruxelles, questo è notevole, difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Qui invece sulla stampa la fotonotizia è su tutt'altro argomento. Mattarella che visita ieri la sua visita all'ospedale di Grosseto, le pioniere del codice rosa. Mattarella in un luogo simbolo contro la violenza sulle donne. E questa è l'apertura in effetti in particolare della stampa. Poi abbiamo vari titoli minori, Stati, Nazione verso il vero test per l'Europa di Giovanni Orsina, quindi l'analisi di Giovanni Orsina sulla crescita delle forze politiche sovraniste in gran parte dell'Europa segnala il ritorno prepotente dello Stato-Nazione. Di fronte a questa sfida gli esponenti delle culture europeiste continuano a rispondere che la soluzione è più Europa, ossia far avanzare e approfondire l'integrazione continentale.
E questo è a pagina 23. E quindi poi abbiamo allarme jet russi, Meloni non cadere nelle provocazioni, nuovo voto tedesco, l'AfD cresce ancora, Merz ultima chance, poi stop al bollo auto, ragioni divise e minaccia di ricorsi è incostituzionale. Poi abbiamo Gai, così Torino può uscire dall'immobilità, i dati sulla crisi delle imprese, meno frammentazione, più crescita dimensionale. Marco Gai, presidente dell'Unione Industriale di Torino, vede nelle aggregazioni fra imprese una leva decisiva per il futuro industriale. E va bene, certo, è una questione di capacità di competere sul mercato, dice alla Stampa. E poi invece la legge che tutela altre vite, nel nome di mio figlio, la lettera della madre di Mauro Falletta ucciso da uno yacht pirata. E questo era il primo titolo della Stampa, solo un minuto per riprendere fiato e poi andiamo ad approfondire all'interno i temi principali.

E ritorniamo in voce e andiamo a leggere quindi andiamo ad approfondire negli interni, nelle pagine interne andiamo ad approfondire gli esteri, gioco di parole. Allora, andiamo come primo argomento e riprendiamo la situazione in Yemen e in Mar Rosso, dal manifesto avevamo letto il titolo principale, Crosetto invio navi nel Mar Rosso, anzi no, e per il ministro della difesa appunto non si può aspettare la burocrazia dell'Unione Europea, ma decide il Parlamento. E quindi leggo l'articolo di Andrea Carguati a pagina 5 del manifesto. No, questo, scusate, l'avevo letto. Dall'inizio, l'invio di nuove navi militari italiane nel Mar Rosso per garantire la sicurezza di imbarcazioni commerciali italiane nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti filo Iran. Di fronte alla difficile situazione che si sta ripresentando nello stretto di Bab el-Mandeb, che si aggiunge alla crisi di Hormuz e alle conseguenze economiche delle numerose tensioni internazionali, ho deciso insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa di attivare la Marina Militare per predisporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Le parole queste sono del ministro ieri pomeriggio al forum Risorsa Mare di La Spezia, di European House Ambrosetti, va bene, alla Spezia. Poco dopo è interpellato dai cronisti, invece dice non decido adesso e va bene, decideremo con il Parlamento, con il governo e con il Parlamento. L'importante è ripristinare i traffici, quindi si tratta di navi che se mandiamo saranno a protezione delle navi mercantili. La decisione annunciata pochi minuti prima diventa quindi un se. Non possiamo permettere che ritardi decisionali burocratici aggravino una situazione già complessa. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore appunto di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. E probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare i problemi. Abbiamo quindi, se la navigazione viene interrotta, ha spiegato, le merci arrivano in ritardo, i costi aumentano e crescono i prezzi per le famiglie e le imprese. Questo colpisce soprattutto le persone più fragili, che stanno tanto a cuore a Crosetto, mettendo a rischio la coesione sociale e la stabilità del paese. I fronti di guerra si intrecciano e nelle stesse ore di ieri Fontinato hanno fatto sapere che due caccia italiani del contingente di stanza in Lituania sono decollati per fronteggiare lo sconfinamento di due caccia russi. Si tratta del secondo intervento italiano dopo l'abbattimento di un drone 3 giorni fa, sempre al confine con la Lituania. Il gruppo ribelle yemenita, siamo ripassati in Yemen, ha dichiarato che il traffico attraverso lo stretto rimane libero e sicuro per tutte le imbarcazioni, ad eccezione di quelle saudite. Il nodo è che il passaggio in quella piccola porzione di mare era considerato rischioso già ben prima dell'ultima escalation, tanto che dal 2024 l'Unione Europea ha avviato Aspides, la missione militare difensiva di sicurezza marittima nata per proteggere le navi mercantili dagli attacchi di ribelli Houthi tra il Mar Rosso, Golfo di Aden, Mar Arabico, Golfo di Oman e Golfo Persico. Ed è proprio la missione Aspides, quella accusata da Crosetto di non muoversi con la necessaria tempestività,
al punto di immaginare l'invio di un'altra nave missilistica, ma servirebbero 2 settimane di viaggio, oltre alla fregata Bergamini che si trova a Gibuti sotto le insegne dell'Unione Europea, invio che a sera sembrava assai ridimensionato. Il ministro avrebbe infatti spiegato che ad alcuni interlocutori che lo hanno contattato che la sua intenzione è quella di muoversi ancora dentro il perimetro di Aspides, missione europea che vede coinvolte in primo luogo Italia, Grecia, Francia e Germania. E se così fosse, non ci sarebbe nemmeno bisogno di un ulteriore passaggio parlamentare. Tanto rumore per nulla. Era già scoppiata una polemica tra il governo e le opposizioni sulla presenza nel Golfo Persico di 400 militari dell'aeronautica e 260 dell'esercito, in particolare sul fatto che i militari fossero stati spostati in Arabia Saudita per aiutare Riyadh a difendersi dagli attacchi iraniani. Inaccettabile che vengano inviate delle truppe in Arabia Saudita senza mandato parlamentare, l'accusa delle opposizioni. Con l'invio di militari italiani in Arabia Saudita, il governo sta portando l'Italia nella guerra di USA e Israele contro l'Iran. L'attacco di Angelo Bonelli di AWS non è una missione nuova, ma il riposizionamento all'interno di un'area già prevista e autorizzata, di capacità esistenti e non più in grado di operare dal Kuwait. La replica del ministro, che aveva negato di aver tenuto le camere all'oscuro, e aveva ricordato le audizioni in Parlamento del capo di Stato Maggiore della Difesa e del comandante del COVI. Sarebbe bastato seguirle con attenzione e leggere le relative schede, è l'accusa di Crosetto. E pochi giorni fa, ricorda Andrea Carugati, pochi giorni fa gli Houthi hanno colpito con droni e missili una base militare a Khamis Mosait in Arabia Saudita, un attacco che ha fatto crescere la preoccupazione per gli italiani schierati presso la base di Taif, nel mirino dei ribelli yemeniti. E questo era sullo Yemen e in sul manifesto.

chiedo scusa per l'attesa, risolvere problemi e ritorniamo alla lettura delle pagine interne. Andiamo sulla Stampa a leggere invece sempre per quanto riguarda gli esteri, sui caccia italiani contro i jet russi. E Meloni che risponde: Putin cerca l'escalation, ma appunto non dobbiamo rispondere. In volo gli Eurofighter a tutela dello spazio aereo lituano, e mentre la Premier era in Norvegia. E appunto Ilario Lombardo, inviato a Oslo, a pagina 4 della Stampa, ci racconta la situazione. Giorgia Meloni ha appena finito di parlare da Oslo al termine del bilaterale con il primo ministro norvegese Jonas Stor. Ha suggerito ai colleghi partner europei di muoversi con cautela, di non cadere nella trappola delle provocazioni di Putin. Non può ancora sapere che due caccia italiani che operano nell'ambito della NATO a difesa dei Baltici lungo il fronte est dell'Europa si alzeranno in volo da Šiauliai in risposta alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. È l'ennesimo segnale che il Cremlino sta testando i nervi degli alleati europei. Per coincidenza avviene poco dopo che Meloni sostiene che queste azioni non sono altro che la prova di una debolezza di Vladimir Putin, scontento di una guerra che si sta trascinando molto oltre le sue previsioni. È un tema che la Premier impone durante le sue dichiarazioni alla stampa nella residenza ufficiale del primo ministro norvegese. Il moltiplicarsi di provocazioni della Russia agita i sogni dei leader europei e NATO. I droni avvistati e abbattuti in sempre più paesi hanno provocato la reazione di alcuni di loro. Il cancelliere Merz e il primo ministro polacco Tusk hanno evocato veri e propri scenari di guerra in Europa. Un atteggiamento che il governo italiano e Meloni alle prese con la lunga campagna elettorale per il 2027 non ha intenzione di assecondare. La vera domanda che noi ci dobbiamo fare è: perché credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando, perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa per distrarre da una situazione sul campo in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. Secondo Meloni, se l'Europa caricasse di ulteriore aggressività le proprie risposte nei confronti del Cremlino, farebbe solo l'interesse di Putin. E prosegue e diciamo che però Meloni è venuta a Oslo sostanzialmente per un altro motivo: l'Italia ha bisogno di gas e ne ha bisogno perché il prezzo dell'energia sta schizzando alle stelle, perché il Qatar, finito nella carambola delle recrudescenze della guerra tra Stati Uniti e Iran, ha interrotto le sue esportazioni di gas liquido naturale in Europa. L'Italia è il paese che ne importa di più e ora deve fare i conti con un buco enorme delle forniture, 3 miliardi di metri cubi in meno solo per Edison. In questo momento dunque la Norvegia, spiega Meloni, ha un ruolo fondamentale nella diversificazione degli approvvigionamenti energetici. È una fonte vitale, vale il 31% del GNL totale che arriva in Europa. Rappresentiamo il 10% del fabbisogno dell'Italia, ricorda Stor, e vogliamo restare stabilmente suoi fornitori di gas. Quello stabilmente in realtà nasconde altro. Non lo esplicita nessuno dei due leader, ma a margine lo spiega una fonte di Palazzo Chigi. L'obiettivo è di aumentare la quota norvegese. Di questo hanno parlato Meloni e Stor, ovviamente.
l'articolo prosegue, l'unica cosa che dobbiamo evitare, spiega Meloni, è la duplicazione delle iniziative. Devo quindi sapere e capire in cosa si differenzia la proposta di von der Leyen. Appunto invece sull'allargamento al Canada. E un'altra breve pausa.

哎呀。

timestamp. Like I know you could. Oh!

0: let the bass man get a little funky. Talk up, bass man, yeah. Oh, get funky for me. Come on, somebody. Margo.
1: Non era vero, ma adesso sì, e andiamo a vedere sulla stampa, a pagina 6, andiamo a vedere invece la situazione delle votazioni in Russia, che da oggi 18 al 20 ci sono le elezioni, Russia al voto in tempo di guerra, e lo zar cancella gli ultimi oppositori e prepara una Duma in divisa. E quindi vado a leggere alcune parti di questo lungo articolo. Apparentemente sono le elezioni dall'esito più scontato della storia della Russia. Il vincitore, il partito del presidente Russia Unita, è stato stabilito prima di fissare la data del voto. Il primo parlamento eletto in tempo di guerra uscirà dalle urne domenica sera, dopo ben 3 giorni di scrutinio. La scenografia del voto è stata accuratamente preparata, a cominciare dal primo posto nella scheda elettorale assegnato in base ad un sorteggio incredibilmente fortunato al partito di governo, e tutti i candidati invisi al potere sono stati ovviamente eliminati dalla competizione nella fase della campagna elettorale. Il partito Yabloko, l'unico che si era espresso a favore della pace, è stato bandito con un verdetto della Corte Suprema russa, e i singoli candidati della lista si sono visti vietare la partecipazione anche alle elezioni amministrative. La stessa sorte è toccata anche a molti candidati comunisti, tutt'altro che pacifisti, ma più critici verso il potere di quanto il Cremlino possa tollerare. Al resto ci dovrebbe pensare un meccanismo di pressione amministrativa ben collaudato, che ha già inviato a governatori, sindaci, direttori, rettori e primari indicazioni precise su come far votare i loro sottoposti. Un impegno necessario a produrre un risultato elettorale importante per il Cremlino. Si tratta infatti non solo delle prime elezioni in tempo di guerra, ma le prime nei territori occupati dell'Ucraina, dichiarati nel settembre del 22 come annessi alla Federazione Russa. La legittimità del voto in queste zone occupate militarmente, dalle quali buona parte della popolazione è fuggita e quella rimasta è stata più o meno costretta a chiedere un passaporto russo, è prossima allo zero. Ma il voto per la Duma non verrà monitorato da osservatori internazionali riconosciuti, e a Putin serve in questo momento una legittimazione agli occhi dell'opinione pubblica interna. Quello che dovrebbe uscire dai 3 giorni elettorali sarà infatti un parlamento di guerra che non solo approva senza discutere, come ha fatto la Duma uscente, qualunque legge repressiva, aumento delle spese militari, ma è composto in buona parte da uomini in divisa.

mobilitazione che molti commentatori russi e occidentali ritengono imminente. Secondo i calcoli dell'economista tedesco Klug, nel primo semestre dell'anno le spese militari russe sarebbero salite al 43,8% della spesa pubblica totale, circa 20 miliardi di dollari al mese, aumentando di 5 volte rispetto al 2021 e 30% rispetto all'anno precedente. Un livello di spesa che, a sentire molti kremlinologi, richiederà a breve un nuovo governo privo delle esitazioni di Mishutin e ovviamente di un nuovo parlamento definitivamente allineato con l'esecutivo. Sinceramente non mi fila questa frase, un livello di spesa, ma questo è, vediamo se avanti si capisce meglio. L'unica cosa che potrebbe andare storta in questo piano sono gli elettori. La guerra non è più popolare e i disagi che provoca, dagli attacchi dei droni ucraini all'oscuramento di internet, la censura, l'inflazione, la mancanza di benzina e la mobilitazione strisciante già in corso nelle regioni russe lontano da Mosca, hanno reso estremamente popolare qualunque discorso distensione. Voci di corridoio moscovite sostengono che Yabloko sia stato cancellato dalla scheda elettorale, e appunto, come abbiamo detto, che era il partito l'unico a favore della pace, sia stato cancellato dalla scheda elettorale dopo che i sondaggi avevano iniziato ad assegnargli consensi a due cifre, molto più del solito 3%, che il Cremlino avrebbe considerato comodo per mostrare che i russi continuano a sostenere monoliticamente l'invasione dell'Ucraina e l'allontanamento dall'Occidente. L'opposizione russa in esilio intanto si divide tra chi propone di boicottare il voto come illegittimo e chi conta di usarlo per provare a promuovere candidati almeno relativamente non allineati al Cremlino, che però sono stati tutti esclusi. E va bene. I sostenitori della seconda opzione hanno prodotto una lista congiunta di nomi da sostenere in un'alleanza inedita tra varie frazioni di dissidenti di solito divisi. Ma a muoversi sono anche gli esponenti moderati del regime, come il partito Uomini Nuovi, il suo leader Davankov, pur appoggiando formalmente la guerra, si è espresso di recente contro la trasformazione in casta dei reduci del Donbass e contro la censura di internet. Una mossa evidente per raccogliere i voti dello scontento, sostiene il politologo Gallimov, secondo il quale gli Uomini Nuovi, appunto questo nuovo partito, puntano a sorpassare i comunisti come secondo partito, almeno nelle grandi città. E questa era la situazione in Russia, e aspettiamo appunto quindi i risultati domenica sera.

sempre dalla stampa, a pagina 8 e 9, ma velocemente. Il Canada di carne sceglie l'Europa, Trump decide, non decide le nostre alleanze, il premier a Strasburgo rivendica l'autonomia da Washington e offre a Bruxelles difesa, minerali, energia e intelligenza artificiale, e Donald minaccia nuovi dazi.

E quindi molto velocemente, perché purtroppo oggi dovrò chiudere alle 9:30 e quindi lo status di membro associato non esiste attualmente nei trattati europei e la mossa ha una forte valenza geopolitica ed è vista come una contromisura alle politiche commerciali aggressive di Washington. Il Canada non diverrà un membro effettivo dell'Unione Europea, ma lo status sarà simile a quello di un osservatore permanente. Sì, allora, quindi avevo detto bene all'inizio, senza potere decisionale finale. E la nuova alleanza appunto prevede obiettivi su tecnologie minerali, energia e difesa. Quindi sulla tecnologia l'obiettivo è costruire una capacità tecnologica comune. Il Canada possiede competenze particolarmente forti nell'intelligenza artificiale e nelle comunicazioni satellitari. Naturalmente il Canada possiede grandi disponibilità di materie prime critiche, mentre l'Europa dispone di industria, tecnologia e capacità manufatturiera. Sull'aspetto dell'energia, Ottawa dispone di energia su larga scala, mentre l'Europa ha un interesse crescente alla diversificazione delle fonti e alla sicurezza energetica. E per quanto riguarda invece la difesa, l'Europa può aumentare la capacità produttiva della propria industria della difesa e il Canada può ottenere maggiore accesso al mercato europeo. Notizia veloce, leggo sempre dalla stessa pagina: in Svezia la maggioranza per un solo seggio, scrutinio maratona, all'ultimo voto vince il centro-sinistra. Kristensson ammette la sconfitta con un margine di appena 50.000 voti. E anche sul voto in Germania, domenica si vota a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, le CDU teme il terremoto. A est, ADF vola nell'est del paese, il Mecklenburgo, il partito del cancelliere è al 7%. Mi fermo qui, perché se no non riesco a leggere nulla degli interni. Vado subito a vedere la situazione sul domani a pagina 4. Medici e CPR, piccoli passi verso lo Stato di polizia e di Piero Ignazi, appunto sul domani, ma andrei a leggere, a vedere quello di Andrea Capocci sul manifesto. La legge e la medicina possono essere in conflitto. Andrea Capocci intervista Giuseppe Remuzzi. No, scusate, leggo. Il bergamasco e accademico dei Lincei Giuseppe Remuzzi è uno dei medici italiani più noti. Scusate, non era l'intervista, a livello internazionale, per le sue ricerche nel campo della nefrologia e del trapianto del rene. Oggi è membro del Consiglio Superiore di Sanità e dirige l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo, un centro di eccellenza che nel suo statuto afferma l'indipendenza rispetto a interessi commerciali, partiti politici, credo religiosi, e la scelta di non brevettare le proprie scoperte. Remuzzi difende da sempre il diritto universale alla salute indipendentemente da status e censo e lo fa anche nel caso dei medici perquisiti per averne negato l'idoneità alla detenzione nei CPR e ad alcuni migranti.
Sì, era intervista. Ha fatto bene la procura di Ravenna a perquisire i medici? Premetto, non conosco gli atti. E quindi appunto Giuseppe Ramuzzi che risponde e non ho l'intenzione né la competenza per giudicare l'operato della magistratura, mi limito a parlare di medici e di medicina. C'è una direttiva ministeriale del 2022 secondo cui il medico deve esprimersi sulla compatibilità dell'ingresso e della permanenza di una persona in una comunità che adotta regole restrittive dopo aver svolto una visita approfondita. Cosa prevede questa valutazione? E chi ha la tubercolosi, per esempio, non può stare a contatto con gli altri, così come chi ha disturbi mentali, evidentemente. Il medico potrebbe ritenere che la detenzione comprometta l'assunzione di farmaci necessari al trattamento di una malattia cronica. Anche in questi casi la compatibilità può venire meno. La valutazione è indipendente dallo stato della struttura in cui viene inviato. No, il colloquio non serve solo a stabilire la compatibilità con le attuali condizioni di salute. Deve anche valutare se le attuali condizioni appunto siano compatibili con una permanenza nella struttura nel breve e nel lungo periodo. E questo dipende anche dalla natura della struttura stessa. Questi sono i criteri che deve rispettare la legge. Chiede Andrea Capocci, vivere in un CPR può essere pericoloso? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, risponde Remuzzi, in un documento di quest'anno parla esplicitamente del rischio sanitario associato alla detenzione amministrativa. L'OMS raccomanda che la detenzione sia l'ultima opzione a cui ricorrere, soprattutto quando esistono rischi per la salute, e non si riferisce solo a casi legati all'immigrazione. Altre relazioni dell'OMS mostrano che l'isolamento e le barriere comunicative che caratterizzano l'ambiente di detenzione sono controindicate per le persone migranti. Ed è evidente che la detenzione sia dannosa dal punto di vista della salute mentale. Il medico quindi dovrà tenerne conto. Sono valutazioni che spettano a lui. È un errore giudicare i casi senza entrare nel merito e su base ideologica, ma il giudizio del medico va interpretato con grande rispetto e attenzione. Domanda: il medico può trovarsi a dover scegliere se applicare le norme di legge oppure tutelare la salute della persona, perché a volte è atto medico e prescrizione legislativa sono in conflitto. Come deve regolarsi un medico in questi casi? Il medico, la risposta sempre di Remuzzi, il medico porta con sé una legge morale che lo obbliga a curare chi ha davanti, indipendentemente dal fatto che si tratti di un immigrato, di un delinquente o di un terrorista. Ha presente la storia di Ferdinando Palasciano? La racconti lei. Era ufficiale medico dell'esercito borbonico. Durante i moti di Messina del 1848 riceve l'ordine di non curare i ribelli, ma il giovane chirurgo disobbedisce e soccorre tutti i feriti che incontra. Dovrebbero fucilarlo, ma il re Ferdinando ne ammira il coraggio e la rettitudine e la condanna viene ridotta a un anno di carcere. Anche lì però Palasciano continua a curare quelli che stavano dall'altra parte della barricata, che per lui sono ammalati e basta. I sovrani di oggi non lo apprezzerebbero. Le leggi vanno rispettate, però è possibile che tra l'applicazione di una legge e la tutela della persona, della salute della persona, nasca un conflitto. È un tema che ho affrontato anche in un libro, La salute non è in vendita, tra parentesi non, pubblicato per La Terza. Non è detto che l'aula di tribunale sia il luogo più adatto per risolvere casi simili. In queste situazioni sarebbe meglio fermarsi e aprire un dialogo per indicare il modo più opportuno di affrontare un problema. Ci sono sedi adatte per questo dialogo. Quella che io ritengo più opportuna per questa dialettica è il Consiglio Superiore della Sanità, a cui molte categorie di oggi si rivolgono per porre quesiti e chiedere chiarimenti sulla pratica medica e sanitaria. E questo appunto era l'articolo di Capocci, l'intervista sul Manifesto.
E proseguo invece col commento di Piero Ignazzi sul domani, perché parliamo ovviamente, no, non ovviamente, ma noi iniziamo a parlare seriamente di piccoli passi verso uno stato di polizia. Quanto accaduto in questi giorni ai medici che si occupano della salute dei migranti è un atto di pura e semplice intimidazione poliziesca. Tutto nasce dalle prese di posizione di alcuni medici riuniti nella Società Italiana di Medicina della Migrazione, SIM, con le quali si criticava duramente la politica governativa di gestione dei migranti, in particolare dei CPR. E questo l'avevamo anche già letto. Dall'inizio alcuni medici sono stati accusati di aver redatto certificati falsi e di aver fatto circolare facsimili presso altri colleghi con indicazioni precise delle patologie riscontrabili nei migranti in modo da prevenire loro l'accesso ai CPR. Da qui la prima allucinante accusa, associazione a delinquere. Mentre l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro rimane bello pasciuto in Parlamento nonostante i suoi affari con esponenti legati alla camorra, i medici sono dei criminali che per un Matteo Salvini ancora su di giri per un ritorno di Mojito chiede di radiare, ovviamente senza che nessuna accusa sia confermata da un'autorità terza. L'inchiesta si era allargata a macchia d'olio verso tutti coloro che erano in contatto con questi medici, anche per una sola mail o telefonata, con il risultato che all'alba di mercoledì la polizia si è presentata a casa di più di 20 medici in giro per l'Italia. In un caso sfondando la porta con l'ausilio dei pompieri, tra questi due dottoresse dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per requisire ogni supporto elettronico e tradurle in questura per un defaticante interrogatorio dalle 5:30 a tarda sera. Vietato dissentire, la polizia si sente ormai legittimata con comportamenti intimidatori, perché non si può definire altrimenti questa caccia alle streghe che punta a mettere i medici al servizio dello Stato, e potrebbero venire in mente paralleli agghiaccianti. Questa inchiesta mette in tensione la distinzione di ruoli e di compiti tra chi è proposto alla tutela della salute pubblica e chi alla sicurezza dei cittadini. Due sfere diverse, ma che possono toccarsi se per la sicurezza intendiamo anche la protezione della diffusione di malattie infettive che potrebbero svilupparsi in centri insalubri come i CPR. Come ha scritto con parole nette e condivisibili il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, in un comunicato ufficiale sulla vicenda, i medici non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, ma professionisti della cura, il cui mandato fondamentale è tutelare la salute e la dignità di ogni persona. La tutela della sicurezza pubblica appartiene ad altre istituzioni e non può essere trasferita sui medici, né può condizionarle il giudizio clinico. Espressioni inequivocabili che richiamano alle loro responsabilità la classe di governo. E prosegue. La canea è scatenata immediatamente dalla destra contro i medici, colpevoli di non essere stati dei Novax come avrebbero voluto gli untori salviniani e meloniani, ne è la cartina di tornasole a chi toccherà prossimamente. Ho approfondito questo argomento che mi sembrava piuttosto importante nella giornata di oggi, anche perché poi il resto è sul bollo auto. Lo vado a vedere dalla stampa. Scusate, lo devo prendere. Lanciato lontano a pagina 12 della stampa. Bollo, regioni divise, incognita sui benefici, pronte le modifiche. Il Codacons,
dichiara che 14 milioni di veicoli non sono il 70% delle auto, ma il 36%, quindi già smentisce. Gianni, all'esecutivo, decreto incostituzionale, non si può usare il PNRR. Luca Monticelli ci dice che la battaglia su una delle tasse più impopolari del paese è appena cominciata. Non si placano le polemiche dopo il via libera del Consiglio dei Ministri allo stop del bollo auto e moto per i veicoli fino a 80 kW, una misura dal costo stimato in oltre 2 miliardi di euro l'anno, che il governo rivendica come un intervento a favore delle famiglie, ma che continua ad alimentare lo scontro con le opposizioni e con parte delle regioni. Sul tavolo restano i dubbi sulla copertura finanziaria, quelli sulla reale platea dei beneficiari e perfino sulla natura della riforma. Ad alzare i toni è il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che attacca duramente il decreto parlando di una incostituzionalità palese. Secondo il governatore, infatti, la compensazione delle minori entrate regionali attraverso risorse collegate al PNRR comporterebbe l'utilizzo di fondi destinati agli investimenti per coprire spese correnti, in particolare quella sanitaria. Però vado avanti perché è stato già dichiarato che invece verrà versato il corrispettivo alle regioni da parte del governo. E disegno opposto la reazione dei governatori di centrodestra, che hanno espresso apprezzamento per la decisione dell'esecutivo, sostenendo che lo Stato garantirà un risorso integrale del gettito perso. Sulla stessa linea il vice premier Antonio Tajani, secondo cui il testo prevede esplicitamente che lo Stato risarcirà tutto alle regioni, che in più risparmieranno i costi legati alla caccia agli evasori. E la disputa non riguarda però soltanto le risorse, a sollevare interrogativi anche il Codacons, che ha provato a stimare gli effetti del provvedimento partendo dai dati del parco dei veicoli. Secondo l'associazione dei consumatori, i conti forniti dall'esecutivo non tornano. Se il governo parla di circa 14,5 milioni di veicoli interessati dall'esenzione, in riferimento al 70% delle auto circolanti sembrerebbe incompatibile con i numeri complessivi. E un po' di guerra di numeri, e la posta in gioco è elevata anche per le finanze territoriali. Nel 2025 il bollo auto ha garantito alle regioni oltre 7 miliardi di euro. La quota più consistente è stata incassata dalla Lombardia con più di 1 miliardo di euro, seguita dal Lazio con 656 milioni e dal Veneto. E poi le altre. Volevo leggere qualcosa, ma in effetti non va. In vista dell'esame parlamentare, la maggioranza prepara le prime correzioni. La presidente della Commissione Finanze annuncia un emendamento per estendere il beneficio alle famiglie numerose, prevedendo una soglia di potenza più elevata per i nuclei con più di 3 figli, che evidentemente hanno più macchine più grandi, ma non c'è commento. Li leggeremo di sicuro in seguito. E quindi sì, oggi una rassegna stampa ridotta e un po' movimentata, me ne scuso, e quindi termina qui, e tra poco comunque dovrebbero partire i redazionali di oggi. Quindi un saluto a tutte e a tutte, e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, chi ci ascolta in podcast e da Terni, Perugia, in DAB.

0: 9 FM.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa, @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

Buongiorno a tutti, tutte e tutti, ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata a tutte quante. Si inizia un nuovo spazio redazionale, in questo caso presto, direi, no? 5 minuti sono appena passati dalle 10 del mattino in questo venerdì 18 settembre e qua, dopo la consueta rassegna stampa e dopo un breve interregno di un compagno automatico che ha fatto le delizie sull'87.9 di Radio Onda Rossa, si inizia un altro spazio redazionale che oggi sì, veramente non sappiamo quanto durerà. Non è che abbiamo tante proposte da farvi, cioè almeno da anticiparvi, ne avremo, però non vogliamo anticipare queste proposte per quello che sarà il redazionale, che, ripeto, durerà quanto dovrà durare, punto e basta. Nel frattempo io, senza tanti anticipi, sì, vi ricordo alcune cose che voi ormai, voi che ci ascoltate, sull'87.9 della modulazione di frequenza nella città di Roma, o perché no, nel mondo intero attraverso il www.ondarossa.info, dovreste ormai sapere, ovviamente, credo, no? In base alla ripetizione, quello dovrebbe essere stato internalizzato nelle vostre teste, come per esempio il telefono, no? La linea sempre aperta di Radio Onda Rossa, il numero di telefono è lo 06 49 17 50, con il quale vi potete comunicare trovando sempre il momento giusto. Semplicemente ci vuole quello, essere intelligenti e ascoltare certamente l'87.9. ancora mi fanno simpatia gli ascoltatori che in quel momento, quando chiamano, non stanno ascoltando la radio per niente, non hanno nessun riferimento di ciò che succede, no? In diretta, ma chiamano per chiedere, per esempio, cose che uno vorrebbe a volte rispondere, ma gli sfugge nell'immediatezza, no? La risposta. Quindi chiediamo un po' di attenzione, un po' di ascolto, come sempre, basicamente. Sappiamo che voi ci siete là, però soprattutto quando sentite il bisogno di chiamare lo 06 49 17 50, credo che sia importante avere come riferimento per voi ascoltatori e ascoltatrici cosa succede, no? nella diretta. Quindi semplicemente prendete questo. Quello che sì vi posso anticipare, tra, diciamo, le poche cose che vorrei, che questa voce vorrebbe anticiparvi per quello che dovete aspettarvi di questo redazionale, è che continueremo a parlare della situazione del collettivo Autistici Inventati, no? Che ieri, come dicevamo, anzi il mercoledì, come dicevamo in questo spazio relazionale, lo stesso mercoledì ha proposto un'assemblea al Forte Prenestino. Ieri nel redazionale c'è stato già un

e soprattutto o nel particolare di quello che è successo, di quello che è stata l'assemblea il mercoledì 16 settembre al Forte Prenestino. Quindi un pochino così sarà la questione rispetto a, dicevamo, la vicenda di Autistici Inventati. Per il resto, ripeto, lo 06 49 17 50, ovviamente come di solito, soprattutto essendo oggi venerdì, quindi siamo alle porte, se non ormai iniziato direi il fine settimana, dovremmo, lo devo dire così, perché basicamente la vita quotidiana, no, gli imprevedibili della vita quotidiana, come credo che diceva l'antropologo Clifford Geertz, ci sorprendono, però dovremmo avere o proveremo ad avere una telefonata con il nostro compagno Vincenzo per ricordarci, no, per aggiornarci sulle manifestazioni, eventi in solidarietà con la Palestina che ci saranno in questo fine settimana e nei giorni successivi. Vi ricordo uno del quale giustamente abbiamo parlato in questo spazio relazionale il mercoledì, no? Mi riferisco a la serata Siamo tutti e tutte colpevoli di Palestina al centro sociale IPO di Marino, organizzato dai Castelli Romani per la Palestina. Stiamo parlando di una cena buffet a partire dalle ore 20 con il concerto degli Assalti Frontali più Mancini degli Indaco, con una sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Quindi sicuramente questo sarà un evento, uno dei quali ne parleremo con Vincenzo, se riusciamo, dicevamo, a fare questa comunicazione telefonica. Perché gli imprevisti della vita quotidiana fanno sì che a volte le cose che pianifichiamo devono saltare e uno deve improvvisare, no? Nella vita questo è così, però sempre ne valeva la pena ricordare questo evento del quale abbiamo parlato qua nello spazio redazionale del mercoledì, e che ovviamente trovate gli interventi del mercoledì, perché abbiamo parlato sia con Piero, compagno dei Castelli Romani per la Palestina, che con Militant A degli Assalti Frontali. Li trovate questi interventi, dicevo, nel www.ondarossa.info, come trovate pure quello di cui vi ho anticipato poc'anzi, cioè l'intervento di una compagna che ha parlato ieri mattina di quella che è stata l'assemblea, dicevamo, per Autistici Inventati il mercoledì al Forte Prenestino, e della quale ne parleremo ancora oggi. E così basicamente tantissime altre cose, come, già che ci sono, me ne approfitto per dirvi alcune, perché forse ovviamente voi ci ascoltate ma non con un computer in mano, non con un cellulare in mano, forse lo fate, e quanto mi piacerebbe che fosse così, attraverso una piccola, bella e romantica radiolina, no? E quindi non avete la possibilità di vedere, mentre io vi dico queste cose, tutto ciò che vi potete trovare nel www.ondarossa.info. Per esempio, ieri, vi parlo delle cose più recenti che potete trovare, ieri c'è stata la puntata numero uno della seconda stagione delle Nuove Mani sulla città, no? E quindi questa è una nuova trasmissione nella quale ieri, per esempio, i compagni e le compagne hanno ricominciato, no? Hanno cominciato una nuova stagione, la seconda per loro, sull'87.9 di Radio Onda Rossa, con aggiornamenti, con conflitti e mobilitazioni dal territorio, parlando degli ex mercati generali, dello stadio di Pietralata, del porto di Fiumicino e anche di Spin Time. Hanno parlato anche nella puntata di ieri anche dei fondi immobiliari, del ruolo dello Stato e delle amministrazioni locali, con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa. E poi c'è stata anche una corrispondenza con una compagna del Laurentino 38 per la mobilitazione del martedì 22 settembre, basta veleno nei nostri polmoni, contro le discariche e incineratori, del quale anche abbiamo riferito questo mercoledì scorso nello spazio redazionale. Informazione che troverete su questa manifestazione, su questa mobilitazione, anche nel www.ondarossa.info. quindi il sito, come sempre questa voce vi dice, riferimento fondamentale per capire tutto, basicamente ciò che passa attraverso l'87.9, praticamente, cioè il palinsesto, le diverse trasmissioni, i redazionali, le notizie, gli interventi, gli eventi e le diverse serate a cui sottoscrive Radio Onda Rossa o direttamente organizza. Quindi

trovate sempre come riferimento il www.ondarossa.info, perché poi oltre alle diverse forme di ascolto è la forma di ascoltarci con le nuove tecnologie, diciamo, no? Basta un cellulare con una connessione internet, www.ondarossa.info, si clicca, no? Si preme in ascolta la diretta e ci potete ascoltare senza nessun problema, speriamo, no? Sempre che la tecnologia non ci faccia dei giochetti. Detto questo, quindi direi che sarebbe tempo, visto che sono le 10 e 14 minuti prima, abbiamo fatto una introduzione, un'apertura di questo spazio redazionale senza dire troppo e anticipando piccole cose, abbiamo un po' anticipato quello che avremo e quello che forse non avremo, quindi una quasi non anticipazione, però ne valeva la pena in questo sforzo, in questo, come dire, atto di sincerità, di onestà, di apertura totale di Radio Onda Rossa verso chi ci ascolta. Direi che quindi sarebbe momento forse di iniziare con un po' di musica, dare apertura musicale a questo spazio redazionale e poi sì, sicuramente tornare in voce per metterci, come dicevamo nel primo intervento telefonico, che sarà un intervento con un compagno che ci parlerà ancora di quello che è stata l'assemblea, dicevamo, del mercoledì di Autistici Inventati al Forte Prenestino. Certo, un compagno automatico ci aiuta, non so se lo farà in questo momento. Io vorrei provare, no, a vedere di avere la sua come dire la sua il suo aiuto, però se questo non è possibile, ovviamente proveremo a farlo attraverso altri mezzi, perché de musica ne abbiamo e un compagno automatico di una forma o dell'altra sempre sta presente come il sole, no? Anche se non lo vediamo, il sole c'è, e così ovviamente anche un compagno automatico. Quindi vediamo, mentre vi racconto qualcos'altro rispetto a, per esempio, non so se lo volete sapere, non so se siete interessate al commento climatologico, qua nella città di Roma, anzi nella libera Repubblica di San Lorenzo nello specifico, abbiamo un, come chiamarlo, un clima mite, si potrebbe dire questo, bella giornata romana con il sole che sta, no, ci riscalda il corpo ma anche il cuore, non si fa sentire, cioè troppo, nel senso che per fortuna dopo la tormenta caraibica che abbiamo avuto, tropicale, che abbiamo avuto 2 settimane fa e alle quali purtroppo ci dovremo abituare sempre di più, dopo di quello direi un po' le temperature sono tornate a essere, tra virgolette, normali, parola che ci piace, direi, non tanto. Cos'è la normalità? Chi determina cos'è la normalità? La normalità, almeno in quanto al clima, dovrebbe essere quello che ci permette di vivere bene e non soffocarci basicamente con il caldo o rischiare di morire allagati quando arrivano queste tormente, queste bufere tropicali, che giustamente, come non siamo nel tropico, qua non le dovremo avere tanto, però così è andato il mondo, lo abbiamo rovinato, dobbiamo prendere atto di quello semplicemente per vedere cosa si può fare, non so se per cambiare, per ridurre i danni che ormai abbiamo fatto, però dobbiamo accettare che basicamente il mondo ormai lo abbiamo rovinato. Quindi prendendo atto di questo, ovviamente cercheremo di agire, basicamente di quello si tratta. E parlando di un mondo rovinato, di un mondo che cerca di isolarci sempre di più, che cerca di impedire un agire collettivo di comunità, perché no, mi è venuta in mente o mi è apparso come una specie di epifania questo pezzo dei New York Dolls che parla di un Lonely Planet Boy. Questo stiamo diventando, eh?

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Brucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio

0: sta guai. Qua non ci senti via la taigan, forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti no pallino visto che c'è di della capume potegliare mai. Lurino con noi a guai.
1: Radio Onda Rosa, you done no sin.

0: E quindi si torna subito dopo il primo pezzo musicale di questo spazio redazionale per parlare, come avevamo detto, dell'assemblea di questo mercoledì scorso al Forte Prenestino sulla vicenda Autistici Inventati. Abbiamo giustamente in linea un compagno che ci riferirà ancora altre testimonianze, altre parole per continuare a parlare di questa importante vicenda che ha a che fare con basicamente il nuovo ordine mondiale, questo ordine nel quale un gangsta, basicamente il presidente degli Stati Uniti, decide chi è terrorista e chi no in base al nulla, in base al suo parere. Ci sei, compagno, dall'altra parte? Buongiorno.
1: Ci sono, buongiorno.
0: Grandissimo, perfetto. Allora, cominciamo direttamente, dai, a fare un piccolo riassunto. Abbiamo parlato già ieri, ovviamente, di questa assemblea, però dicevo, mi pare che si tratta di una vicenda così importante che dobbiamo darle continuità, dobbiamo portare sulla diretta della radio altre testimonianze. Non guasta mai continuare a parlare e a riferire ciò che ha a che fare con giustamente la vicenda di Autistici Inventati. Quindi l'assemblea si è sviluppata questo mercoledì al Forte Prenestino, era a partire dalle 19. Quali sono i primi spunti che ci puoi raccontare, il tuo parere, le tue sensazioni dell'assemblea in sé e di cosa si è parlato?
1: Sì, guarda, un brevissimo riepilogo, no? Diciamo, l'assemblea è stata appunto mercoledì, è stata un'assemblea pubblica, appunto, come hai detto bene, si è svolta nella sera al Cesa Forte Prenestino, che diciamo ha riaperto per l'occasione, che altrimenti diciamo era ancora nella sua chiusura estiva, quindi diciamo un'apertura proprio dedicata a questo momento. Chiaramente l'assemblea è stata chiamata in seguito diciamo alla chiusura di Autistici Inventati, tutto quanto ciò che sicuramente sappiamo bene, chi ascolta la radio sa, ha seguito, quindi non mi metto a ripetere la storia dall'inizio. Anzitutto io vorrei dire così un commento anche di soddisfazione personale, nel senso che secondo me è stata un'assemblea molto bella, molto partecipata.
0: Bene.
1: Così, diciamo, per darmi la spanne, direi che ci sono state sicuramente più di 200 persone, c'era chi diceva anche 300, adesso non lo so il conto esatto, la questura dice la metà, ma comunque diciamo comunque tanta partecipazione.
0: Certo.
1: Ecco, questo sicuramente, anche un'assemblea che secondo noi pensiamo abbia funzionato anche nelle modalità, non è stata un'assemblea caratterizzata da interventi egotici o di messa in mostra, è stata un'assemblea in cui diciamo tante persone, individualità e ovviamente anche realtà più strutturate hanno espresso la loro solidarietà al collettivo Autistici Inventati, e anche in cui diciamo per noi che la organizzavamo come Havana, l'Hack Club che ha il Forte Prenestino a sede, un po' un nostro timore era il fatto che la vicenda di Autistici Inventati, che è importantissima e che è una parte gigantesca della nostra storia, che però potesse in qualche modo catalizzare fin troppo tutta l'attenzione, nel senso che ci vorrebbe che fosse importante notare che il piano supera la storia di Autistici Inventati, che naturalmente ci sarà da parlare anche diciamo di questioni informatiche, di questioni della libertà della rete, e senz'altro continueremo a farlo più di come abbiamo sempre fatto, ma che in quel momento noi volevamo fare una riflessione più grande sul ruolo delle sanzioni, sul ruolo, quindi diciamo sulla nostra possibilità di difenderci non soltanto Autistici Inventati, ma anche di difendere i prossimi a cui toccherà, perché è chiaro che c'è un sotto a chi tocca generale, questo.
0: Certo.
1: Insomma, questo è stato molto bene. Questo mi sembra che le persone presenti lo hanno compreso, lo hanno espresso molto bene negli interventi, soprattutto declinando questo con una grossa frustrazione, un grosso sdegno per il modo in cui si è composta la banca etica. Tanti interventi hanno ribadito, no, il fatto che il componente che ha avuto banca etica, lo ricordo brevissimamente, che nelle sue misure andrà anche al di là e ha anticipato l'entrata in vigore delle sanzioni e insomma ha avuto una gestione diciamo poco corrispondente alla natura politica che diceva di avere, nel senso che non solo si è limitata ad eseguire le sanzioni con la rapidità che ci sarebbe aspettati da altri soggetti, ma anche che a questo non ha affiancato nessun piano diciamo di cambiamento, no? Che pure poteva essere un modo che sarebbe potuto comprendere, cioè quello di un'istituzione un po' si trova in mezzo e dire beh, io non posso far altro che applicarle queste sanzioni, o comunque così ritengo che sia meglio fare per non chiudere questa esperienza importante che è banca etica, ma al contempo farò anche una serie di mosse politiche. Queste mosse politiche che ha fatto banca etica sono state veramente molto molto molto sotto le aspettative, insomma comunque si tratta
0: direi
1: un'azienda per quanto non grandissima, ma che dispone comunque di migliaia di soci, di decine di dipendenti, che è riuscita a fare un decimo di quello che una serie di realtà autogestite completamente volontarie, anzi non un decimo, molto meno, no, di quello che le persone fuori da Banca Etica sono riuscite a mettere in campo, no, tra petizioni, no, assemblee, mosse, no, come dire, le persone fuori da Banca Etica hanno fatto politica, Banca Etica ha cercato in tutti i modi di non posizionarsi politicamente, questo c'era, no, una grossa c'era una grossa frustrazione dentro, dentro questa assemblea. Un'assemblea che quindi, diciamo, che ha deciso che sicuramente un corteo ci sarà a Roma, ci sarà un corteo quindi per il 25 settembre,
0: bene,
1: nella stessa data sappiamo che ci sarà quantomeno un corteo anche a Firenze, non sappiamo se ci saranno altre iniziative anche in altre parti d'Italia, speriamo di sì, diciamo il 25 settembre ha una sua simbolicità, perché è la data dell'entrata in vigore effettiva delle sanzioni, nel senso che le sanzioni sono state assegnate il 26 agosto e avevano 30 giorni di tempo per entrare in vigore, e quindi siamo al 25 settembre, quindi questa è stata scelta come data simbolica in cui far precipitare un primo passaggio comunque di dignità. In questo primo passaggio diciamo che non sappiamo ancora quale sarà il percorso, sicuramente questo ancora non c'è. Si parla comunque della volontà di individuare come controparte i soggetti che possono essere le istituzioni italiane, quelle europee anche, e Banca Etica stessa, proprio per il fatto, no, che diciamo, per come si compara con Fish Inventory e anche per come quindi, no, ci si può aspettare che si comporterà in futuro, perché è chiaro a tutte che quello che è successo non è un caso isolato, ma è un caso che assolutamente si può ripetere.
0: Sì, questo, su questo dico non c'è dubbio, infatti una parte importantissima, come dicevi te, non solo essere autoreferenziali, che sarebbe importantissimo, il fatto di organizzarsi, fare delle assemblee per parlare nello specifico di Autistici Inventati, ma capire che non sono i primi, diciamo, verso i quali hanno preso di queste misure, e purtroppo, per come va questa ondata, non saranno gli ultimi. C'è una cosa che si può tranquillamente ripetere, e c'è l'importanza o il bisogno di giustamente capire come uno si può organizzare di fronte a misure dello stesso tipo contro altri collettivi o altre organizzazioni.
1: Sì, sì, sicuramente questo è, io penso sia molto importante, spero che lo sia, spero che a nessun passi inosservato il fatto che nello stesso giorno, insieme al Autistici Inventati, sarà sanzionata anche Palestine Action, sarà sanzionata anche un soggetto che si ritiene collegato al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Insomma, è chiaro, no, che la questione centrale qui non è il collettivo che offre servizi su internet, ovviamente è anche quella, però qui l'offensiva reazionaria è generalizzata, quindi tutte quante le realtà, tantissime, che si sono spese in questi anni contro il genocidio in Palestina, per esempio, ovviamente non solo, no, nel difendere complessivamente un antifascismo in senso largo, qui penso che colgano il punto. È stata un'assemblea anche, devo dire, in cui, no, rispetto magari ad altre assemblee cittadine a cui ho assistito nella mia vita, ci sono stati tanti interventi di singoli, no, un po' meno di struttura, alcune strutture okay, comunque hanno parlato a loro nome, centri sociali, sindacati, non solo, ma diciamo che è stato qualche cosa di un po' più contenuto, ecco, su questo quindi cercheremo poi di vedere anche, può darsi anche che tante persone non si siano espresse semplicemente perché magari non avevano cose da aggiungere, c'erano tante persone, tanti interventi, l'assemblea chiaramente se ogni persona presente diceva una cosa sarebbe durata 10 ore, quindi chiaramente persone magari anche per questo non hanno preso parola, cercheremo di capire poi quali sono le realtà, come si stanno posizionando in questo senso, perché non ci facciamo illusioni, nonostante ci sembra che il tema dovrebbe essere un tema che unisce, questo, no? Per quei motivi che ho detto prima, capiamo anche che ci sono una serie di realtà che soprattutto sul piano di Banca Etica stanno un po' annicchiando e stanno cercando di capire cosa devono fare esattamente, quantomeno. Quindi, visto che comunque Banca Etica per loro è stata, certo, magari un alleato storico, e questo io lo capisco e lo è stato per tanti di noi. Da una parte questo è comprensibile, dall'altra diciamo poi sarà il momento di capirsi, perché è chiaro che credere di potersi difendere semplicemente tenendosi fuori dal radar è esattamente il modo in cui agisce la repressione. Quindi diciamo, speriamo che, no, tante realtà magari non siano intervenute, ma ci troveremo comunque insieme a loro nei prossimi passaggi, diciamo, anche più operativi, e ovviamente in piazza il 25 settembre, che è un venerdì, quindi non abbiamo ancora deciso l'orario, ma mi immagino che sarà un orario tardo.
0: Ok.
1: Sì, un altro elemento che è uscito durante questa assemblea che volevo riportare,
0: sì,
1: è stato il fatto che varie persone presenti hanno, magari quando hanno parlato, hanno detto: no, io sono socia di Banca Etica, io sono correntista, io sono dentro una cooperativa che, io sono in un'associazione che, insomma, hanno, no, espresso anche, si sono posizionate rispetto al loro legame con Banca Etica, e hanno detto: coordiniamoci tra persone che comunque sono dentro Banca Etica, no? Perché molte dicevano, per dire, un semplice dilemma era: dovrei fare, come dire, è meglio se in questo modo porto il mio contributo a Banca Etica o che rimango per essere socio e quindi poter partecipare ad un'eventuale assemblea dei soci,
0: certo,
1: qualora si degnassero di convocarne una, comunque di richiederne una, e cose del genere. Quindi si è aperto questo tema in cui le persone cercavano di capire qual era il modo con cui potevano contribuire a questa avvertenza, grazie a questa, diciamo, specificità che ovviamente non riguardava tutta quanta l'assemblea, ma penso anche comunque una parte, diciamo, non trascurabile delle persone. Il modo che abbiamo trovato per poterlo fare è stato quello, quantomeno per il momento, di aprire una mailing list dedicata. Se l'argomento quindi vi interessa e volete essere insieme a questo gruppo, quello che vi chiediamo di fare è di scrivere alle mail dell'ACLAB, che è Havana. Havana è scritto come il colore, non come la città, quindi, okay, diciamo, non ha l'H, è Havana, sono 5 lettere, @esiliati.org. Se scrivete a queste mail e ci spiegate, insomma, la cosa, vi mettiamo in contatto con chi si sta occupando anche di questi temi.
0: Sì, perché purtroppo, diciamo, la vicenda di Autistici Inventati ha tirato fuori o ha tirato alla luce una cosa che non ci aspettavamo, no? Come quella di Banca Etica, cioè trovarci con delle istituzioni che appunto si chiamano etiche o così si autoriferiscono, ma forse non lo sono tanto, e che alla prima situazione di difficoltà, non minore per carità, però ti lasciano la mano, cioè non ti accompagnano come uno pensava che dovrebbero farlo. E quindi tante persone, come tu hai detto e ci riferisci anche nell'assemblea, si sono chiesti: ma allora che dobbiamo fare con questa banca etica? Perché giustamente uno dice: certo, la situazione non è facile, ma i primi che lo sanno sono i compagni e le compagne di Autistici Inventati, ma uno si aspettava che sia in questa situazione dove più si veda il supporto, la solidarietà, l'accompagnarsi, no? Il fatto di condividere certe idee politiche che ci fanno andare a braccio insieme nella forma in cui si può farlo, e invece no, ci troviamo di nuovo a pensare o a discutere o a dire: ma di nuovo siamo da soli, quindi quando c'è più bisogno di solidarietà, meno la troviamo di chi più ce l'aspettavamo.
1: Sì, guarda, non so come dire, io forse non conosco sufficientemente bene la storia di Banca Etica, e magari quindi il parere che esprimerò in questo momento è del tutto campato in aria, sicuramente è un parere mio personale, quindi da non attribuire altre strutture, ma a me pare che sia ciò che a volte capita quando le realtà man mano si tecnicizzano e si svincono i loro aspetti politici. Cioè, per carità, anche politicamente la storia di Banca Etica non è al 100% la nostra storia,
0: no,
1: ma è comunque,
0: capisco,
1: una storia che sentiamo in un certo modo vicina. A me, no, diciamo, una serie di passaggi che sono avvenuti, non ultimo il webinar, mi hanno fatto pensare no, a come questa realtà in tutto sia tecnicizzata e non era nemmeno più in grado di vedere la realtà, insieme al vedere anche il fatto che opera in un contesto, quello finanziario, che è un contesto in cui chiaramente inserire l'etica è difficilissimo.
0: Totalmente.
1: Quindi gli faccio una colpa per questo, no? Ma il modo in cui parlavano gli autistici senza rendersi conto, per dire, che non aveva clienti ma solo utenti, faceva proprio capire di quanto fossero completamente ormai scollegati dalla realtà con cui comunque stavano cercando di parlare. Così come mi ha molto colpito il fatto che abbiano messo in piedi in questi giorni un ufficio stampa, diciamolo, anche chiaramente con delle operazioni, alcune diciamo più normali e pulite, alcune francamente, mi sento di dirlo, un po' più ridicole, con cui per esempio gli articoli scritti su valori.it, che al 100% loro volevano dire che però erano degli articoli scritti in maniera neutra, che però insomma, con il dato chi ci crede, insomma, se sappiamo leggere che il Sole 24 Ore è di Confindustria, io lo capisco pure che valori.it è di Banca Etica, non è che so proprio, no, arrivato ieri, no? E una serie di altre pratiche con cui il loro ufficio stampa ha cercato di contattare tante persone singole per muoverle, eccetera. Insomma, hanno messo un grande ufficio stampa su tutto, tranne che sull'opporsi al meccanismo delle sanzioni. Come dire, avevano a quanto pare gli strumenti e li stanno mandando nella direzione che forse reputano quella più facile da gestire, quella che, come dire, di contenere i danni di reputazione che gli possono arrivare da un movimento che, senza farsi nessuna illusione, possiamo ammettere che non è certo il movimento che mette proprio più in difficoltà nessuna banca, inclusa Banca Etica. Quindi magari il loro conto economico è anche giusto, però fa pensare come comportamento, fa pensare e fa molto arrabbiare. Quindi vediamo che appunto poi le persone cercano, no, di organizzarsi per cercare di cambiare questa realtà, perché poi penso l'obiettivo non sia quello di rompere completamente con questa banca, ma sia quella di riportarla però a più saggi consigli. Ecco, questo certo. Penso di sì, facendogli pressione, facendo come dire, pesare il fatto che comunque molte persone sono socie, in realtà no, sono socie, per cui devono poter avere voce in capitolo, insomma, usando una serie di strumenti del tutto leciti per fare in modo che la base conti qualcosa. Diversamente sarà difficile che le persone troveranno ancora interessante stare dentro una banca del genere, perché quando natura cooperativa viene meno, questo è. Un'altra cosa che volevo dirvi, ritorno un po' alla cosa dell'assemblea, chiaramente nei prossimi giorni ci saranno una serie, no, di passaggi tecnici, perché oggi è il 18, il corteo è il 25, quindi mancano 7 giorni, pochissimi. Quindi diciamo nel weekend ci saranno già degli appuntamenti più tecnici, di cui adesso chiaramente per ovvi motivi non vi dirò data, orario e luogo, ma mi posso dire che ci potete scrivere sempre ad avana@esiliati.org se volete coinvolgervi nell'organizzazione, ma magari purtroppo non siete riusciti ad esserci nell'assemblea di mercoledì. Scriveteci di nuovo, cerchiamo di capire come si può contribuire alla buona riuscita di questa giornata, dato il tempo che abbiamo a disposizione. Tutto questo sul 25, ma di nuovo tanti interventi hanno detto questa non deve essere soltanto una cosa per il 25, qui bisogna fare un coordinamento che prosegua anche al di là della giornata del 25. Questo è uscito fuori tante volte, c'era chi diceva facciamo, no, un appuntamento periodico ogni 2-3 settimane, c'era chi diceva no, rilanciamo poi ad un'altra giornata, c'era chi diceva colleghiamo anche la nostra lotta con la mobilitazione, che devo dire la verità non mi ricordo se sia di ambito regionale oppure nazionale, e che sarà a Milano contro i data center. Quindi di nuovo, no, che cosa sono i data center se non la consegna di ulteriore fette di rendita no, ai soggetti, da una parte, come dire, che so, come di rendita fondiaria, e da una parte di nuovo alle grandi aziende spessissimo, in tutti quanti i casi di cui stiamo parlando, statunitensi, che sono le stesse che tramite il loro monopolio sulle infrastrutture riescono poi, no, a fare questo genere di leva e a rendere efficaci le sanzioni di cui stiamo parlando, oltre ovviamente poi, no, a devastare l'ambiente, a tutto quello che sappiamo. Quindi il legame è forte, insomma c'è la volontà di fare in modo che non finisca il 25 settembre, che possa essere, come si dice a volte in maniera retorica, un punto di inizio e non d'arrivo, ma speriamo che lo sia davvero. Sicuramente intanto vi posso dire che in contemporanea all'assemblea di Roma c'è stata un'assemblea, diciamo, di carattere analogo anche a Firenze, anche da lì arriva la conferma della data del 25 settembre, che sarà una data di mobilitazione nella città di Firenze. Anche lì io penso che ancora non sia ufficiale quale sarà, se sarà un corteo o se sarà un presidio, quale sarà il tragitto, ci sarà comunque modo di parlarne, ma intanto già possiamo dire che il 25 settembre, che appunto potrà essere una data di mobilitazione diffusa nazionale, per il momento ha questi due appuntamenti, uno a Roma e l'altro a Firenze. Poi per i dettagli dell'uno e dell'altro sicuramente Radio Onda Rossa darà tutte le notizie del caso.
0: Appunto, nell'immediato quindi fare attenzione e ascoltare Radio Onda Rossa per sapere, no, i dettagli di quello che sarà questa mobilitazione, manifestazione, quello che sia, del 25, quello nell'immediato, a medio termine, come dicevi te, puoi essere attenti a vedere come proseguire. Volevo aggiungerti una cosa su quello che dicevi su Banca Etica, in quanto alla tua opinione personale, non credo che sia stata così campata per aria, né? Cioè, almeno mi trovo abbastanza d'accordo, e quindi ti direi che hai azzeccato alcuni punti importanti di quella vicenda, diciamo, che è uscita fuori a partire da questo, quindi ci troviamo anche d'accordo, e credo che tanti e tante che ci hanno ascoltato sicuramente condivideranno le tue parole. Lo sappiamo, Radio Onda Rossa mantiene i microfoni aperti rispetto a questa vicenda, e come appena abbiamo detto, nell'immediato ci saranno le novità o i dettagli per il 25 settembre. Se non resta altro, compagno, io ti ringrazio della disponibilità e ti lascio proseguire la giornata.
1: Grazie a te, buona trasmissione.
0: Dai, grazie, ciao ciao. Abbiamo parlato con un compagno, redattore di Radio Onda Rossa, che ha partecipato anche nell'assemblea di questo mercoledì scorso al Forte Prenestino per sapere come continuare, diciamo, la lotta dei autistici inventati, soprattutto ora, no? Che dal gangsta Donald Trump sono stati dichiarati, diciamo, organizzazione terroristica, con tutto ciò che quello comprende, no? Come per esempio far capire o scoprire che chi si autorreferenziava come etici o etica o etico non lo era così tanto, no? Buona riflessione comunque, credo, quella del compagno rispetto a il perché queste divergenze tra ciò che si dice di essere e ciò che effettivamente si fa, no? E quindi ciò che si è. Che ne so, poi ognuno prenderà le proprie conclusioni. Noi andiamo ad ascoltare un po' di musica, perché mancano 14 minuti per le 11 in questa mattinata di questo venerdì 18 settembre. Sicuramente continueremo un po' ancora in diretta sull'87.9, altrimenti poi, se non c'è tanto da dire, proseguirà un compagno automatico, ma noi ancora qua, e quindi lo 06 49 17 50 disponibile per tutti voi dall'altra parte che ci ascoltate, per comunicarvi con la radio e metterci in contatto per, che ne so, per quello di cui ne avete bisogno. Fateci sapere. In questo caso un po' di musica, una tripletta con un po' di tutto, forse possiamo dire. Prima di tutto, Bon Bon Kid, Dove stanno i poetas? Quello ci chiediamo, no? A volte con questo

E quando mancano ancora 7 minuti per arrivare alle 11, continuiamo con la musica, in questo caso una tripletta dopo gli Chumbawamba con Enough is Enough. I Dead Kennedys arriveranno. Let's lynch the landlord. Prendetelo come consiglio, forse?

E si torna ancora sui microfoni, ormai stiamo andando verso l'ora di questo redazionale che è iniziato al 10, sono le 10:57 minuti primi, ancora per un po' in diretta questa voce vi farà un pochino di compagnia. Volevo utilizzare questo momento semplicemente per ricordarvi, come di solito questa voce fa, ricordarvi il palinsesto di Radio Onda Rossa per questa giornata, cioè quello che vi dovete aspettare sull'87.9 una volta che vi saluterò. Quindi ricordate, dopo il redazionale, che potrebbe finire tra pochissimo, basicamente a partire dalle 13 ci sarà il Ponte Radio, lo spazio di collegamento tra radio auto-organizzati, in questo caso il Ponte Radio lo farà Radio Quarry su Renoiz, ok? Ricordate di questo. Poi ci sarà a partire dalle 16 Split con la musica, tutto ciò che ha a che fare della cultura hip hop. Alle 18 dovrebbe essere Le Faremo Sapere, ricordate, no? La trasmissione musicale, giustamente, della redazione musicale di Radio Onda Rossa. Alle 19:30 Boli Pindarici ci sarà, non lo so, basicamente, però voi attenti. Alle 20:30 fondamentale, alle 22 la replica The Blues Night e alle 23:20 inizia praticamente la notte, no, musicale di Radio Onda Rossa con Notturno elettronico, così si dice, credo, che vi farà buona compagnia con le selezioni della musica elettronica che propone questa puntata, questa trasmissione, quello volevo dire. Quindi questo è quello che vi dovete aspettare, diciamo, sull'87.9 per la giornata d'oggi. Dicevo, ancora ovviamente dovremo parlare, se non sarà proprio in questo spazio relazionale, proveremo a farlo nel trascorso, giustamente, del palinsesto di Radio Onda Rossa, delle serate, degli eventi, delle mobilitazioni, eccetera, per la Palestina, per questo fine settimana e i prossimi giorni. Quindi me ne approfitto e vi ricordo che al Centro Sociale Ippo di Marino, organizzato dal Comitato dei Caselli Romani per la Palestina, ci sarà questo venerdì 18 settembre, quindi oggi a partire dalle 19 ci sarà la serata Tutti e Tutte Colpevoli di Palestina, ok? Con gli assalti frontali, cena a buffet e tutto questo con una sottoscrizione che andrà a supportare le spese legali dei compagni e le compagne palestinesi detenuti qua in Italia, ok? E per essere semplicemente colpevoli e colpevoli di Palestina. Questo, diciamo, uno degli eventi, quello del quale addirittura abbiamo parlato mercoledì scorso, no? Con alcuni interventi che troverete basicamente nel www.ondarossa.info. Quindi così la cosa rispetto a quello che ha a che fare con alcuni o uno dei tanti, diciamo, eventi che sono solidali con la Palestina qua a Roma, per esempio. Quindi detto questo, la proposta, almeno da questa voce, sarà per un altro po', un pochino di musica per farvi compagnia e poi sì, forse già ormai salutarvi, lasciare la continuità del compagno automatico e poi basicamente aspettarvi quello che vi ho detto rispetto al palinsesto di Radio Onda Rossa, ok? Quindi un pochino di musica, dicevamo, ancora, e poi si torna in voce, penso, praticamente per salutarvi. In questo caso un Gogol Bordelot con 60 Revolutions, 60, 120, 10, 100.

0: E ora sì, dopo giustamente un'ora e passa di spazio redazionale sull'87.9 in diretta, noi ci salutiamo. È arrivato il momento basicamente di dirci addio, addio Lugano Bella. No, scusate, era un lapsus quello. No, questa voce vi saluta, vi lascia con un compagno automatico per un po', poi ricordate nell'immediato a partire dalle 13 il Ponte Radio con i compagni e le compagne del Radio Quark che ci parleranno di Renoiz. Voi sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre il www.ondarossa.info come riferimento per esempio ascoltare l'intervento che abbiamo fatto con il compagno redattore di Radio Onda Rossa oggi, alcuni minuti fa, forse un'oretta fa, rispetto all'assemblea del mercoledì scorso de Autistici Inventati, ok? E seguiamo quella vicenda, attenti attenti a quello che succederà nell'87.9, perché dicevamo dovremo far conoscere i dettagli che si decideranno rispetto a quello che sarà il 25 settembre, no? Quello che è venuto fuori dall'assemblea, dico il 25 settembre, la manifestazione de Autistici Inventati che sarà qua a Roma ma anche a Firenze, come il compagno ci ha raccontato oggi. Per il resto non c'è tanto da dire, restate sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, cercate di supportare questa radio che non ha padrone né padrini, lo sapete, stiamo iniziando, abbiamo già ormai iniziato la 50ª stagione di Radio Onda Rossa, saranno 50 anni di radio militante, quella che festeggeremo a maggio dell'anno prossimo, quindi dobbiamo arrivarci a maggio dell'anno prossimo con tanta forza come sempre, tutti e tutte e tutti insieme per festeggiare la comunità di Radio Onda Rossa che da 50 anni è il megafono di tutte le voci che non hanno spazio da un'altra parte, di tutte le voci che meritano e che hanno bisogno di essere ascoltate. Noi continueremo a farlo per altri 50 anni o finché la radio smetterà di essere il più meraviglioso mezzo di comunicazione, cosa che dubito tantissimo, ok? Quindi voi restate sull'87.9 sempre all'ascolto, si ringrazia come sempre giustamente l'ascolto di tutti voi e la pazienza. Lo 09491750 aperto di nuovo, attenti a trovare il momento giusto di quando chiamare. Quindi questa voce vi saluta ancora, grazie di tutto, buona giornata a tutti voi, buona giornata e buona lotta qualsiasi essa sia. Restate sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista.
2: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax. Onda Rossa @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: E dei compagni e delle compagne che la sostengono.
2: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
3: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
4: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
5: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
6: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi.

0: Almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

storico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale.

Eleonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza.

fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli fa pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce restando di schiena.

No agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Lascio la tensione sotto le lenzuola. Forse mi serve ancora una mezz'ora. Non funziona mai questo ascensore. Scendo fino in fondo nel palazzo, accendo il mio motore. Parto leggero su questo stradone, mentre spengo un altro mozzicone.

troppi vuoti nella mia memoria, mentre stringo la fotografia di chi ci ha abbandonato in malattia. Non cambio corsia, so cosa mi aspetta alla fine di questa nuova galleria, ma non capisco più quest'ansia e certe volte perdo tutta la speranza. Magari è vero che sono sbagliato, che questo mondo mi ha già rifiutato, ma sorrido per il risultato.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Ciao a tutte e a tutti. Dopo la 3 giorni di Renoise, che significa non solo ricordare Renato, ma significa anche musica, memoria, conflitto e socialità, e che anno dopo anno continua a trasformare la memoria in pratica politica e collettiva. E Renoise però è un festival che, cioè diciamo un festival non finisce quando si spengono i microfoni e le casse. Ed è proprio dopo che arriva il momento di fermarsi, ragionare, tirare le somme e capire cosa resta e soprattutto cosa, diciamo, possiamo costruire da qui in avanti. Ed è per questo che abbiamo chiesto a Cristiana, che è ai nostri microfoni, militante del centro sociale Lo Agrobax, di ritornare a parlare di Renoise e di cosa si ha significato questa 20ª edizione, dell'entusiasmo e passione che abbiamo vissuto in questi 3 giorni, e soprattutto quali sono le strade, le lotte, gli appuntamenti che ci aspettano. Dopo questo cappello introduttivo, ringrazio Cristiana per essere nuovamente ai nostri microfoni. Ciao Cristiana.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Allora,
0: Faccio
1: beh, la
0: una prima
1: domanda
0: domanda.
1: che fai è, esatto, è articolata, diciamo che non ho tutte le risposte, un po' di risposte ce le siamo date anche insieme in quella 3 giorni, ma appunto devo dire che è stata così un'edizione di Renoise Festival Antifa dedicato a Renato in questo 20º anniversario, che insomma è ovviamente simbolico come tutti gli anniversari, ma insomma un anniversario di 20 anni ti fa fare anche tutta una serie di riflessioni, no? Boh, insomma, valutazioni, tirare un po' di somme. E devo dire che è stato appunto un 20º anniversario carico di energia, di forza, di passione, di rabbia e amore. E noi speriamo che questa energia, questa potenza, questa forza, ognuno di quelli che ha attraversato Renoise se la porti un po' dentro di sé in quest'anno di lotte e di battaglie. Lo scorso anno finiva Renoise e iniziavano la domenica stessa le mobilitazioni in sostegno della Global Sud Flottiglia e quelle piazze da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, da milioni di persone in tutto il mondo. Quest'anno questo Renoise arriva appunto carico di questa forza di esserci ritrovati, no? Anche così un po' seguendo le 4 R che avevamo indicato come traccia del discorso, in una fase politica complessa, in una fase in cui sta succedendo, continuando a succedere di tutto, in cui come dire, il vento che spira da destra è sempre più pericoloso, e in un anno politico complesso e articolato legato a una campagna elettorale che sarà funesta perché giocata sulla pelle in realtà delle persone più fragili, degli spazi sociali, delle case occupate, delle lotte, del chi prova a resistere a questo sistema mortifero. E quindi insomma speriamo che quantomeno Renoise sia stato un avvio potente di anno politico, sia stato appunto l'occasione per ricordare, riconoscerci tra di noi, no? Tra chi è argine, tra chi è antidoto a tutto questo, e organizzarci per resistere e ripartire insieme come abbiamo fatto con il corteo e l'invasione di Parco Schuster di sabato 5.
0: Soprattutto resistere in quest'anno politico a Roma, direi, che si prospetta un anno pieno di lotte, proprio per quello che dicevi, in vista delle elezioni, ma anche in vista di quello che si prospetta per il quartiere, no? Cioè per Ostiense
1: Beh,
0: e
1: sì,
0: per
1: diciamo che questo
0: Gambatella.
1: sarà un anno importante di mobilitazione, insomma, in cui dovremo continuare a lavorare in supporto del Comitato degli Ex Mercati Generali per impedire l'ennesima speculazione su questo territorio, per mettere in salvo un'idea di città che è quella che continuiamo a praticare. Sarà un anno difficile e intenso in cui continuare a resistere contro gli sgomberi. Insomma, questa è stata un'estate dura, caldissima, a causa del anche del diciamo, violento, infame sgombero che c'è stato su Aspin Time, e sul quale ovviamente siamo chiamati ancora a mobilitarci. Sono tanti i processi aperti, sono tanti i percorsi aperti, ma soprattutto sono tante le risposte che a questo punto dobbiamo chiedere alla politica, dobbiamo pretendere dalla politica, invece che essere in qualche modo, no, schiacciati da un confronto elettorale che non ci riguarda, non ci interessa, non parla delle nostre vite, parla sulle nostre vite e pensa di incidere appunto su quello che è la nostra idea di futuro per questa città, e invece così non è. Dobbiamo continuare a praticarla noi insieme ogni giorno, dobbiamo continuare a organizzarci e coordinarci. E ripeto, quindi, insomma, in questa convergenza così difficile, ripartire con una bella scarica di adrenalina forse era importante.
0: Tornando a Renoise, che significa costruire un festival, costruire il festival del ventennale? Quanto è stato importante soprattutto mettere in connessione realtà diverse, associazioni, collettivi, artisti, artiste, singole persone che hanno attraversato il festival e che magari anche normalmente non si incontrerebbero?
1: Allora, beh, diciamo che noi l'abbiamo definito un grande laboratorio di autogestione e auto-organizzazione. Lo è da sempre Renoiz, quest'anno lo è stato forse un pezzetto in più. E insomma, in una fase storica come questa, anche come metodo da trasmettere alle nuove generazioni, credo che sia stato importante per questo. Un anno di assemblee, due mesi di lavori intensi per trasformare l'ex cinodromo, la difficoltà a giugno di prendere la decisione di non scendere a compromessi e non fare Renoiz a Parco Schuster, stretto in quella struttura troppo ingombrante, troppo pesante per un piccolo parco pubblico di quartiere. E, insomma, devo dire che è stato veramente. Noi ci siamo dette, insomma, che come sempre, no, è un po', non conta tanto la meta, l'arrivo, che insomma ci dicono anche altri essere stato bellissimo. Ma conta il viaggio, il come ci sei arrivato. E quindi devo dire che questo processo è stato un processo importante, un processo che tra l'altro ovviamente non ha lasciato solo la 3 giorni del festival, ma ha lasciato un momento a Focene bellissimo, come quello del 27 agosto, e ha lasciato 3 progetti, 3 strumenti a disposizione di tutte e tutti, che sono quelli che sono nati per questo ventennale, che sono il libro Storie per Renato, edito da Cronache Ribelli Antifanzin, che sono il videodocumentario prodotto, autoprodotto dai compagni dell'associazione DACT e dal FOA Boccaccio di Monza, che sono il nuovo sito dedicato a Renoiz, che è un archivio potentissimo di cosa sono stati questi 20 anni. Questi sono strumenti che ci rimangono e che rimangono a disposizione di tutte, che sono l'occasione per organizzare altri momenti di incontro, di discussione, di riflessione, di ragionamento, di costruzione di linguaggio condiviso, di mobilitazione antifascista e di ovviamente trasmissione della storia di Renato, ma che in questi 20 anni ha incontrato tante altre storie, tanti altri linguaggi, tante altre tematiche delle quali è importante continuare a parlare, declinandole anche con la lente, lo sguardo dell'antifascismo, che è un po' il sangue che ci scorre nelle vene.
0: Anche se diciamo Renoise è un festival musicale, ma non solo, però quanto lavoro invisibile c'è dietro questi 3 giorni e quali sono magari le difficoltà che chi attraversa in quei 3 giorni il festival vede meno, ma che alla fine determinano, diciamo, concretamente la possibilità poi di fare il festival?
1: Ma guarda, è un lavoro immenso, insomma, tra l'altro quello che si dà per scontato, forse perché non siamo più tanto abituate, è che Renoiz è un festival completamente auto-organizzato e autofinanziato dal basso, non prende fondi, non ha finanziamenti di nessun tipo, e quindi è uno sforzo, un lavoro enorme, e che si tiene solamente grazie alla partecipazione volontaria, alla disponibilità e a un'enorme disponibilità anche di persone che mettono a disposizione le proprie competenze per renderlo possibile. E cosa non affatto scontata, cioè scegliere di dedicare il proprio tempo, le proprie abilità, le proprie competenze e per metterle a servizio di un festival del genere è un regalo bellissimo, è una volontà di esserci, di partecipare potentissima. E Renoiz, così come lo avete visto dentro Agrobox un mese fa, non c'era, non esisteva, non era immaginabile, era solo nelle nostre teste e c'è dietro un lavoro faticosissimo di ore, di giorni con questo.

0: e appunto responsabilità e impegno, e significa come dire, avere la disponibilità di decine e decine di persone da tutta Roma, non solo dallo spazio, disponibili a fare ore e ore e ore di turni, tanti turni differenti, per fare in modo che appunto tutto questo potesse succedere, che sabato mattina si potessero, dopo 2 giorni così intensi e potenti come quelli che si erano vissuti dentro Acrobax, sabato mattina si potessero svolgere 3 tavoli di lavoro, nel frattempo si potesse cominciare a smontare un palco, montare un nuovo palco a Schuster, montare gli allestimenti a Schuster e nel frattempo predisporre il camion per il corteo e fare un corteo che è stato bellissimo per poi invadere insieme di nuovo Parco Schuster, riprendercelo, vivere un concerto bellissimo e poi smontare tutto e riportarlo dove doveva essere riportato. Quindi, insomma, veramente tanto impegno, tanta dedizione, tanta voglia però di esserci, di essere parte di tutto questo, di avere quella consapevolezza che da sole, appunto, non ce la facciamo, ma insieme in realtà possiamo tutto e l'abbiamo dimostrato.
1: Quanto Renoise quest'anno ha trasformato il rapporto di Acrobax, che si sa è uno spazio che ha una propria storia politica e sociale molto precisa, quindi quanto ha trasformato il rapporto con chi lo ha attraversato questo spazio in questi giorni?
0: Ma ripeto, forse lo ha trasformato in questa così senso di appartenenza alla città, no? Senso anche di apertura alla città. Noi, insomma, dal 2018 siamo insieme a tanti altri spazi nella lista degli spazi da sgomberare. Nello scorso inverno la pressione del governo, insomma, cioè, è stata fatta sentire rispetto alla volontà di sgomberare tra gli spazi, in primis anche il nostro. E da quel momento la risposta è stata appunto di una comunità larga e di una comunità che si è fatta la promessa di aprirsi ancora di più. E quindi simbolicamente anche questo Renoiz, che in parte è stato anche all'interno di Acrobax, è stato un interno, ma molto esterno, non so come dire, no? Un interno che assolutamente invece ha aperto Acrobax alla città, sicuramente non tutta, sicuramente ci siamo persi in parte l'attraversamento che di solito si vive all'interno di cioè, realizzandolo a Parco Schuster in un parco di quartiere in mezzo al territorio, e però insomma è stato anche uno scegliere da parte delle persone e devo dire che quello che ho visto io è stata tanta consapevolezza e rispetto anche per lo spazio. Accogliere migliaia di persone per 2 giorni, preparare insieme il villaggio e tutto il resto insieme a decine e decine di persone venute apposta da tutta Italia, se non da altre parti del mondo, pur di essere a Renoiz quest'anno, pur di dare il proprio piccolo grande contributo. No, mi ha mostrato anche quanto rispetto, attenzione, cura, non abbiamo avuto problemi, non ci sono stati personaggi molesti all'interno di Acrobax, non ci sono stati, appunto, non c'è stata mancanza di rispetto allo spazio e al fatto che dovesse essere lasciato in condizioni, no, decenti, anche rispetto all'attraversamento dell'amato campo degli Orrez, insomma, per cui eravamo giustamente tutte e tutti preoccupati di come potesse venire trattato. Da appunto banalmente anche solo l'attraversamento di migliaia di persone, eppure insomma, ecco, posso dirti che un po' ci riportiamo a casa anche questo, che insomma c'è stato anche questo scambio importante e insomma ci restituisce qualcosa che ha profondamente senso in questo momento, in un momento in cui appunto gli spazi sociali vengono messi sotto attacco tutti, invece c'è appunto quantomeno una parte di mondo che è decisa a difenderli, a continuare a attraversarli e che ne riconosce il valore e l'importanza.
1: Prima accennavamo alle future lotte da portare avanti. In termini, diciamo, concreti, quali sono oggi i terreni sui quali uno spazio come Acrobax o anche gli altri spazi romani sentono maggiormente la necessità di organizzarsi e costruire soprattutto iniziative comuni?
0: Secondo me

0: I temi centrali sono tre, e sono quelli dei tavoli che abbiamo svolto il sabato mattina, nella giornata dedicata a ripartire insieme, e che sono l'antifascismo: è necessario costruire nelle differenze un fronte comune, per essere antidoto a questa, avanzata e per saper leggere la complessità dell'attacco. Fascio capitalista, che stiamo subendo per essere un reale meccanismo, di resistenza e di pratica di resistenza e di solidarietà nelle differenze e di autodifesa. E c'è il tema del diritto alla città, ormai non più rinviabile. Le città sono mangiate dalla speculazione e dal modo in cui chi le amministra, di tutti i colori, di tutte le giunte, ha deciso di metterle in vendita, disinvestendo completamente, risorse e appunto vendendo le città, al miglior offerente. Gli effetti si vedono da anni, si vedono non solo nella vicenda di Spin Time, ma in quella dei mercati generali, dello Stato di Pedralata, del porto di Fiumicino e di tante altre, esperienze. E solo questo, insomma, citando, diciamo, Roma e dintorni. E quindi è un'urgenza: o si cambia il modello, di città che si costruisce, o riusciamo a, come dire, rendere, come si dice, diciamo, a rendere, una realtà condivisa quello che già mettiamo in pratica quotidianamente negli spazi, nelle occupazioni abitative, attraverso, le mobilitazioni dei comitati territoriali, come altro modello di città. O questo altro modello di città prende piede, prende spazio, prende legittimazione, oppure siamo destinati ad andare a sbattere violentemente. E pa questo parla della vita di tutte e tutti, al di là dei colori, delle adesioni, della partecipazione. Ma parla appunto di intere comunità, cittadine, metropolitane, non solo, che appunto vivono delle difficoltà enormi, in una complessità enorme, in cui le risposte abbiamo provato a darle, ad inventarcele, ad auto-organizzarcele, e adesso queste risposte devono in qualche modo prendere il sopravvento, altrimenti appunto non ci sarà futuro possibile. E poi c'è il tema ovviamente della guerra. Tutto questo ha a che fare con l'economia di guerra, con la guerra, combattuta, altrove, ma come dire, guerreggiata anche qui, di cui siamo responsabili, in cui siamo coinvolte, ha a che vedere con il genocidio in Palestina che continua, ha a che vedere con la necessità di continuare a organizzarci per continuare a bloccare tutto, per continuare a bloccare questo processo inarrestabile, appunto, che, ci coinvolge, tutte e tutte nelle nostre vite quotidiane anche qui. E quindi queste, secondo me, sono gli aspetti sui quali, dovremo mobilitarci, dovremo organizzarci nel rispetto delle differenze di pratiche e di contenuto, ma con la capacità di costruire anche momenti di grande partecipazione, di grande convergenza, di grande mobilitazione, per far sentire la nostra voce, per fare in modo che non siano solo altri a decidere sulle nostre vite.
1: Ci faccio un'ultima domanda. Quando diciamo un festival finisce, si pensa già a quello dell'anno successivo. Guardando a Renoise 2026, non come un punto di arrivo, ma diciamo come a un passaggio, c'è qualcosa che vorresti, hai già pensato, avete già pensato per la prossima edizione, per ricordare Renato ovviamente, ma anche per far crescere o tra virgolette ovviamente arricchire il festival e quindi c'è qualcosa che avete già in mente oppure no?
0: Ma oddio, questa è una domanda difficile. Diciamo che, stiamo cercando di contenere, così, un po'
1: L'entusiasmo.
0: l'entusiasmo che c'è stato, sì, soprattutto da parte di chi veniva da fuori, rispetto, insomma, alla bellezza anche che c'è stata, nel farlo un po' a casa, no? Del sentirsi un po' a casa.
1: Sì.
0: No, dovremmo ragionare, dovremmo riflettere, dovremmo farlo ovviamente con la città che è stata parte di questo viaggio, che ci ha portato insomma a questa meta, a questo obiettivo del ventennale. E sicuramente, come dire, 20 anni sanciscono anche la necessità di cambiare un passo, no? Di evolvere, di trasformare probabilmente questo festival in parte. Però ecco, se vi ho riempito come al solito di parole, su questa domanda non ho una risposta precisa. So che sicuramente c'è tanta voglia di continuare, che ci siano altri 1000 anni di Renoiz, cioè 1000 anni di capacità di continuare a raccontare la storia di Renato, perché è importante ricordarlo, continuare a realizzare i suoi sogni, perché è importante farlo, e di continuare ad abbracciare altre storie, perché sono passaggi simbolici importanti che contribuiscono a tenere acceso il fuoco della memoria, però ecco, su questo non so rispondervi, e vedremo un po', lo decideremo insieme, ecco, un passo alla volta, continueremo a deciderlo insieme.
1: Sì, io ti ringrazio come sempre per aver partecipato, diciamo, in questa speciale che stiamo facendo su Renoiz, e quindi grazie. E ti mando un abbraccio a te, a tutti voi dello Agrobax e a tutte le persone che hanno attraversato Renoiz, quindi ti ringrazio.
0: Grazie a voi e grazie per esserci stati tutti e 3 giorni, faticosissimo, insieme alle altre radio. Per noi è stata insomma un punto importante e un'occasione di incontro importante, di scambio importante, che speriamo che quello prosegua. Ecco, portiamoci per esempio questo verso il prossimo Renoiz.

0: bruciano i piedi, brucia l'inferno.
1: Andiamo a Renoiz per una nuova intervista. Siamo con Red Star Press, uno di quei indimenticabili progetti che è fisso nell'antifascismo non solo di questa città, nelle lotte di questa città, e che in questi 20 anni di Renato prende ancora più senso come progetto, perché racconta di storie e di percorsi che hanno molto a che vedere con la storia di Renato e con tutto quello che Renoiz rappresenta. Quindi Cristiano, raccontaci com'è starci alla 20ª edizione dopo tanti anni di partecipazione.
2: Beh, sai, intanto grazie. Poi ci sono tante storie, no, che si incastrano l'una sull'altra, perché c'è la storia di Renato che noi ce la ricordiamo come se fosse ieri, c'è la storia di Renoiz che è la storia di una risposta collettiva a, al fascismo, che chiaramente ci pone nella condizione di dover dare ogni giorno una risposta, ma soprattutto anche di alzare il livello con il quale noi siamo in grado di darla questa risposta collettivamente. Siamo ad Agrobax, che è punto di riferimento naturalmente per chiunque ha a cuore, naturalmente, insieme all'antifascismo, quello che l'antifascismo veicola, a partire dalla lotta alle contraddizioni tra il capitale e il lavoro, passando naturalmente per tutte le forme di libertà d'espressione, la lotta contro il patriarcato, le discriminazioni di genere. Poi siamo a San Paolo, che è anche dove comunque il territorio in cui io abito, la casa editrice, ha la sua sede, insomma, quindi
1: è un dovere, sì. È una storia che si intreccia,
2: siamo
1: troppe volte.
2: Siamo a casa dal punto di vista culturale, dal punto di vista della solidarietà rispetto alla famiglia, agli amici, i compagni, le compagne di Renato, e in mezzo a comunque gli antifascisti che stanno nel nostro territorio.
1: Un territorio che voi cercate di portare anche come possibilità in quello che producete. Allora, ieri abbiamo assistito alla presentazione di un lavoro particolare che forse solo voi potevate accogliere e strutturare con uno sguardo speciale, il libro scritto da Stefania per Renato.
2: Sì, Stefania ci ha davvero sorpreso, perché pur anche Stefania abita qui, insomma, significa che magari andiamo a fare la spesa e la incontriamo, indipendentemente dalle iniziative, indipendentemente dall'amicizia, insomma, ci abbiamo sempre modo, no, di parlare, di incontrarci, e ci ha sorpreso perché non avevamo idea che in realtà da tanti anni stesse lavorando a un libro che racconta naturalmente, che parla di Renato. Il libro si intitola Gli occhi di Renato, l'universo risponde, ma è un libro in cui Stefania parla di un canale di comunicazione aperto con Renato, un canale di comunicazione che dà un senso a cui forse non abbiamo mai pensato davvero, quando noi stessi diciamo che Renato è vivo e lotta insieme a noi. Ecco, ci ha sorpreso, è un libro spiazzante ed è un libro che in qualche modo porta al centro di una riflessione critica rispetto alla realtà, una riflessione di sinistra, una riflessione che va nella direzione di voler cambiare lo stato di cose presente. Ecco, una riflessione che fa fatica magari ad accogliere il rapporto con chi non c'è più, in una forma così radicale, che è una forma che però è radicata anche in quella che è il primo strumento antagonista per eccellenza, la cultura popolare. Ecco, alla radice della nostra cultura c'è anche un'eredità, tutto un folklore afro-mediterraneo di cui noi siamo ovviamente figli e figlie, che questo canale tende a mantenerlo aperto. Ecco, ci ha sorpreso questo libro, ci ha stupito, chiunque lo leggerà potrà come dire vederne alcune parti, non vederne altre, però questo tema resta, lo lancia la madre di Renato e ci interroghiamo insomma su questo, insomma.
3: Cosa è cambiato in questi 20 anni dalla morte di Renato ad oggi?
2: Che cosa è cambiato?
3: Che è una domanda.
2: Una domanda difficile, perché potremmo dire che eravamo su un piano inclinato e malgrado gli sforzi che abbiamo fatto, è difficile dire che non siamo scivolati, proprio perché abbiamo delle condizioni oggettive che ci fanno vedere poi con mano tutti i giorni come la cultura fascista non abbia arretrato.
3: Anzi.
2: No, perché non ci riferiamo ai soliti quattro politicanti, ci riferiamo per esempio al paradigma della guerra, al genocidio in Palestina, ma non solo, al fatto che viviamo in economia di guerra, e quando si fa sempre più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, fondamentalmente ci sono due possibilità: o dal basso ci si organizza per portare avanti la vera soluzione, cioè che è quella di attaccare chi sta in alto e ci impone la fame, altrimenti è chiaro che narrazioni, no, per cui la colpa è tutta degli stranieri, tutta dei migranti, diventano più a portata di mano per chi anche vive una realtà magari difficile. E allora voglio dire, ecco, il prima agli italiani, la remigrazione si impongono, anche perché dietro ci sono degli interessi assolutamente precisi affinché tutto questo si imponga, ed è un'altra misura del cambiamento, cioè sempre meno politica intesa in maniera classica, più o meno accettabile, più o meno generalmente disprezzabile, ma sempre più grandi corporation, soprattutto nel settore delle tecnologie naturalmente, no? Che dettano l'agenda e lo fanno anche in prima persona. Lo abbiamo visto soprattutto con Elon Musk, lo abbiamo visto soprattutto col teorico di Palantir, e lo vediamo poi questi influencer di destra, no, che in maniera anche assolutamente dichiarata vengono qui a fare, ad amplificare quelle voci, che sono voci che dicono che fondamentalmente la democrazia è un orpello. Ecco, figuriamoci la giustizia sociale, che lo sanno loro effettivamente che cosa bisogna fare, e sicuramente va bene per i loro interessi, ma diciamo per i nostri.
3: Quante situazioni come Renoiz ce ne vorrebbero ancora?
2: Allora Renoiz nasce da un lutto purtroppo, quindi ce ne vorrebbero tante che invece nascano per festeggiare una vittoria, no? Ecco, in un certo senso è come con le squadre di calcio, no? Che cosa dice il tifoso? Guarda, ti amo anche se vinci. Ecco, io sarò comunista anche quando vinciamo, e quindi mi piacerebbe, no, partecipare a queste feste una volta che abbiamo vinto, ecco, e ce ne vorrebbero veramente tante.
1: Grazie davvero. Io ti faccio solo un'ultima battuta, proprio perché è un momento dove lottare è importante, e la tua storia come persona e quella della casa editrice che rappresenti lo vive molto anche sulla sua pelle di queste lotte. Quindi che cosa invitiamo tutte e tutti attraverso la cultura, attraverso l'incontro, attraverso le arti, attraverso la musica, attraverso l'agire, a non scordare, a fare, a praticare?
2: Ma io francamente credo che sia improrogabile uno sforzo che tende a organizzare quelli che sono chiaramente gli afflati che ciascuno, ciascuna può avere, e organizzarli all'interno di un campo autonomo e indipendente, perché effettivamente non possiamo accettare compromessi. L'abbiamo visto col genocidio in Palestina, ma è proprio la logica della guerra che non fa prigionieri, ecco, e quindi modestamente vedo che questo è quello che dovremmo cercare di fare, ecco.
1: Grazie, grazie davvero.
4: Bella regala, come state? Tutto a posto?

0: la me fanno voi. Segno che ce vuoi, una mano in aria la villa.
1: Vai dai.
0: O regà l'ultimo fatto bene, ve prego, E fammi voi.
2: Belli.
3: Siamo qui da Acrobax, siamo con Cronache Ribelli per questa giornata dedicata alle storie di Renato, questa fanzine che è stata pubblicata con una grande rete che dentro ha anche Antifanzine, Zero Calcare, tanti di quegli artisti che fanno delle graphic novel, o meglio del fumetto, perché ci piace ancora chiamarlo così, un modo di narrare e di portare contenuti come quelli dell'antifascismo nel mondo più anche dei giovani e dei giovanissimi. E allora raccontaci un po' intanto come il progetto Cronache Ribelli prende forma, tanto legato alle lotte e agli ideali di tutte e tutti noi, e poi come arriva a crescere questo progetto di Storie per Renato.
4: Allora, intanto volevo ringraziare tutti e tutti veramente per l'accoglienza a Renoise, che sono arrivato qua da un'ora, ma posso dire che è un ambiente meraviglioso. Ringraziamo veramente chi ci ha invitato, ringraziamo e poi spiegheremo come, no? Come il fatto di aver incluso Cronache Ribelli in questo progetto. Dirò due cose, due in croce su Cronache, appunto per un po' per introdurci. Cronache ormai è nato, ha fatto 10 anni quest'anno, come progetto di divulgazione nasce nel 2016, e 2 anni dopo, quindi facendo divulgazione sui social, su una storia dal basso, sulla storia dei gruppi marginalizzati e oppressi, ma soprattutto delle loro ribellioni. Ha fatto questo lavoro, esclusivamente questo lavoro, per un paio d'anni, poi nel 2018 si arriva alla pubblicazione di Cronache Ribelli, che è il nostro primo libro. Ora c'è da dire una cosa che penso sia importante quando si parla di Cronache Ribelli: noi parliamo di storia di ribellione, di rivolta, no? Di dal basso. Noi pensiamo che non basti scrivere dei libri che parlino di certi argomenti per considerarsi, diciamo, per poter fare un certo tipo di narrazione. Serve soprattutto avere delle pratiche che portino avanti quegli ideali. Le nostre pratiche come le portiamo avanti? Noi siamo un gruppo completamente orizzontale. Io sono uno dei fondatori, siamo rimasti due dei fondatori dal 2016. Chi è arrivato nel collettivo un anno fa ha lo stesso mio stipendio, ha lo stesso mio potere decisionale, ha la stessa mia capacità di incidere sul progetto. Abbiamo deciso poi, sin dal primo libro e poi quando, diciamo, il catalogo è aumentato, ormai siamo a più di 70 pubblicazioni, forse quasi 80, di fare una scelta radicale da questo punto di vista. Ripeto, radicale non per i contenuti che portiamo, che sono importanti, sono i nostri, poi possono piacere, possono non piacere, è un dato soggettivo. Però quello che è oggettivo è il nostro modo di portarli, stando fuori dalla distribuzione editoriale. La distribuzione editoriale, che per chi non lo sapesse, è il meccanismo poi che mette insieme, che mette in connessione, diciamo, editori e librerie, quindi il soggetto di mezzo, che fondamentalmente si taglia una grossissima fetta dei profitti, quasi tutto il profitto praticamente, una grossa parte delle entrate dell'editoria, scatenando dei meccanismi poi che stanno portando alla chiusura, e questo lo vediamo, chiunque lo può vedere, no? Giorno per giorno, la chiusura di realtà editoriali, quindi di case editrici e di librerie. Quindi noi riusciamo a star fuori da questo, noi siamo un'eccezione dell'editoria, noi non dovremmo funzionare, era quello che ci dissero quando uscì il primo Cronache Ribelli: voi non funzionerete, farete un libro, magari uno riuscirete a fare due, noi siamo 80, andiamo sempre meglio da due che eravamo all'inizio, poi diciamo all'uscita del libro 3, adesso siamo 6 persone che lavorano quasi tutte a tempo pieno sul progetto, quindi abbiamo dimostrato di poterlo fare. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto creando una rete delle persone che ci seguono sui social, una rete di spazi sociali, una rete di radio, una rete di librerie, tutta una rete che ci ha permesso di portare avanti questo progetto. E proprio così siamo entrati in connessione, anche in relazione con... siamo entrati in quel percorso che ci ha portato all'uscita di Storie per Renato, no? Anzi, l'anno scorso siamo occupati di ridistribuire Prossima Fermata, che era il volume uscito nei 10 anni, no? Disegnato da R. Push e Zero Calcare, che abbiamo ridistribuito alla fine dell'anno scorso, e poi è nata questa rete incredibile, perché se penso, ogni tanto è stata anche quasi enorme, no? Tutte le soggettività, scrittori, illustratori, chi ha in pagina, chi da noi si occupa dell'impaginazione, chi da noi ha coordinato il lavoro, una rete incredibile, meravigliosa, che ha permesso poi di far uscire questo volume, che raccoglie appunto un numero incredibile di contributi, e che noi abbiamo deciso di usare anche come metodo di finanziamento di Renoise. No, questo è un... non è la prima volta che lo facciamo, ne abbiamo finanziato le ZLN, abbiamo finanziato la rete GIN, abbiamo finanziato progetti anche presenti sui territori, penso a Dambesono, che col libro Fuori dal buio è un ostello sociale dove fondamentalmente si fa una roba tanto scontata quanto rivoluzionaria: dare un'abitazione degna ai migranti che fanno il lavoro stagionale di raccolta degli agrumi nella piana di Gioia Tauro in Calabria. Noi lo finanziamo con questo libro, abbiamo fatto una stima che ormai è cresciuta, l'abbiamo fatta verso, diciamo, la primavera. Cronache Ribelli dal 2020, quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di benefit, ha donato più di 25.000 euro in cause in cui crede. E Renoiz è entrato, insomma, in questo percorso. Il libro sta andando molto bene, insomma, i contributi è meraviglioso. Io poi personalmente non sono quello che ci ha lavorato di più, e l'ho letto quasi da fruitore, no? Ed è stata un'esperienza meravigliosa, il contaminarsi, no? L'accavallarsi di stili grafici, di un ricordo, ciascuno che ci vede una sfaccettatura diversa, i contributi anche scritti che aggiungono veramente qualcosa di prezioso, chi va più nello specifico, no? Penso a Leonardo Bianchi, che è comunque un grande esperto di estreme destre in Italia. E le madri per Renato, insomma, è un continuo contaminarsi, questo libro è un continuo vedere, un affiancarsi di esperienze, stili, linguaggi diversi, quindi è veramente un progetto che siamo state contenti e contenti di aver supportato e che continueremo a supportare nei prossimi mesi.
1: E chi sono gli autori e le autrici che fanno parte di Storie per Renato? Se ti va di presentare.
4: Ma sono una miriade, sono più di 50, quindi insomma è un po' difficile. Noi allora abbiamo avuto c'è chi ha fatto parte anche di Cronache Ribelli, penso alla nostra grafica Francesca Mantuano, che ha curato, non ha messo mano, ma ha curato il tenere insieme tutte queste storie, che è un lavoro non da poco. Sempre facendo parte dello stesso collettivo di Francesca, di Becoming X di Perugia, c'è Silvia Alcini, che è qui con noi a Roma. C'è ovviamente Repush. Poi ecco, sempre parlando di contaminazioni, per esempio Maria Chiara Gianolla, che insegna quale storia del fumetto e ha illustrato per noi il fumetto Indomabile, si è trovata poi coinvolta in questo progetto. Sono tantissimi, fare un elenco sarebbe poco corretto, io con loro li conosco di persona, quindi mi sono sentito di citarli. Poi ovviamente c'è uno storo di fumettisti incredibilmente bravi di antifanzine, che hanno fatto un lavoro eccezionale e che hanno messo in piedi, insomma, dato un contributo fondamentale per la realizzazione di Storie per Renato.
1: Com'è nata la collaborazione con antifanzine e con Tekio Kairos?
4: Sì, con Kairos è nato più o meno esattamente un anno fa, nell'estate del 2025, quando appunto ci siamo interfacciati con Kairos, che voleva una struttura che seguisse bene quello che è il lavoro editoriale. È iniziata una conversazione praticamente per caso, ma come sembra che parliamo di amicizia. Da amici comuni, diciamo, no?
3: Stare dalla stessa parte del mondo, funziona così.
4: Esatto, stiamo dalla stessa parte del mondo e ci si è incontrati, insomma, doveva succedere, è successo. Si è iniziato a collaborare con Kairos appunto su alcuni progetti, che è una la ripubblicazione, la ridistribuzione, anzi, di Prossima Fermata, e poi una nuova edizione anche di Fiabe Resistenti, che è appunto il libro benefit. Comunque noi abbiamo finanziato i progetti LZLN prima, e adesso stiamo finanziando un progetto specifico, che è il progetto di una, mi ricordo mai il termine in spagnolo, ma comunque di una sala operatoria medica nella Selva Lacandona in Chiapas, che viene finanziato appunto con la vendita di fiabe resistenti. Quindi un incrocio, quelle cose che funzionano meglio, quelle un po' per caso, no? Ci si è incrociati nel nostro cammino e si è sviluppata poi una relazione che ha riportato poi tutti i vari attori di cui stiamo parlando, quindi appunto antifanzine, il nodo solidale anche, merita di essere menzionato ovviamente, e Renoiz ovviamente.
3: Un'ultima battuta prima che riparta il palco con un altro soundcheck, perché ricordiamo siamo live da Agrobax, dove c'è la seconda giornata di Renoiz. Cosa ti auguri che porti queste storie per Renato?
4: Storie per Renato io lo vedo come un mattone importante per la crescita anche di una cultura dell'antifascismo in Italia. Noi è un tema che abbiamo sempre affrontato dal nostro primo libro sulla resistenza dei partigiani contro, affrontare il fascismo non come un'eccezione della storia, ma una costante, come un una forma di autodifesa delle classi dominanti, no? Che utilizza la violenza non come neanche come mezzo, ma come proprio fine ultimo della violenza. Quindi secondo me ricostruire questa memoria antifascista, tant'è che è appunto un percorso, è uno dei prossimi, diciamo, gradini di questa scala che vogliamo percorrere, è proprio la pubblicazione di un nuovo testo di Cronache Ribelli che ricorderà tutti gli antifascisti uccisi negli ultimi decenni. O poi magari lo diremo meglio anche dal palco, ma insomma, per chi ci ascolta faccio un cenno: noi pensiamo al dibattito pubblico sulla figura di Sergio Ramelli, tutti sanno chi è Sergio Ramelli, ogni amministrazione vagamente di centro, non dico manco di centrodestra, si sforza a intitolargli una rotonda, una via. Io se cerco le vie intitolate a Valerio Verbano, a Renato Biagetti, a Francesco Lorusso e via dicendo, mi sembra che non abbiamo una grande, no? Abbiamo le aule, qualche spazio autogestito che deve intitolargli. Questo fa capire anche quanto ancora c'è da fare sul tema dell'antifascismo, no? Quanto siamo rimasti indietro, quanto bisogna insistere appunto sul ruolo che hanno i fascismi, l'hanno avuto prima, lo hanno oggi, questa è una costanza come stampella delle classi dominanti. A me fa ridere quando si rivendono come alternative o antisistema, è una roba completamente astorica e priva di ogni senso, ma sta a noi recuperarlo quel senso. Noi ci proviamo come progetto di memoria storica, ci proviamo con le pubblicazioni, gli spazi sociali ci provano con la loro attività quotidiana, però veramente il percorso da fare è tantissimo. Quindi io spero appunto che Storie per Renato sia un passo verso questa maggiore consapevolezza rispetto al tema dei vecchi e nuovi fascismi.
3: Grazie davvero, e davvero. Non vedo l'ora di leggere questo e i prossimi lavori.
1: Grazie e un saluto a tutte e a tutti.
4: Grazie ancora.
2: Yo. Sì, e questo è il sogno che diventa realtà. Su, tutti insieme a noi, su.

0: Ciao a tutte e a tutti, sono Salvatore di Radio Quar. Saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, non solo della nostra radio, ma anche di Radio Sonar e di A Star Bene Radio. Abbiamo pensato che in occasione del ventennale del Festival Renois, che si svolge a Roma, ricordiamolo, dal 3 al 5 settembre, in occasione del ventennale dell'assassinio per mano fascista di Renato Biagetti, che bisognava portare all'attenzione di tutte e di tutti le lotte dei compagni e delle compagne dell'Assemblea dei Campi Flegrei, di Villa Medusa e di altre realtà, vista la situazione che si è venuta a creare con la scossa del 31 luglio, dove ad oggi ci sono più di 3.700 sfollati con famiglie sradicate dalle proprie abitazioni. Anche se sottolineiamo, come dicevamo fuori onda, che è una crisi che va avanti da almeno 5-6 anni. E, diciamo, poco e niente è stato fatto in questi anni per fare comunque un aggiornamento della situazione di questi giorni. Abbiamo i nostri microfoni Walter, compagno attivista dell'Assemblea dei Campi Flegrei e di Villa Medusa. Ciao Walter.
1: Ciao, ciao Salvatore, buonasera.
0: Innanzitutto ti vorrei far fare una breve presentazione di Villa Medusa e dell'Assemblea dei Campi Flegrei.
1: Allora, Villa Medusa è una casa del popolo, al momento anche riconosciuta come bene comune per l'utilizzo civico che ne viene fatto, ma essenzialmente è un'occupazione, diciamo, svolta a partire dal 2013, perché Villa Medusa era un centro polifunzionale che fu donato da un privato al comune di Napoli, che fu donato con il vincolo di destinazione d'uso a centro sociale per la terza età, cioè ad utilizzo pubblico e tendenzialmente per la terza età, solo che durante la prima giunta dei magistris, quindi appunto proprio tra il 2012 e il 2013, insomma, il bene fu messo tra i beni alienabili da parte del comune, quindi in vendita da parte del comune per risanare le casse comunali, e a fronte, diciamo, dell'ennesima svendita di un pezzo di patrimonio pubblico del quartiere, decidiamo insieme a tante e tanti di occuparlo. A partire, diciamo, da quel gennaio del 2013 sono successe tante cose, nel senso che venne stanziato ancora prima dell'occupazione 1 milione di euro per la sua sistemazione, perché al momento della nostra occupazione era inagibile per problemi, diciamo, infrastrutturali. Quindi noi, diciamo, proviamo a far sì che quel posto potesse diventare un fulcro di varie attività di tutto quanto il territorio, e soprattutto di quelle attività di cui il territorio mancava, e chiedendo lo sblocco di questo 1 milione di euro per la sua ristrutturazione, cosa poi è avvenuta nel 2018. Quindi, insieme alle tante attività che nel frattempo si erano aperte, la Villa Medusa viene, diciamo, rimessa a nuovo in qualche modo grazie a questa lotta. Ad oggi, appunto, è inserito come bene comune da parte del Comune di Napoli, diciamo, dicitura che ci interessa fino a un certo punto, nel senso che quello che invece facciamo è assolutamente l'autogestione di uno spazio fatto insieme a svariate realtà. Ci sono le realtà della terza età che fanno attività di ballo 3 volte a settimana, c'è una falegnameria, c'è un ambulatorio popolare con sportello di supporto psicologico, una biblioteca autogestita da ragazzi tra i 13 e i 17 anni e una biblioteca aula studio invece per ragazzi e ragazze universitari, degli spazi giochi, attività di dopo scuola, insomma tutte le attività di quella che si potrebbe chiamare appunto una casa del popolo, e diventa soprattutto propulsore di tutte quante le battaglie e le lotte per la bonifica di Bagnoli, quindi per la bonifica dell'area ex Italsider e per la riqualificazione di tutto quanto il territorio di Bagnoli. Venendo all'Assemblea Popolare, invece, è uno spazio, diciamo, di anche questo di autorganizzazione, nato all'indomani della scossa di bradisismo del 13 marzo 2025, quindi più o meno un anno e mezzo fa. Come anticipavi tu, diciamo, il fenomeno del bradisismo è un fenomeno che caratterizza tutti quanti i Campi Flegrei, che sarebbero l'area ovest della città di Napoli, a confine con i comuni poi di Pozzuoli, Bacoli, e quindi sul lato che va in particolare verso il mare. E da una decina d'anni, diciamo, c'è quella che chiamano la recrudescenza del fenomeno bradisismico, quindi il terreno si sta, ha ricominciato a sollevarsi dopo la famosa crisi degli anni 70 e 80, e negli ultimi 2 anni ha scatenato, diciamo, scosse di terremoto sempre più forti. La prima molto forte è stata nel maggio 2024, l'anno scorso marzo 2025 e quest'anno luglio 2026, quindi le tre grandi scosse. Per far capire a chi ci ascolta eventualmente anche l'intensità di queste scosse, il bradisismo è un meccanismo che funziona su una porzione di territorio abbastanza ristretta, ma con potenza energetica molto molto forte. Basta pensare che praticamente i terremoti diciamo, del 13 marzo dell'anno scorso e del 20 luglio di quest'anno sono pari, se non superiori, all'intensità energetica del terremoto di Amatrice. Quindi, diciamo, ci fa capire il livello di intensità del fenomeno. I danni sono inferiori rispetto ad altri tipi di terremoti, semplicemente perché le scosse sono molto brevi e afferiscono un'area molto ristretta, che è tendenzialmente quella legata all'epicentro, diciamo, più ristretto del terremoto. Il giorno dopo, diciamo, la scossa del 13 marzo 2025, perché nelle tre scosse la prima e l'ultima hanno, diciamo, colpito in particolare il comune di Pozzuoli, mentre quella di cui sto parlando invece ha colpito in particolare il territorio di Bagnoli, appunto per la conformazione geografica del territorio. E all'indomani da questa scossa, diciamo, gli abitanti del territorio, impauriti dalle conseguenze del terremoto, senza alcun tipo, diciamo, di supporto da parte istituzionale, si sono riuniti e hanno fondato, diciamo, appunto questa assemblea, cioè si sono autodato il nome di Assemblea Popolare di Bagnoli dei Campi Flegrei, per poter costruire insieme un programma di soluzione dei problemi sociali che emergevano dal fenomeno bradisismico.
0: Senti, noi diciamo questa intervista sarà ospitata diciamo da Renoise, come dicevamo prima, e quindi dallo spazio che il festival vi offre. Perché è importante che all'interno di una 3 giorni dedicata alla memoria, quindi alla memoria di Renato Biagetti, alla musica, alle conflittualità sociali, ci sia uno spazio per parlare di quello che sta accadendo nei Campi Flegrei e che significato politico ha poter, diciamo, portare questa discussione all'interno di Renoise e soprattutto se poi ci fai anche un aggiornamento, visto che ne parlavamo fuori onda, di quello che è successo oggi.
1: Sì, diciamo che dico prima la cosa più scontata, cioè nel senso che far parte e partecipare a iniziative svolte da compagni e compagne, eccetera, è sempre una cosa positiva, perché mettere in collegamento, in connessione, far discutere, dialogare tante esperienze diverse, anche se non per forza tematicamente affini, cioè nel senso che intervengono sullo stesso argomento, è sempre importante a prescindere, perché sviluppa punti di vista, sviluppa connessioni, rapporti, relazioni e via dicendo. Poi, dopodiché, ci sono anche delle questioni centrali. La prima che mi viene in mente è che la questione dei Campi Flegrei è solo in parte una questione dei Campi Flegrei, ma quello che avviene nei Campi Flegrei rappresenta, dal punto di vista in particolare della politica, cioè quindi, diciamo, di come le istituzioni dello Stato a tutti i suoi livelli, quindi nazionali, locali, rispondono a questioni che possono essere legate anche a eventi naturali, perché quello che avviene nei Campi Flegrei di fatto è approfittarsi di un problema naturale che esiste, diciamo, a prescindere anche dall'attività antropica, perché il bradisismo oggettivamente, diciamo, a parte qualcuno che pensa che possa essere derivato anche da interventi sulla geotermia, eccetera, ma tendenzialmente è un fenomeno naturale preesistente anche all'esistenza, diciamo, degli insediamenti abitativi più importanti sul territorio. Basta pensare che nel 1500 spunta un monte nella zona di Pozzuoli, Arco Felice, che si chiama appunto Monte Nuovo, come, diciamo, estensione degli effetti del bradisismo. Ma diciamo, di fatto poi la politica però approfitta di questi eventi. Come lo fa? Lo fa non supportando gli strati sociali, diciamo, più fragili di fronte, diciamo, a questi eventi, e favorisce eventualmente dei fenomeni che possono invece essere più appetibili dal punto di vista del profitto e degli interessi privati. Quello che per esempio sta avvenendo, e che è già avvenuto con la crisi del bradisismo di 40 anni fa, fu a 40 anni fa la deportazione degli abitanti storici dell'area di Via Napoli e Rione Terra dal comune di Pozzuoli, deportati nel quartiere che poi venne costruito a Monteruscello, che di fatto è una periferia dormitorio. Io purtroppo lo conosco abbastanza bene perché ci ho vissuto per 12 anni ed è, diciamo, un posto che doveva essere il rifugio dei putiolani, ma di fatto è diventato invece la classica periferia dormitorio, che invece rappresenta tutte le periferie delle nostre grandi metropoli, abbandonata a tutti i sei servizi, utile esclusivamente per poter far riprodurre forza lavoro da poter sfruttare poi in altri contesti. E da questo punto di vista, diciamo, si lega moltissimo quindi a tantissime altre situazioni, ma a Roma mi viene da pensare al Quarticciolo, no? Dove tra l'altro condividiamo la sventura anche degli stessi commissari di governo, perché Cicignano e Soccodato sono, diciamo, rappresentanti governativi che al momento hanno delle funzioni straordinarie, come commissari straordinari su Bagnoli, sui Campi Flegrei in generale, scusatemi, e lo hanno avuta in parte, diciamo, l'hanno ancora anche al Quarticciolo. Ma tutto il problema del dissesto idrogeologico, se vogliamo fare anche una copertura più ampia, è una questione che riguarda tantissimi territori resistenti in tutta Italia. Mi viene da pensare a Niscemi, al crollo, diciamo, della montagna che va a colpire in particolare, diciamo, gli abitanti del territorio. Mi viene da pensare anche, diciamo, allo sventramento della Val Susa per attività profittevoli come la TAV. Sono cose che apparentemente può sembrare forzato il collegamento, ma non lo è nel momento in cui analizziamo quello che è poi l'intervento che lo Stato fa in questi territori, cioè approfittare eventualmente anche di eventi per poter portare avanti degli interessi di pochi. Lo si sta facendo, appunto, favorendo ulteriormente nuovamente fenomeni di turistificazione, decentramento, diciamo, degli abitanti del territorio, anche grazie ai grandi eventi che si prefigurano sul territorio, come quello dell'America's Cup. Quindi, da una parte, diciamo, c'è l'evento dell'America's Cup che diventerà un grande volano di sviluppo per molto, per pochi, e che permetterà ad alcuni di poter convertire, per esempio, le abitazioni a B&B, ad affitti brevi e via dicendo, mentre nel frattempo 4.000 e passa persone hanno perso la casa. Diciamo, queste sono le due figure, e ci sembra che trovino rappresentazione all'interno di un festival, diciamo, di cultura resistente come quello che state svolgendo. Per venire a stamattina, invece, diciamo, la situazione che si è creata è che, diciamo, dopo, è praticamente dall'inizio della crisi, dell'acuirsi della crisi bradisismica, che il territorio di Pozzuoli, Bagnoli e dei Campi Flegrei in mobilitazione. Dopo la scossa del 31 luglio ci sono state grosse manifestazioni con il blocco del porto, con tante altre iniziative. Stamattina c'era la venuta, diciamo, del ministro Piantedosi, del ministro degli interni, come rappresentante di governo a Napoli per poter parlare appunto della questione del bradisismo, e qualche centinaio di persone di Pozzuoli sono ritrovate sotto la prefettura per accompagnare la delegazione che sta intervenendo alle cabine di regia per poter portare le istanze agli abitanti all'interno di questi luoghi, e ci sono state, diciamo, delle situazioni anche molto particolari, perché la cabina, diciamo, le istanze che abbiamo presentato per l'ennesima volta sono state accettate con un "vi faremo sapere". Le persone però in questo momento sono disperate. Cioè, per darvi un dato, ci sono 4.200 sfollati, di cui 3.700-3.800 in sistemazione di fortuna, cioè persone che praticamente stanno dormendo dal fratello, la sorella, dei genitori, eccetera. Tra 15 giorni comincia la scuola, non si sa dove abiteranno, dove vivranno, non ci sono soluzioni per gli sfollati, i tempi per l'adeguamento, diciamo, degli edifici per poter tornare a casa sono molto molto lunghi, le persone sono, diciamo, esasperate e quindi sono

0: maggiore evidenza.
1: Le criticità sono tante, cioè nel senso che in particolare è quella legata alla questione abitativa sicuramente, cioè questa è la principale perché Pozzuoli è un territorio frastagliato dal punto di vista anche proprio urbanistico, nel senso che è un territorio molto molto antico e che ha avuto grandi trasformazioni negli anni, quindi ci troviamo piccole villette, piccole abitazioni, ma anche case popolari, quindi diciamo è particolarmente diversificato. Il terremoto del 31 luglio ha colpito molto anche i quartieri popolari e quindi per la prima volta, diciamo, in questi eventi, il rione Artiaco, il rione Bognar sono chiaramente nomi magari poco conosciuti, però sono rioni popolari a tutti gli effetti che per la prima volta hanno avuto case pesantemente lesionate. Chiaramente nelle case popolari ci vivono persone che magari non hanno la seconda casa o una possibilità immediata di poter rintracciare un nuovo affitto da altre parti e quindi si è veramente, diciamo, materializzato il problema del non so dove andare a dormire, cioè di non avere un tetto sotto cui stare. Pozzuoli è anche, diciamo, un territorio appunto semiperiferico dentro al quale la maggior parte delle persone sono i proprietari inquilini delle case, cioè magari non c'è rispetto ad altri non troviamo tantissime persone magari in affitto, ma tantissime persone proprietarie della loro prima casa e di fronte a questo, diciamo, viene attaccato anche un bene magari verso il quale una persona ha fatto una vita intera di lavoro, verso cui ha aperto un mutuo, verso cui, diciamo, spera di, diciamo, di destinare eventualmente anche quell'immobile ai propri figli. E quindi viene intaccato anche il frutto di un lavoro di una vita, e quindi persone che magari sono state impiegati pubblici, operai, operai, eccetera, chiaramente vedono intaccato anche l'unico bene che effettivamente rimane dopo una vita intera di lavoro. E l'altra questione sono la delocalizzazione dei servizi, perché nel momento in cui diciamo, le persone sono costrette a spostarsi, non si spostano esclusivamente dalla propria casa con il salotto, il divano, la televisione e la cucina, ma si spostano e si allontanano dal luogo di lavoro, dal luogo di scuola dei propri figli, dal luogo dove magari qualcuno fa la terapia riabilitativa, perché ci sono tantissime persone con disabilità che vivono a Pozzuoli e quindi si devono allontanare magari dal centro di riabilitazione dei propri figli oppure di se stessi, distanza dal punto di vista delle istituzioni sanitarie di prossimità, che tra l'altro stanno chiudendo. Quindi si incrociano, diciamo, le varie crisi, no? Cioè si incrocia la crisi del bradisismo con quella dello smantellamento della sanità pubblica e quindi una persona che sta provando a capire qual è la sua asse di riferimento si ritrova catapultato magari a 40 km di distanza e deve ricostruire completamente la sua vita. Cioè è proprio intaccato tutto il tema dell'abitare, cioè del luogo che abito. Quindi non è solo la casa come immobile o come dimora, ma l'intero luogo, diciamo, dove vivo che viene intaccato da questa crisi.
0: Senti, da ormai, come dicevamo prima, da anni si parla di bradisismo, di prevenzione e di piani di emergenza. Dal vostro punto di vista, quanto è stato realmente fatto per preparare, la popolazione, il territorio e quanto invece si continua ad intervenire solo quando, l'emergenza arriva? Quindi si pianifica, anzi si pianifica, diciamo, si vive l'emergenza.
1: Vorrei tanto rispondere diversamente da quello che dirò, perché diciamo, uno ci vive, quindi vorrebbe tanto, diciamo, non dire strumentalmente, magari, no, non si è fatto niente, però purtroppo bisogna dire non si è fatto niente. Faccio un esempio che su tutti penso che possa rappresentare l'inefficienza di cui parlo. Ho fatto prima, diciamo, la cronistoria delle ultime tre scosse, no? Cioè, quindi, diciamo, delle tre scosse forti che hanno colpito il territorio. Basta pensare che una decina di giorni prima della scossa che ha colpito Bagnoli, quindi la scossa del 2025, quella dell'anno scorso, per intenderci, insieme a compagni e compagni, tanti abitanti, eccetera, occupiamo la municipalità di Bagnoli. Quindi la scossa non c'è ancora stata, cioè c'è la primissima di Pozzuoli, che ha portato a 1.500 sfollati, dopo un anno che questi sfollati non sono ancora rientrati a casa, tanti problemi burocratici, seguiamo la cosa, diciamo, stenta un movimento di lotta a nascere in quel momento, ma ci sono tantissime piccole scosse. Un giorno, nel mese di febbraio dell'anno scorso, ci sono

0: state qualcosa come 100 scosse percepite. Diciamo, non è proprio, diciamo, piacevole sentirsi stare su una montagna russa tutto il giorno di una propria vita. Quindi noi sappiamo che il problema c'è, che è grosso, il terreno si continua a sollevare. Per far capire, il sollevamento del terreno è un indice principale del fatto che a breve potrebbe esserci una nuova scossa. Quindi, diciamo, è l'unico indice al quale ci si può appoggiare per prevedere eventualmente, ma non si saprà dove colpirà, perché, come dicevo, appunto, sono molto localizzate, quindi potrebbe colpire Bagnoli, quanto Pozzuoli, quanto Agnano, eccetera, eccetera. Comunque, noi occupiamo la municipalità di Bagnoli, cioè la circoscrizione di Bagnoli, 10 giorni prima, perché, diciamo, non possiamo aspettare che scappi il morto. Questo anche perché qualche mese prima il capo della protezione civile siciliano arriva a Pozzuoli e durante una conferenza stampa, incalzato alle domande anche delle persone, dichiara che se fosse arrivata una scossa superiore alla magnitudo 5 avremmo contato i morti e quindi era inutile, diciamo, pianificare qualcosa perché si sarebbero solo contati i morti. Quindi noi, diciamo, occupiamo la municipalità per dire: noi non vogliamo contare i morti, noi non vogliamo aspettare che arrivi un evento del genere, e nell'arco di 4 giorni svolgiamo praticamente assemblee popolari quotidianamente, cioè in 4 giorni facciamo quattro praticamente assemblee popolari all'interno della municipalità occupata, di cui alcune anche con tecnici, geologi, urbanisti, architetti, ingegneri, cioè li riuniamo attorno a un tavolo nell'arco di 72 ore praticamente. E l'ultimo giorno di occupazione elaboriamo un documento votato ad unanimità da 300 e passa persone presenti all'assemblea, in cui scriviamo 16-18 punti, in cui diciamo che serve la microzonazione sismica, che si intende? Si intende il fatto che si dovrebbe dividere il territorio dal punto di vista proprio geografico, morfologico, in piccolissime zolle che dovrebbero essere tutte quante analizzate per capire che tipo di vulnerabilità non solo hanno gli edifici, ma anche il terreno sul quale gli edifici poggiano. Quindi si dovrebbe fare tipo di analisi del genere, di verificare lo stato dei sottoservizi, quindi tubatura dell'acqua, tubatura del gas, tutto quello che comporta eventualmente frane stradali, eccetera, i costoni delle montagne poi drammaticamente caduti nella scossa del 31 luglio. Comunque facciamo i piani di emergenza, stendiamo una serie, diciamo, di punti che si potevano fare. E tra l'altro, diciamo, dico anche con molta chiarezza, non è che, diciamo, erano punti che parlavano del socialismo nei campi flegrei, cioè quindi di una ristrutturazione urbanistica completa del territorio, ma punti molto concreti, cioè, diciamo, che avrebbe potuto scrivere anche un amministratore dotato di buon senso. Di questi punti, anche là vorrei dire, due ne sono stati fatti, forse è stato fatto uno. Cioè, nel senso che l'unico veramente applicato è stata la creazione di questo hub di sostegno alle persone dopo la scossa, cioè una struttura che si trova in questo momento nell'area della ex base NATO di Bagnoli, provvista di presidio sanitario, presidio psicologico, presidio veterinario, punto per neonati, sostegno con viveri, eccetera, dove una persona, nel momento in cui c'è una scossa, sa dove andare. Non voglio stare a casa, ho paura, potrebbe essere l'inizio di uno sciame, la scossa più piccola che anticipa quella più forte, me ne vado là. Come però si attua questo hub? Perché la notte della scossa gli abitanti di Bagnoli prendono il cancello dell'area dell'ex NATO e lo buttano a terra letteralmente, dicendo: noi qua vogliamo un punto di sicurezza per le persone. In 48 ore viene organizzato. Quindi, da una parte, diciamo, questo episodio dell'occupazione della municipalità, dell'assemblea popolare, racconta la capacità degli abitanti di potersi fare istituzione popolare. Quindi, diciamo, della capacità di poter realmente dal basso fare dei piani che riguardano la prevenzione a tutti i livelli delle persone. Dall'altra, il fatto che non c'è un non possiamo, ma sempre più si materializza un non vogliamo, cioè preferiamo fare altro, perché in realtà a poterlo fare si può fare. Chiudo anche, diciamo, con un altro aspetto, sempre sulla possibilità, cioè basta pensare che lo stanziamento di fondi avuto per i campi Flegrei dopo 3 scosse ammonta circa 500-600 milioni di euro più o meno, che riguardano in particolare, diciamo, però la messa in sicurezza degli stabili pubblici, quindi scuole, ospedali, eccetera. Dopo un'alluvione in Emilia Romagna ne furono stanziati 2 miliardi. Cioè, questo è solo per far capire il dato. Chiaramente non c'è niente nei confronti degli abitanti dell'Emilia Romagna, ma c'è una differenza di attività produttive. In Emilia Romagna andavano salvaguardate le attività agricole e l'agroindustria nei campi flegrei, ma tutto sommato se ne va la gente e possiamo gentrificare un po' di più il territorio, solo comodo ci fa.
1: Senti, ovviamente uno dei temi fondamentali è quello dell'informazione tra allarmismo, comunicazione, istituzionale e soprattutto minimizzazione del pericolo. Quanto è difficile per chi vive nei campi flegrei distinguere, una corretta informazione sul rischio dalla paura?
0: È una situazione che per tantissimi versi, per farlo capire a chi non vive, diciamo, in un territorio di questo tipo, che è molto molto molto simile a quella della pandemia da Covid, perché ci troviamo di fronte appunto a un fenomeno, in quel caso un fenomeno fortemente, diciamo, di derivazione antropica, però non entriamo dentro a questo argomento, però ci troviamo di fronte comunque a un fenomeno cosiddetto naturale. E di fronte a questo, diciamo, la cosiddetta scienza ufficiale innanzitutto ci fa capire anche tutti i suoi limiti, diciamo, anche di come è legata spesso a degli interessi particolari, per non dire anche economici, e di conseguenza avere un'informazione tecnico-scientifica accurata è spesso molto difficile. Ci sono, diciamo, gli istituti di geologia anche ufficiali nazionali, c'è l'INGV che monitora, diciamo, quotidianamente la situazione nei campi flegrei, così come in altri territori, ma se devo dire la verità, ci sembra quasi sempre che ci sia quasi una lotta anche intestina all'interno di queste strutture, perché ci arrivano informazioni diverse a seconda della singola persona con cui parli. Allora, diciamo, c'è difficoltà anche a mettere attorno a un tavolo un comitato scientifico vero, perciò dico la situazione è molto simile al Covid, nel senso che c'è una difficoltà che ognuno persegue degli interessi e quindi chi vuole magari placare l'attenzione, diciamo, placare l'attenzione, chi crea allarmismo perché magari non gli interessa, no? Invece, capire come potenzialmente si può convivere con il fenomeno. Quindi uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare, per esempio, è una confusione gigantesca tra rischio vulcanico e rischio sismico, che sono due rischi, diciamo, compresenti nel territorio dei Campi Flegrei, ma che hanno delle conseguenze che sono enormemente diverse. Cioè, il rischio sismico è un rischio che appunto è legato a questi terremoti che hanno un forte impatto, ma che potrebbero essere governati da una messa in sicurezza complessiva degli stabili e del territorio, e che sono frequenti, che succedono, che dipendono da alcuni dati anche, diciamo, facilmente misurabili come l'innalzamento del suolo. E poi c'è, diciamo, il rischio vulcanico che è completamente diverso perché è più difficilmente misurabile. Al momento non ci sono evidenze che ci possa essere il rischio di una esplosione vulcanica di qualche tipo e di fronte al quale non c'è alcun tipo di soluzione immediata, nel senso che non vorrei fare a mia volta allarmismo, ma se dovesse esserci un rischio di esplosione dei Campi Flegrei, i Campi Flegrei sono tra i tre supervulcani del mondo, praticamente la caldera, cioè il cono dei Campi Flegrei, del vulcano, diciamo, dei Campi Flegrei è grande quanto tutti i Campi Flegrei, quindi se dovessero saltare i Campi Flegrei, mi dispiace, ma diciamo, il problema arriva anche a Roma, salta in aria, non dico, ma probabilmente qualcuno dice anche mezza Europa, cioè nel senso è l'esplosione di un supervulcano, dico sempre pare perché io faccio, diciamo, altro nella vita, ma è stata anche una delle cause dell'era glaciale di estinzione dei dinosauri, cioè per dire, siamo di fronte a fenomeni che non c'entrano niente invece con la scossa che ti danneggia le abitazioni fatte in tufo. Quindi l'emergenzialismo si crea spesso perché si incrociano questi dati, non si fa, diciamo, formazione rispetto a queste due eventualità, per cui per esempio si parla tanto di zona gialla, zona rossa, zona arancione, che sono tutte questioni che riguardano il rischio vulcanico e quindi che non riguardano assolutamente quello che oggi sta avvenendo e che si potrebbe affrontare con la messa in sicurezza delle abitazioni. Siamo nel 2026, qualcuno, diciamo, qualche vecchio con la barba diceva che lo sviluppo delle forze produttive è sufficiente per poter affrontare anche situazioni di questo tipo. Qualcuno, giustamente, molta gente di Pozzuoli dei Campi Flegrei diceva se in Giappone convivono con scosse di magnitudo molto più forte, non so perché noi non potremmo farlo, perché oggettivamente se c'è ancora i palazzi in tufo questa cosa diventa complicata e quindi là servirebbe un intervento da parte dello Stato. Perché dello Stato? Stato e non solamente privato, per noi, diciamo, può essere scontato, ma non lo è per molti, ma perché è un problema di incolumità pubblica. Cioè, qua non si sta parlando di un problema di ristrutturare la mia abitazione, si parla di un problema di incolumità collettiva. Per chiudere questo aspetto, uno dei problemi, per esempio, che è derivato dall'ultima scossa è stata la frana di uno dei costoni delle montagne che sono presenti tra la parte bassa e la parte alta di Pozzuoli. Una di queste è franata, diciamo, in un'abitazione privata e alcune persone si sono tirate fuori alle macerie solo con l'aiuto dei propri familiari. Cioè, di fronte a questo servirebbe un'informazione invece un po' più seria e che ci dice, invece di parlare di rischio vulcanico un po' così per buttare in mezzo all'emergenza, ma di dirci l'effetto del bradisismo comporta anche per esempio il rischio idrogeologico. Allora interveniamo anche dal punto di vista idrogeologico invece di parlare di problemi che non sussistono ancora.
1: Senti Walter, una delle questioni più delicate riguarda proprio il diritto a restare nelle proprie abitazioni, nel proprio territorio. Come si può garantire sicurezza? Tu parlavi di messa in sicurezza delle abitazioni, quindi come si può garantire sicurezza senza trasformare l'emergenza in un'occasione per espellere persone come è successo 40 anni fa e quindi aumentare la precarietà abusiva? O accelerare, diciamo, processi di speculazione, di turistificazione, gentrificazione, ma anche di speculazione sugli affitti al di fuori del territorio dei Campi Flegrei, perché sappiamo che comunque c'è in atto una vera e propria speculazione sugli affitti.
0: Ma dico, la divido in due temi, cioè nel senso uno, faccio una cosa che non mi piace particolarmente, ma diciamo che provo a fare, cioè se fossi un amministratore pubblico, cosa si dovrebbe fare? Due interventi semplici, adeguamento e miglioramento sismico, quindi dare fondi, diciamo, agli abitanti del territorio per il miglioramento e adeguamento sismico delle abitazioni e mettere un tetto, diciamo, di calmieraggio sugli affitti. Sono due interventi semplici, basterebbe fare questo tipo di interventi e si preserverebbe il tessuto sociale del territorio. L'altra cosa invece è che sappiamo bene che questo non è la volontà dello Stato. Cioè, lo Stato attualmente si prefigge in particolare la tutela dei profitti e degli interessi privati, quindi non vuole la messa in sicurezza se non per chi se la può eventualmente permettere, motivo per cui sono degli strumenti che loro, diciamo, dicono che vengono fatti a tutela delle casse dello Stato, delle casse erariali, ma in realtà vengono fatti perché diventano una forma di selezione di classe, perché se tu dai il 70% del contributo per il miglioramento sismico a debito, cioè nel senso che lo dai post dopo l'anticipo che le persone devono mettere per poter sistemare eventualmente l'abitazione, allora è chiaro che ci sono alcuni che se lo possono permettere, alcuni che non se lo possono permettere. Chi non se lo può permettere non lo può fare per motivi di ordine economico-sociale, chi per motivi di ordine economico-sociale non può farlo, vende la sua abitazione e la vende eventualmente a chi questa cosa la può fare e può fare quello che dicevi tu prima, cioè poterla utilizzare da un punto di vista speculativo. Quindi di fronte a questo, l'unica cosa che si può fare è continuare una lotta e una mobilitazione per far capire che questa cosa invece noi non la vogliamo e non la possiamo accettare. Ed è una cosa che tutto sommato, diciamo, gli abitanti stanno portando avanti perché sono fenomeni, diciamo, che riguardano non solamente Pozzuoli, non solamente Campi Flegrei. Penso che ad oggi quasi nessuno ha trovato un argine alla gentrificazione reale, profonda e che intervenga veramente sui processi urbanistici. Quello che si può fare, appunto, è proseguire la mobilitazione verso quelle che sono le problematiche, quindi soddisfare i bisogni degli abitanti attuali, cioè preservare il tessuto sociale attuale, lo si fa preservando quelli che sono i bisogni e le persone che lo abitano.
1: Infatti parlavo proprio di turistificazione e gentrificazione per quello che sta succedendo, come anticipavi tu, a Bagnoli. Quindi per quello parlavo di turistificazione e gentrificazione, perché soprattutto a Bagnoli ho letto che gli affitti sono saliti a migliaia di euro, quindi una cosa fuori dal comune, ecco, fuori dal normale.
0: Sì, un servizio recente del TG Regionale parlava di una media affitti delle abitazioni, diciamo, convertite ad affitti brevi tra i 2.000 e i 5.000 euro mensili. Cioè, è chiaro che, diciamo, siamo, non so, è il giardino verticale di Milano, cioè siamo su un mondo completamente diverso. Però perciò dicevo, cioè, se uno fosse amministratore pubblico dovrebbe calmierare gli affitti con una legge dicendo non potete aumentare più del 5% il prezzo degli affitti. Questa cosa però sappiamo bene che nessuno la vuole fare tra gli amministratori pubblici, e quindi l'unico modo per farlo è: qual è l'evento che si sta utilizzando come volano per favorire i processi di gentrificazione? L'America's Cup, la blocchiamo, va bloccata. La blocchiamo, non abbiamo paura di dirlo, perché io personalmente sono anche uno a cui piace molto lo sport, l'attività sportiva. Vabbè, poi diciamo una versione bellica per pochissimi privilegiati, non so quanto, diciamo, sportivamente possa essere interessante, però diciamo, figuriamoci, diciamo, anzi, bisognerebbe averne di più di eventi sportivi sul territorio, ma non che saccheggiano il territorio e che aprono appunto a queste. Quindi la blocchiamo, andrà bloccata. Andrà contestata, andrà bloccata. Vogliono fare l'America's Cup, la faranno in una bolla con le forze dell'ordine che devono difendere con gli scudi le persone che vanno a vedere eventualmente regate. Ma perché quello che si merita chi in questo momento in un territorio con 5.000 e passa sfollati sta mettendo a terra un evento di questo tipo che ha delle conseguenze di questo tipo su quanto riguarda la questione abitativa.
1: Senti, se mettiamo insieme quello che accade nei Campi Flegrei e quello che rappresenta il Festival Renoise, emerge un tema comune, la capacità delle comunità di non essere soltanto spettatrici degli eventi, ma di organizzarsi e prendere parola. Quanto è importante oggi, come dicevi anche tu prima, costruire questi legami tra territori e realtà diverse, quindi creare quindi un tessuto e delle relazioni.
0: È così fondamentale che a breve penso che sarà per noi, diciamo, imperativo proporre anche una manifestazione, se non nazionale, almeno di tutto quanto il centro-sud Italia, a Bagnoli e nei Campi Flegrei, perché appunto sono questioni che riguardano tutti noi. Quello che sta avvenendo, diciamo, di positivo in tutto quanto il territorio è quello che dicevi tu, cioè ci sono veramente delle comunità che stanno crescendo dal punto di vista della coesione sociale, dal punto di vista della capacità, come dicevo prima, di farsi istituzione, ma nel senso proprio di poter proporre dal basso realmente quello che andrebbe fatto, in un territorio piuttosto che un altro, del fatto che c'è una forma di resistenza collettiva attorno a questo, cioè le assemblee popolari oggi sono diventate anche delle forme di supporto. Anche psicologico, noi a Bagnoli nei Campi Flegrei un paio d'anni fa abbiamo ospitato Sama Jabr, una psichiatra palestinese, diciamo direttrice del Dipartimento Salute Mentale in Palestina, e ci raccontava appunto della capacità della cura collettiva della resistenza, e quindi di come il Sumud in Palestina era diventato una forma anche di supporto psicologico collettivo. Ora è chiaro che, diciamo, sono imparagonabili i livelli di sofferenza, però da un punto di vista qualitativo è quello che avviene anche, diciamo, nei Campi Flegrei oggi. Il giorno dopo la scossa io, diciamo, ho girato un po' tutto quanto il quartiere, anche semplicemente in macchina, e quello che vedevo erano persone che si aiutavano a spicconare, diciamo, il muro per vedere quanto era profonda la crepa del proprio edificio, chi, diciamo, in gruppetto magari risistemava l'insegna del proprio negozio, chi sollevava le macerie, spazzava, diciamo, le macerie per poter permettere un'altra volta l'accesso alle auto. Cioè, diciamo, una forma proprio di, in assenza dello Stato, ce la vediamo noi in qualche modo, diciamo, ci facciamo forza l'un l'altro e costruiamo appunto resistenza dal punto di vista collettivo. Anche da questo punto di vista mi sembra carino riportare un piccolo episodio. Quando, diciamo, in alcune di queste manifestazioni, avuta recentemente, questa è relativa quindi direttamente a Pozzuoli, gli abitanti di Pozzuoli vanno ad aprire i cancelli di quello che doveva essere uno degli hub di riferimento per Pozzuoli, perché mentre su Bagnoli appunto si era creato grazie alla spinta dei movimenti dal basso, invece a Pozzuoli dopo 2 anni di scossa ancora non c'era invece un riferimento di questo tipo. Una delle manifestazioni rompe i cancelli di questo hub e pianta praticamente una tenda con tavolini e sedie di fronte a questo hub e inizia a fare i lavori, cioè inizia praticamente a tosare l'erba, a tagliarlo, per dire se non lo fa lo Stato cominciamo a farlo noi perché non possiamo più aspettare. Sono rientrato da poco dall'ultima manifestazione e passando fuori i cancelli di questo hub, quel tendone, quel gazebo con tavolini e sedie è ancora là. Con lo striscione Pozzuoli resiste e con le persone del quartiere che utilizzano eventualmente quel gazebo come punto di riferimento per potersi bere un caffè, farsi una chiacchiera e aggiornarsi rispetto alla situazione. Quindi, da una parte, diciamo, è chiaro che nessuno di noi avrebbe voluto vivere una sofferenza di questo tipo, ma sono tantissime le persone che nell'arco degli ultimi 2 anni stanno dicendo: l'unica cosa buona di questa scossa è che ci ha fatto conoscere, cioè che ci ha fatto incontrare, che ci ha fatto conoscere, che ha fatto mettere in connessione persone che pensavano di essere diverse tra loro, ma che in realtà poi di fronte al problema hanno trovato delle comunanze di intenti e proprio di visioni di vita complessive. E quindi le nostre comunità, mi dispiace dirlo, che i nostri, diciamo, rappresentanti istituzionali e governativi, ma crescono, si rafforzano e di fronte alla loro inefficienza, all'emergenza che stiamo vivendo, diventano veramente la risposta per le persone.
1: Guardando alle prossime settimane, i prossimi mesi, quali sono i vostri gli appuntamenti, se ci sono già prefissati gli appuntamenti dell'Assemblea Popolare dei Campi Flegrei, di Villa Medusa, ma anche degli altri collettivi che sono nati a seguito della scossa del 31 luglio?
0: Sì, diciamo che diciamo, la formazione, il gruppo diciamo, che in questo momento sta portando avanti la mobilitazione su Pozzuoli è denominato Pozzuoli Esiste Ancora, che è na nato praticamente nell'ultimo mese. Quindi appunto, come dicevo prima, sorgono, nascono forme di reazione dal basso sempre di più. Quello che faremo sarà venirvi a trovare, cioè nel senso che oggi, di fronte alla scarsa risposta avuta dal ministro Piantedosi, la maggior parte delle persone ha detto: vabbè, andremo a Roma. Andremo noi a Roma, andremo direttamente ai palazzi governativi, ci andremo a far sentire perché non possono pensare di buttarci in mezzo alla strada e noi così diciamo, ci facciamo buttare in mezzo alla strada. Quindi uno degli obiettivi sarà anche organizzare una manifestazione direttamente a Roma, e quindi cioè, al governo, e un'altra è quella che accennavo già prima, cioè magari convocare anche un momento in cui si raccordano le tante iniziative resistenti che sono presenti, direi in particolare nel sud Italia. Noi siamo stati al campeggio No Ponte, alla manifestazione No Ponte dell'8 agosto, siamo stati a Taranto, siamo stati a Cosenza, siamo stati diciamo, in tanti diciamo, appuntamenti, anche incontri di tutto quanto il sud Italia, e pensiamo che sia fondamentale a questo punto convocare un grosso momento diciamo, di contrapposizione all'area dell'America Scappi in particolare, ma in generale tutto quello che sta avvenendo sulla zona di Bagnoli, Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Ma dico anche un'altra cosa, non solamente, questa è una cosa su cui ci abbiamo sempre tenuto, i movimenti di lotta sono spesso accusati di essere il popolo del no. E quindi di essere le persone con, è una narrazione purtroppo che credo che dobbiamo smontare, perché è tutto tranne che questo. Noi siamo invece proprio quelli che vogliono un avanzamento di alcune questioni, che vogliono sbloccate alcune questioni, e quindi forse quello che dovremmo portare sarà poi costruire anche questo, non solo il piano per Bagnoli e per i Campi Flegrei, ma il piano della messa in sicurezza dei territori a livello quantomeno nazionale, cioè di poter dire non solamente a Bagnoli e a Pozzuoli, ma dovunque come andrebbero spesi i soldi invece che nelle spese militari, dovunque come dovrebbero essere spesi i soldi per il potenziamento della sanità pubblica invece che nel foraggiamento a quella privata, ovunque come si combattono e si contrastano i fenomeni di gentrificazione e di espulsione delle persone dei quartieri popolari, eccetera, eccetera. Quindi forse anticipo troppo, nel senso che è un qualcosa di cui probabilmente è ancora necessario discutere, ma sicuramente gli appuntamenti che sono nel sentimento delle persone collettivamente sono questi due, cioè un momento in cui si arriva direttamente dal governo e un altro invece in cui si convocano altre realtà organizzazioni anche sul territorio per far forza e per costruire insieme un piano di lotta comune.
1: Senti Walter, siamo arrivati alla fine, però ti faccio un'ultima domanda, ovvero tornando al punto di partenza, cosa significa quindi per voi poter parlare dei Campi Flegrei qui dentro le Noise, dentro uno spazio occupato come Acrobax, e quale messaggio vorresti lasciare a chi, ascoltandoci, pensa che territorio, terremoto e autodeterminazione e lotte siano questioni lontane dalla propria vita?
0: Due cose semplici, secondo me, è importante poter condividere. La prima è che a Bagnoli, Pozzuoli e nei Campi Flegrei c'è un problema grosso e questa cosa è un qualcosa che, secondo me, è importante che si sappia al di fuori, perché qua neanche in altri quartieri di Napoli si capisce quanto è grosso il problema. Quindi è importante che la questione diventi sempre più collettivizzata anche, diciamo, nell'ascolto delle persone, e che qua c'è un problema, diciamo, così come è stato all'Aquila, così come è stata la Matrice, come è stato in questi nomi che sono diventati comuni, no? Nel sentire collettivo, e che riguardano tragici eventi come quelli legati appunto a fenomeni sismici. Dentro ci sono anche i Campi Flegrei, dove fortunatamente, diciamo, l'incolumità delle persone è ancora tutelata, perché non si è ancora fatto male a nessuno, tranne nell'ultima scossa, che dove ci sono stati 20, 22 feriti, di cui un paio gravi, ma fortunatamente senza, diciamo, mai andare in pericolo di vita. Ma il problema è grosso, perché purtroppo, a differenza di altri territori, qua il problema è continuo. Cioè, mentre stiamo parlando in questo momento, potrebbe tra breve esserci una scossa che crea nuovamente problemi alle abitazioni e alle case. Dall'altra, tutto quello che ci siamo detti nell'ultima parte, cioè il fatto che ci sono delle esperienze di lotta che sorgono di fronte a questi fenomeni, che c'è un modo anche di fare lotta popolare che deve essere in qualche modo anche, se non dico esportato, quantomeno collettivizzato e discusso, perché qua sul territorio ci sono tante organizzazioni anche politiche che esistono anche da tempo, però, diciamo, come anche da quello che dicevi tu, non le abbiamo finora mai nominate, nel senso che tutte queste organizzazioni sono anche messe al servizio della lotta collettiva, e questo è una rarità a livello anche nazionale, dove purtroppo, e io personalmente milito in organizzazioni politiche da quasi 20 anni, ma purtroppo troppo spesso gli organismi politici, anche dal basso, hanno funto da cupola nei confronti, cupola nel senso di copertura, cioè hanno occluso le possibilità delle lotte. Quello che invece si sta provando a fare qua, e che vorremmo anche, diciamo, collettivizzare, è che mettere al centro le persone, i loro bisogni, le loro esigenze, dar parola alle persone, quindi non far sì che le persone che subiscono un evento tragico siano solamente orecchio di qualche piccola autoavanguardia autonominata, ma che invece siano protagonisti reali delle lotte che portano avanti. È qualcosa che invece ci sentiremmo di condividere, perché non è più solamente una questione di come affrontare, ma è una questione di metodo, e il metodo può essere esportabile invece. Cioè, se il problema, la soluzione non può essere tale, ma il metodo forse può essere, se non esportabile, ripeto, ma quantomeno condivisibile. E questo mi sento di dire che, con grandi sforzi, però, diciamo, i Campi Flegrei oggi lo rappresentano, e anche al di fuori penso che si veda che c'è un movimento di lotta. E questo penso che sia una cosa importante.
1: Io ti ringrazio e, come dicevo all'inizio, ti ringrazio soprattutto per aver fatto conoscere l'emergenza che si vive nei Campi Flegrei e soprattutto per aver spiegato che il problema è grave, il problema non è solo dei Campi Flegrei, ma è di tutte e di tutti. Quindi ti ringrazio.
0: Grazie, grazie mille a te, e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno.
1: Grazie ancora, un abbraccio.

0: Siamo con Maya al termine di questa mattinata di lavoro, di tavolo e di assemblea antifac che ha coinvolto tante esperienze nazionali e non solo internazionali. Quali sono state un po' le lotte, gli appuntamenti e i ragionamenti fatti stamattina e qual è stato il tuo tavolo di lavoro?
1: E noi stavamo nel tavolo metodo Flottiglia e Palestina e all'interno di questo tavolo la parola che ritornava era proprio su come intrecciare tutte le nostre lotte e parlare effettivamente quindi di intersezionalità delle lotte, perché sappiamo benissimo che questo sistema ci vuole divisi, invece solamente uniti possiamo far fronte, perché il minimo comune denominatore è uguale l'anticapitalismo, l'antiimperialismo, l'antisionismo e l'antifascismo, quindi sono tutte cose che ci uniscono e che noi appunto su questo dobbiamo lavorare insieme, anche perché ripeto questo sistema ci vuole divisi.
0: Solamente uniti possiamo agire. Quali sono i prossimi appuntamenti che ci immaginiamo poter essere occasione di incontro e di pratica?
1: E già la prima data è quella del 9 settembre, dove noi saremo a piazza Montecitorio a partire dalle ore 13 per contestare quello che è il DDL che noi abbiamo chiamato salvasionismo, in cui parte sia dell'opposizione che della destra vogliono mirare a equiparare l'antisemitismo all'antisionismo, per cui è fondamentale essere lì. È una data che è costruita a livello nazionale, per cui è alle 13 a Montecitorio, ma in tutte le città italiane si stanno costruendo presidi, per cui invitiamo tutti a scendere in piazza, perché non possiamo permettere di censurarci di reprimere anche appunto quello che noi stiamo portando avanti. Un'altra delle date che è stata assunta da tutti è quella del 10 ottobre, che sappiamo benissimo essere una data internazionale, dove le tre parole d'ordine sono la fine degli accordi con Israele, le sanzioni e l'embargo militare. E questa è una data, ripeto, a livello internazionale. Qui in Italia la stiamo costruendo come una manifestazione nazionale dislocata. E l'altra data fondamentale sarà quella del 30 ottobre, dove i portuali hanno costruito e stanno costruendo lo sciopero internazionale dei porti e hanno invitato tutte e tutti a partecipare alla loro assemblea nazionale il 3 ottobre a Genova. E poi abbiamo le compagne di Non Una di Meno, che appunto ci hanno già detto che il 10 e l'11 ottobre sempre ci sarà un'assemblea nazionale. E dove il 10 e l'11 ottobre ci sarà un'assemblea nazionale per costruire lo sciopero e il corteo nazionale di Non Una di Meno. Per cui sono tutte pratiche che noi dobbiamo ritornare proprio a portare avanti e cercare di unirci. Le date sono tantissime, perché abbiamo anche il 19 e il 20 settembre qui a Roma su Spin Time, quindi le date sono veramente tante, ma è fondamentale essere presenti e convergere su tutte le date che ormai abbiamo già per tutto l'autunno.
0: E cosa diciamo a chi crede che il sionismo o la questione della Palestina sia un problema che non ci riguarda, che Israele non ammiri sull'Italia?
1: In qualche modo è stato detto che Israele mira proprio ad espandere i propri confini e punta alla grande Israele. Lo vediamo con Gaza, con il genocidio che continua, lo vediamo con la Cisgiordania e l'avanzamento dei coloni e la violenza dei coloni che sono scortati e protetti dalle forze d'occupazione israeliane. Le stesse dichiarazioni di Ben-Gvir, Smotrich e Netanyahu ci fanno capire che loro non vogliono assolutamente il riconoscimento dello Stato di Palestina, ma che mirano appunto a espandere i propri confini, e infatti lo vediamo con ciò che stanno facendo nel sud del Libano e nei nostri territori, fino ad arrivare ai nostri territori. Ed è per questo che parliamo proprio di israelizzazione. Israelizzazione significa andare a colonizzare quello che è la nostra terra, a partire dall'Albania, dalla Puglia, dalla Toscana, la Sardegna, al Molise. E quindi gli esempi sono veramente tanti, e una delle cose su cui oggi ci siamo concentrati è proprio di cercare di fare una ricerca dettagliata su come Israele vuole mirare a entrare nella nostra società e a colonizzare, perché Israele già è all'interno della società, ma non ha mai cercato di avanzare proprio gli insediamenti e occupare la nostra terra. Quando diciamo che è all'interno della nostra società, perché lo vediamo con le lobby che sono presenti all'interno dei partiti, lo vediamo con l'Elnet, che è l'equivalente dell'AIPAC, lo vediamo come incidono nella narrazione e dettano, diciamo, sia l'agenda mediatica che politica, e oggi stanno alzando il livello, e noi proprio su questo dobbiamo quindi alzare da questo punto di vista il livello. E sappiamo benissimo che il sionismo da questo punto di vista è nato in Europa, e noi quindi dall'Europa dobbiamo smantellare le radici del sionismo. We'll be right back.

0: I vent'anni di Renato, i vent'anni di quello che poi è cresciuto ed è diventato Renoiz come appuntamento nazionale e non solo dell'antifascismo, ritorna ad essere a Focene. E in questa sera è stato presentato un documentario autoprodotto che ne racconta la storia. Un documentario che arriva da un lavoro di 4 anni e che lascio direttamente a Paolo raccontare da come nasce, da come arriva qui, da come è stato regalato a tutti gli antifascisti che portano avanti il nome di Renato e le storie antifasciste come quella di Dax e tanti altri.
1: Ciao a tutti e tutte, mi presento brevemente, sono Paolo, faccio parte di questo collettivo monzese Afobo Caccio 003, è un collettivo che opera sul territorio brianzolo dal 2003 appunto, e a partire da quell'anno ha cominciato a intrecciare il proprio percorso politico con quello dei compagni e delle compagne di Dax, Davide Cesare, ucciso a Milano proprio il 16 marzo del 2003. In occasione del ventennale dell'omicidio di Dax abbiamo intrapreso con le compagne e compagni di Dax un percorso finalizzato alla costruzione di un documentario che raccontasse 20 anni di memoria e lotta di questa vicenda che per noi tutti e tutte a livello milanese ha rappresentato una sorta di spartiacque nella propria esperienza politica. E quindi nel 2022, un anno prima della scadenza del ventennale, abbiamo cominciato a costruire questo documentario che poi è diventato Brucia ancora dentro, dedicato alla Notte Nera di Milano, e in quel frangente si è deciso di andare anche a indagare, esplorare, testimoniare le relazioni che la comunità politica dei compagni e delle compagne di Dax avevano intessuto nel corso dei 20 anni successivo all'omicidio con le altre comunità politiche sparse per l'Italia e per l'Europa che avevano vissuto esperienze simili. Tra queste ovviamente la prima è stata quella di Renato Biagetti e della comunità politica, quindi di Acrobax, delle mamme, Comitato Madri per Roma Città Aperta, che a partire appunto dal 27 di agosto del 2006 hanno cominciato a intrecciare la propria esperienza con quella appunto dei compagni e delle compagne di Dax. Siamo quindi venuti qui a Roma con l'obiettivo di documentare quella che è stata in questi anni l'esperienza di memoria, di trasmissione, di rielaborazione, insomma, fatta sul territorio, con l'idea che ciascun territorio, ciascuna comunità metta poi in moto dei meccanismi specifici da cui si possa sempre imparare qualcosa. Per noi il film quindi ha sempre l'obiettivo di stimolare replicabilità in termini di pratiche. Non è soltanto un racconto quindi fine a se stesso, né tantomeno ovviamente un'esperienza di carattere, chiamiamolo, estetico o artistico, ma al contrario ha proprio l'obiettivo di fornire degli strumenti concreti, politici, molto, molto concreti, insomma. Cos'è successo?

0: dell'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Quando sono le 15:55 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e tra qualche minuto comincia Split, appuntamento del venerdì con l'hip hop su queste frequenze.

E allora sono le ore 16. Così di soppiatto ritorna Split. Appuntamento del venerdì con l'hip hop. Dalle frequenze di Radio Onda Rossa. E come dico sempre, sostenetela. Perché questa radio non ha padroni, non ha padrini, non ha pubblicità. E neanche nessun partito. E quindi continuate a sostenerla come avete sempre fatto. Siamo per entrare, anzi siamo entrati nel 50° anno. E quindi continuate così.

E allora, dopo una lunga pausa estiva, Split è tornato. Poche chiacchiere e molta musica. E come dicevo prima, i mezzi per sostenere questa radio li trovate tutti sul sito www.ondarossa.info.

e grazie a chi trilla. Ma allora non mi perdo in altre chiacchiere e andiamo subito a cominciare con la musica.

E avrei già dovuto farlo, vi ricordo, 16:30 piazzale di Porta Pia, un flash mob che si terrà in molte città europee contro il governo Erdogan, il governo tirannico di Erdogan, per l'attacco senza precedenti contro le persone LGBTQA+. 16:30 piazzale di Porta Pia.

E si cambia, lei ancora Rhapsody, questa è Apple Juice.

I'm hesitating, why can't just reply and tell you how.

E lei invece è Akua Naru, questa è Sweat. E vabbè, l'ho rifatto, purtroppo la regia 2 mi deve ancora ambientare bene, ci riproviamo.

It's the love in your heart. Loro sono The Roots, questo è Lost Desire.

E allora 17-11 minuti, finisce qui questa prima parte di Split, ma si continua. Anche se con qualche errore, ma è la consuetudine ormai. E allora ci andiamo ad ascoltare Ellie Cottino, nuovo album. E il pezzo che dà titolo all'album è Matriarchia.

0: E lui è Futta, questa è rap a mano armata. Sulana Family A.
1: Mister Nobody al beat. Mister Nobody al beat.

merita. La fronte ti giri, sei morto, respiri. Quando la terra balla, stai a galla, sopravvivi. Riscrivi il passato, il presente, il futuro, il tuo tempo, riprendi la tua libertà di movimento. Adesso crolla il pavimento.

0: male.
1: E chiudiamo con Al Castellana, questa è Siamo ancora qui. Ciao.

E allora, quando sono le 17.34 in questo momento, Split termina qui per questo venerdì. Al ritorno dopo una lunga assenza. E quindi saluta a tutti e tutte voi all'ascolto. Ringrazia chi ha trillato. E come di consueto vi dà appuntamento la prossima settimana, sempre su queste frequenze. E mi raccomando, sostenete sempre la radio. E allora un abbraccio fortissimo va sempre a chi è privato della propria libertà, che durante quest'estate caldissima non si è certo molto divertito. E questa voce vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre su Onda Rossa. Sostenetela.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: rumori di microfoni che vengono spostati.
1: Eh sì. Microfoni alti anche.
0: Beh, perché devi spostare il video. Video male quanto è bello. No, lo devi mettere più a destra o più a sinistra.
1: No, così ci siamo. Faccio io.

0: Marco Vignetti, ma secondo me è questo,
1: eh? Ehi, hai visto che funziona allora?
0: Ci vuole un tocco un po' più.
1: Sì, abbassa il volume con la levetta invece che col pulsantino.
0: No,
1: visto che non funziona, fammi il favore, solamente per oggi.
0: Solo per oggi, eh?
1: Dai, mancano giusto appunto qualche secondo, ci sentiamo l'ultimo pezzetto del Dub Plate di Lil Ike, che è il giusto modo per lanciare la trasmissione. Ce l'abbiamo la sigla.
2: Ce l'ho.

0: turntable. It
1: Così. Vabbè, ce lo dici così che è finita, insomma.
2: Sì, purtroppo.
3: Cerchiamo un'altra, no?
2: Cerchiamo un'altra?
1: Oppure cominciamo, sì, 17:59 e 46 secondi. Ce l'abbiamo la sigla, sì.
3: Ce l'abbiamo.
1: Allora sì, facciamo partire pure la registrazione. E faccio partire la sigla.

0: 18:01 di questo venerdì 18 settembre 2026 torna in onda la vostra trasmissione preferita.
1: Ma io avrei dei dubbi, comunque sì, siamo in onda.
0: Bentornati e bentornate.
2: Sul fatto che siamo in onda o che è la trasmissione preferita?
1: Che è la trasmissione preferita. Comunque vedo On Air acceso in questa bellissima regia.
0: Sì,
1: e sono felice di sentire anche le nuove campane che insomma ci deliziano in sottofondo.
0: Io non le sento.
2: Beh, neanche.
1: Insomma, io le
2: 18
1: sento.
2: Suonano perché inizia la nostra
1: trasmissione. Esatto, insomma, è un incoraggiamento per noi.
0: Ma tu le senti perché c'hai le cuffie buone, diretto. Comunque,
1: so,
0: bentornati e bentornati alla vostra trasmissione preferita, come dicevo prima, curata dalla redazione musicale di Radio Onda Rossa, nelle vesti del ritardatario quest'oggi, presidente.
1: Dell'ineffabile direttore artistico che è ancora insomma un po' preoccupato, che non ha ricevuto ancora delle proposte di lavoro, diciamo, da parte delle major. Io aspettavo di
0: però
1: essere...
0: so che sei stato, che hai ricevuto invece un
1: l'invito al matrimonio, insomma, vero. Certamente,
0: che parliamone meglio, dai.
1: Il matrimonio di David Cameron, vuoi dire? Sì,
0: sì, sì.
1: Certo, no, si sposano, quindi mi hanno invitato al loro matrimonio perché insomma non potevo mancare.
0: Tanti auguri.
2: E la busta?
0: Ma faranno loro invece...
1: No, faccio il sacco.
2: Il sacco.
0: Ma faranno una roba che si può partecipare pagando come me contro te?
1: Ma non saprei, comunque no. Probabilmente sì, perché talmente sì. Avidi di denaro, per cui insomma è probabile che lo facciano.
0: Ok, speriamo insomma che in questo giorno di festa riescano a tornare insieme.
1: Sì, sì, coroneranno il loro sogno d'amore, come si dice.
0: Vabbè.
2: Ah, che romanzo.
0: E il nostro direttore artistico sarà presente lì per
1: insomma, non posso mancare.
0: E poi ci sono io allo scopino, che appunto è già passato lo straccio che ha fatto cadere la birra. Ecco, questa qui è la vostra redazione musicale di Radio Onda Rossa. Questa le faremo sapere e andiamo a cominciare.
1: Io già mi sono scordato tutto, penso.
0: Sì, infatti facciamo un piccolo recap. Ogni settimana che cosa faremo? Faremo
2: un'intervista,
0: bravo il presidente, un'intervista di circa una mezz'oretta, una roba del genere, così con un artista che ci contatta tramite la nostra casella di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info, all'attenzione.
2: Faremo ascoltare anche dei brani.
0: Di cui oggi ascolteremo sicuramente dei brani, e qualcosa di arretrato, qualcosa di che ci hanno contattato ultimamente, però insomma.
2: Qualcosa di rosso.
0: Qualcosa, sì, è qualcosa di rosso, perché comunque il giorno del matrimonio va sempre. Comunque, poi dopo non mancheranno momenti speciali della.
1: Certo, insomma, il pensierino, la classifica, insomma,
0: esatto.
1: Ormai sono appuntamenti fissi.
0: Ci abbiamo anche qualche chicca quella riguardante.
1: Sì, le ultime novità musicali, insomma, in campo internazionale.
0: Però nel frattempo io direi che il direttore artistico ci ha già preparato qualcosa per scaldare questa nuova stagione di Le Faremo Sapere.
1: Esatto, ci sentiamo una canzoncina che si chiama Uncasually.
0: Vi ricordiamo che allo 06 49 17 50 potete fare i trillini, portarci le birre a Via dei Volsci e poi che altro? Le patatine, anche sostenere la radio. Se venite potete allungarci i soldi per sostenere Radio Onda Rossa, cosa molto molto importante.
1: E neanche ce li teniamo noi.
0: No, quasi per niente, cioè qualche spiccetto, ma un po'
1: così.

0: Allora, siamo rientrati in voce per parlare di un argomento, diciamo, di attualità.
1: Sì, di attualità, ma
2: su tutte le prime pagine dei giornali.
0: Sì, ho letto tutti i giornali, hanno parlato di questo tour di Ed Sheeran, che insomma un grande artista.
1: Sì.
0: Vabbè, diciamo
1: opinabile.
2: Sicuramente molto famoso, vende molto.
0: Sì, molto famoso in questo tour che ha iniziato, insomma, ha partecipato anche questo rapper già noto per aver fatto un pezzo sulla Palestina, anzi su una bimba uccisa dagli assassini israeliani in Palestina, che insomma ha urlato dal palco Free Palestine.
1: Sì, ha fatto tutto quanto un discorso.
0: Penso abbia anche sventolato una bandiera palestinese e da lì è successo il patatrac, perché insomma è stato praticamente cacciato dal tour, perché appunto gli organizzatori hanno detto no. Questa roba non si può fare.
1: Si è scatenato appunto un putiferio, l'abbiamo visto un po' su tutti quanti i giornali, ne hanno parlato tutti.
0: Il buon Ed Sheeran ha risposto che lui è apolitico, non si interessa, non vuole, non va, però appunto si era schierato con l'Ucraina, perché insomma si sa che insomma i palestinesi non erano tanto così,
1: forse non sono abbastanza bianchi come colore.
0: Però appunto c'è stato anche un effetto collaterale, perché tutti gli artisti che partecipavano insieme a Ed Sheeran al tour hanno abbandonato il tour in solidarietà con Matt Lemore.
1: Proprio tutti,
0: andati, hanno lasciato solo come un fesso.
1: E dietro questa roba qui, insomma, cioè, come diceva il buon direttore, sicuramente la spinta è un intervento dei promoter, che è stata volta appunto a a tutelare insomma gli introiti e gli incassi, che poi magari dopo vedremo già stanno calando. Però appunto c'è una spinta di un soggetto ben preciso dietro questa roba qua, ossia è proprio uno dei
2: proprietario di uno stadio,
1: uno dei proprietari degli stadi in Inghilterra, forse, se non mi sbaglio, appunto, che ha fatto una grande pressione su questa roba per far annullare non solo il concerto nel suo stadio, ma ha contattato, insomma, giravoce che abbia contattato anche altri proprietari di altri stadi per proprio mettere come clausola
0: non gli è piaciuto per niente, insomma.
1: E penosa, insomma, secondo me la reazione soprattutto di Sheeran, che continua a fare il concerto come se nulla fosse, addirittura suonando da solo con i loop, portandola a casa. Sicuramente, insomma, come diceva il presidente, un artista molto seguito, che ci tiene a dire che nei suoi concerti tutti quanti devono sentirsi al sicuro e che la pace è la prima cosa. Però
0: per i palestinesi la pace no.
1: La pace non se la sono meritata.
0: C'è anche da dire che Ed Sheeran ha donato, secondo i giornali, $1 milione a un'organizzazione palestinese per l'aiuto alle persone.
1: Sì, non Ed Sheeran, ma Macklemore.
0: Sì,
1: appunto, che poi anche
0: ai soldi ci tiene di più, sicuramente.
1: Sì, c'è da dire che tutte poi c'è questa roba qui che adesso se la stanno rimpallando, che proprio questo proprietario di stadio, anche Sheeran, metteranno ancora più soldi, il doppio, perché poi appunto riescono a ridurre proprio tutto quanto a questo, a chi c'ha più soldi da mettere dove, e insomma poi immaginiamo dove.
0: Pecunia non olet.
1: Va bene. Forse vi ricorderete che un annetto e mezzo fa era successa una cosa molto simile ad un artista, Bob Villain, questo duo al quale era stato revocato il visto per gli Stati Uniti.
0: No, intanto Bob Villain è lui. Poi ha un DJ che lo segue, per cui insomma quello sono in due, ma Bob Villain è una persona sola.
1: Allora, sei meglio te però, allora.
0: Sì, io lo passo anche spesso.
2: È preparato.
1: Va bene,
0: ho studiato.
1: A questi entrambi gli artisti, l'altro anno, gli hanno negato l'accesso e comunque c'è da dire che oggi sono andato a vedere che fine hanno fatto appunto Bob Dylan e il DJ, visto che so da nomina in maniera separata, ancora va andata grandissima, quindi
0: certo, insomma.
1: Vogliamo sentire il pezzo, vogliamo andare avanti?
0: Io ce l'ho pronto qua un pezzo, una bella cover.
1: Ma è Bob Dylan?
0: No,
1: niente Bob Dylan.
0: Aspetta che qua è successo un guaio. Ok,
1: una cover.

0: E insomma, sto prete ci ha preso gusto con queste campane.
1: Eh sì, proprio.
0: Si vede che si diverte così.
1: Va bene, comunque 18:16:45 dice il mio orologio. Torniamo in voce.
2: Ho fatto tornare indietro all'anno 80.
0: Esatto, quando eri un bambino praticamente.
2: Ballavo anche questo.
0: E allora parliamo adesso di Albano.
1: Ah, parliamo di Albano,
0: certo, insomma,
1: il famoso
0: appunto,
1: socio di
0: Romino. Di Macklemore, Albano
1: pochi
0: giorni fa è andato a fare un concerto in una prestigiosissima sala da concerti, forse diciamo la più importante di Tel Aviv, per il compleanno, per festeggiare il compleanno di Israele.
2: Ah.
0: E insomma ha fatto questo bel concerto, gli hanno detto ma sarebbe, forse non era il caso, lui ha detto no no, lui è super partes.
1: Ma oltre a Toto Cutugno pure Albano andava forte in
0: no, Albano in Russia, e vabbè, Russia. Insomma, ha suonato anche in Russia poco tempo fa, anche lì sono state polemiche, ma insomma.
1: Allora, nota a margine, anche Kanye West ha annunciato due date in Russia e
0: vabbè, magari speriamo che sbaglia strada, finisce in Siberia e rimane lì.
1: Vediamo. No, poi invece qui avevo letto da qualche parte che appunto Israele, diciamo, sta subendo appunto il boicottaggio della musica live. Insomma, c'è questo articolo che tra le varie cose, molti artisti sono impegnati in prima linea nel boicottaggio dopo gli attacchi a Gaza, che si è visto un po' a tutti quanti i livelli. E diciamo insomma che anche l'industria musicale ne ha risentito, quando leggiamo che appunto l'indotto gira intorno a questa roba qua.
0: E beh, di fronte ai crimini commessi dall'esercito israeliano, dal suo governo e da tutti quanti, insomma, questi bravi coloni, insomma, non si può restare indifferenti, tranne appunto questi, diciamo, come Albano, che praticamente non gli interessa proprio.
1: Sì, poi c'è da dire anche appunto che il mondo della musica, come abbiamo visto, annulla i concerti per annulla i festival perché sono problemi con le compagnie aeree, e quindi anche c'è da dire che per questi magnati che rubano i nostri soldi sulla musica non è facile organizzare i concerti lì, no? Perché comunque appunto gli aerei costano tanto, c'è un livello di sicurezza da mantenere abbastanza alto sia per gli artisti ma sia all'interno del festival.
0: Infatti probabilmente non vanno lì per sostegno alla causa palestinese, ma perché magari gli costa troppo, si sa che insomma queste persone pensano sempre alle loro saccocce.
1: Esattamente, perché molto probabilmente tanti ci andrebbero pure a fare propaganda. E detto questo,
0: allora
1: detto
0: ce l'hai una canzoncina oppure?
1: Allora sì, c'è una canzone per spezzare.
0: Dai.
1: Questo qua ci ha contattato per mail, si chiama Maledetto con la A grande, la canzone si chiama Il peggio di me, ci ha scritto un pippone lunghissimo che adesso non andremo a leggere, però
0: però ci sentiamo la canzone,
1: sentiamo
0: magari, che magari è meglio.
1: Purtroppo ce la sentiamo.

0: Esatto.
1: E mi sembra che tu avevi azzeccato la definizione.
2: La risposta non c'è. Sì, questo qua, diciamo, lui uguale a ultimo lui.
1: Beh, diciamo si ispira.
2: Si ispira ad ultimo. Ma va a parire questa cosa, perché poi ci hanno contattato quest'estate diversi artisti, appunto, che sembrano qualcuno. Ma ve ne faccio sentire un altro.
1: Ah, che bello.
2: Sì, aspetta, lo devo un attimo trovare.
1: Non vedo l'ora.
2: Dove stanno? No.
1: Eh beh, sei poco preparato, però so. Bisogna dire.
2: Lascialo, lascia sotto ultimo, scusa. Esatto, sai che già è tutta un'altra vita.
1: Meglio. Senti che bella canzoncina, questa è proprio.
2: Ah, perché l'ho messi qua, aspetta, ecco.
0: Nascosti.
2: Sì, esatto. Ecco. Allora, mo li metto. Tanto vabbè, comando tutto quanto io da qua, no? Ah, però mannaggia, questi ci hanno mandato sta cagata solamente su Spotify. Ce l'hanno mandata, pensa che non me la posso far sentire.
1: Mannaggia, cosa sono dispiaciuto molto.
2: Allora, perché questi.
0: Veramente preparato.
2: Questo è un collettivo di non so dove, di Marsiglia, che ci teneva proprio a farci sentire sta roba. E quindi li sono andati.
1: Ci
2: hanno scritto diverse volte. Tant'è che io sono andato proprio. A cercarli anche altrove, fuori da Spotify, per cercare di sentirli. Vediamo se riusciamo a sentirli. No, non ce la facciamo. Niente, li volete sentire veramente? No, vi faccio sentire una roba che secondo me invece è valida.
0: Tu metti una cosa che hai trovato, poi quindi cerchiamo, no?
2: Sì, però devi stare calmo, cioè, nel senso, non è che mi puoi trattare così come ti pare.
0: Vedi che c'hai.
1: Ma tu sei lo scopino, noi
2: vai,
1: ti
2: allora,
1: dobbiamo
2: trattare. Sono pronto con una cosa che secondo me vi piacerà.
1: Vabbè, allora, insomma.
2: Pronti? Via.
1: Sì, però devi fermare l'altro pezzo.
2: Dopo, però no. C'è non è che mi impara a fare il mestiere mio, sono buono, no?
1: Ah, vabbè, allora tutto a posto.

0: e fermali.
1: E allora, beh, rientriamo, insomma, dignitoso mi sembra questo pezzo, già meglio di quello di prima.
2: Sì, ringraziamo Milo che ci ha scritto, abbiamo anche proposto un'intervista, però lui non se l'aspettava, quindi...
1: Vabbè, insomma, per il futuro lo
2: per il futuro,
1: presente.
2: Se vuoi, noi ci siamo.
1: Quindi le faremo sapere.
2: Le faremo sapere, no, le abbiamo fatto sapere. E quindi, di che cosa vogliamo parlare? Di altre... facciamo la carrellata estiva.
1: E facciamo questa
2: continuiamo
1: carrellata.
2: La carrellata con... Boy George che a inizio, a fine luglio anzi, ha fatto la canzone a sostegno di Israele, We Will Dance Again, e è partita sta mega polemica. E vabbè, che lui fosse insomma un poco di buono per me, insomma, già era.
3: Ma no, invece a me è sempre stato simpatico.
1: Sì, insomma, bene o male, ha fatto pure delle musichette carine, molto pop. Insomma, certo.
2: Vabbè, ognuno c'ha le sue. E
1: però, chiaramente.
2: Praticamente è uscita sta canzone partita una grande, fatta interamente praticamente con l'intelligenza artificiale, e tant'è appunto
1: che bello,
2: sì, che SoundCloud gliel'ha bloccata e quindi a un certo punto non si poteva più trovare sta canzone, e ci sono state appunto anche lì le chiacchiere, chi deve parlare, chi non deve parlare, l'artista è meglio che sta zitto, quelli che hanno preso posizione a favore di questa canzone, chi contro. E anche qua in Italia, insomma, se ne è parlato abbastanza. Voi non avete sentito niente?
1: No. Mi dispiace, devo dire, insomma, avrei ascoltato molto volentieri questa canzone.
2: Sì, peccato.
1: Più che altro per arrivare alla fine della canzone, così quando è finita dice
2: peccato,
1: basta,
2: che
1: è finita.
2: È andata male, purtroppo, non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, insomma, che ne so, passiamo questo bello pezzo, tanto per appunto abbiamo sentito un po' di rap, sentiamoci ancora un bel pezzo rap.
2: E dai, sentiamoci un pezzo rap.
1: E vabbè, se il presidente mi alza il volume, io...
2: Ah, io intanto allora posso cercare i Mudskin spagnoli.
3: Bravo.
1: Ok.
2: Ok.

0: Beh, carino, eh. A me non dispiace.
1: Sì.
2: Chi è? Chi è?
1: È questo Riccardo, si chiama.
2: Riccardo, bravo Riccardo.
0: Ma ti come si chiama, se uno lo vuole cercare?
1: No. Se uno lo vuole cercare, scrive a noi, ci contatta e noi a pagamento diciamo chi è.
2: Sì, ogni canzone che volete sapere che cos'è, dovete allungarci mezza piotta per la radio.
1: Esatto, come minimo mezza piotta.
2: Minimo mezza piotta. Andiamo avanti. Notiziole. Soundriff ha chiuso un accordo con Claudio Baglioni. Praticamente Claudio Baglioni ha spostato tutta quanta la sua discografia sotto Soundriff. E ringrazia.
0: Scusa, cos'è Soundriff?
2: Soundriff è l'equivalente della SIAE.
0: Ah.
2: Solo che diciamo è una roba digitale.
1: Ma quello di Fedez, no?
2: Sì, pure Fedez ha fatto roba. Vabbè, tanti artisti, insomma, hanno anche le royalties pagate da Soundriff. E questa roba qua, però, appunto, fa sorridere. Baglioni ringrazia la SIAI per il buon cammino condiviso in tanti anni, ma oggi prosegue la sua strada appunto con Soundriff. Chissà perché, forse sarà più soldi, avranno chiuso un accordino.
0: Beh, sarà sicuramente una mossa pubblicitaria, no?
2: Claudio, per favore, chiamaci allo 06 49 17 50 e sveraci, lo sappiamo che tu ci ascolti, quindi chiamaci. Allora, io non ce l'ho i Maneskin, cioè non riesco più a ritrovarli, anche perché in effetti se ci volete scrivere per proporci la vostra musica non ci mandate Spotify, perché Spotify adesso andiamo a dire. Allora, Spotify, qua che è successo ad agosto, che cosa è successo? Mannaggia, ad agosto è successo che Spotify ha nuovamente venduto una serie di azioni per un valore, stavolta non mi ricordo quante, però insomma una roba veramente spropositata. Però insomma la cosa interessante è che per la prima volta dalla sua nascita, nel trimestre 2025-2026, nell'annualità 2025-2026, per la prima volta Spotify è inattivo. Continua a vendere azioni per appunto farsi mandare soldi da investitori, anche se sta in remissione appunto da ormai chissà quanto, però finalmente appunto sta cominciando a ricavare utile, come e naturalmente offrendo servizi sempre più a pagamento. Ha raggiunto quota tipo 300 milioni di iscritti a pagamento, una roba del genere, e quindi
1: vabbè, però non possiamo dire che noi non siamo iscritti a Spotify.
2: Non siamo iscritti a Spotify.
1: E non abbiamo nessuna intenzione di farlo.
2: Sì, ma peccato che me.
0: No, ma mi suona strano, cioè solo quest'anno è diventato inattivo Spotify.
2: Sì, ne abbiamo già parlato. È stata una svolta storica, finalmente uscita dalla fase di perdita, finalmente appunto passa nella fase di forte redditività, registrando gli utili netti record come 545 milioni di euro solo nel secondo trimestre del 2026. Sì, ne abbiamo già parlato. Per quale motivo funziona la remissione? È una logica molto, molto semplice, che in gergo si chiama grow over profit, crescita prima dei profitti. È una roba proprio che in finanza viene.
1: Vabbè, insomma, tanto per fare così un piccolo paragone.
0: Non capisco queste cose.
2: Chiedi i soldi agli investitori, fai una roba che non ti potevi permettere, che sai che andrà in remissione per i primi 20 anni, e se va bene, poi dopo rientri quei soldi appunto. Sulle spalle di chi? Sulle spalle degli artisti, appunto. Però non so quelli che generano i contenuti.
1: Però gli artisti, insomma, in generale, appunto, parliamo appunto dei nostri cari Maneskin.
2: Ah, sì.
1: E nel 2003 la società che gestisce l'attività del gruppo, la Maneskin Empire SRL, ha fatturato 18,66 milioni di euro.
2: Spicci, 18 milioni.
1: Però poi, appunto, nel 2025 c'è stato una caduta. Il picco negativo di 244.153 euro nel 2025. Ma insomma, questi poveretti come faranno, insomma, così.
2: Va come bene, faranno? Allora. Va bene, comunque non ci sono solamente cattive notizie, tant'è infatti che su SoundCloud arrivano i download a pagamento. Sì, che sembra una roba così che al primo acchito dici cazzo è una merda, invece no, potrebbe essere una svolta, perché il 100% del compenso andrà direttamente all'artista, direttamente.
1: Vabbè, già questo insomma è un miglioramento, perché
2: non è per niente male, potrebbe non essere per niente male, insomma potrebbe scardinare una serie di robe, seguiamo con
1: apprensione,
2: con molto interesse. Sì, la roba, questa roba qua è già diciamo in fase di test per 200 artisti in America e vediamo come va. Bene, volete sentire un'altra musica dal repertorio della radio? Cioè dal repertorio del
1: come
2: delle
1: vuoi
2: richieste.
1: Se no io qua sono tanto sempre pronto.
2: Dai, che ne si parte?
0: Beh, vediamo questa cosa che Spotify stava in in remissione mi ha scioccato.
2: Ma guarda,
1: infatti volevo pure io lanciare una piattaforma tipo Spotify, ma questa notizia diciamo mi ha frenato molto.
2: Come lo possiamo chiamare? Come la chiameresti?
1: Meglio che non lo dico.
2: Meglio che non lo dico. Vai, metti tu una canzone allora, che se ce l'hai pronta.
1: Ce l'ho pronta?
2: Ce
1: vado
2: pronta?
1: Allora, questa piacerà al presidente.
2: Speriamo, perché sennò questo fa una lagna.
3: Wasted.

0: fai gli scherzi. Left and right addirittura. Una settimana fa, senza eccessivo clamore, la Official Charts Company, entità controllata dalla British Phonography Industry, che elabora e pubblica le classifiche discografiche di vendita del Regno Unito, ha lanciato la Official Homegrown Album Chart, una nuovissima classifica settimanale dedicata a celebrare gli artisti britannici che stanno lasciando il segno nel mercato discografico del Regno Unito.
1: Solo britannici.
0: Bello, eh? Suona come una cosa così
1: autarchica.
0: E invece no, è semplicemente perché ben metà della classifica
1: è americana, inglese, americana.
0: Bravissimo, è americana. E quindi niente, nasce la classifica sovranista inglese, compa. Fuori dalla Brexit e anche fuori da come che si chiama l'Eurozone Context.
1: E invece vogliamo vedere la classifica nostra?
0: Beh, con calma.
2: Appena
0: con calma.
2: C'è il pensierino.
1: C'è il pensierino
2: ancora,
1: prima.
0: Sì, c'è quello non che volete.
2: No, io sono molto
1: l'ordine dei fattori, gli addetti.
0: Cambiando.
2: Ma qual è l'ordine dei fattori?
0: Dai,
1: cambia il prodotto.
0: Metto una canzone di quelle che ci hanno scritto per vedere se ci piacciono. Vogliamo intervistarli? Allora, se vi piacciono e volete che li intervistiamo, strillate, insomma, fate voi. Ci andiamo a sentire questa allora.
2: Ah.
0: La numero.
2: E poi passiamo al pensiero.
0: Numero 5, vai. Ah, no, non mi interessa registrarmi.
3: Kinder Surprise Egg. A quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise Egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy, which fills in the inner void of the chocolate egg.

0: sappiamo, se vi sono piaciuti.
1: A me sì.
0: Ti sono piaciuti?
1: A me sì.
0: Va bene. Se sono piaciuti al presidente, allora spuntina rossa.
2: Beh, e se il presidente dice sì.
0: Se il presidente ha detto sì, li chiamiamo. Ce l'abbiamo già altri tre, quindi per settembre, metà ottobre siamo già carichi, ve lo dico.
3: Benissimo.
0: Comunque continuate a scriverci a ondarossa@ondarossa.info con le proposte musicali. Questa le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita curata dalla redazione musicale di Onda Rossa. Affido il fiato. Va bene. E dai, che ci abbiamo? Andiamo avanti.
2: Allora, prima di passare al pensierino, volevo leggere questa cosa appunto su questo meraviglioso giornale che seguo sempre con grande passione.
1: Il Messaggero.
2: Esatto. Roma è una città per cantare.
0: Ma
2: dice,
0: quindi siamo arrivati al pensierino?
2: Sì.
0: Pensierino.
2: Ma prima del pensierino voglio ricordare che appunto è stato il record del 2026. 1 milione di biglietti venduti e 360 milioni di indotto. E il prossimo anno annunciano grandi eventi in arrivo.
1: Ma dove? Dove?
2: A Roma.
0: Ah,
2: 1 milione di spettatori.
1: Tutta la città, insomma.
2: Sì,
1: fra...
2: sì, sì. Anche se appunto 1 milione di spettatori devi considerare 250.000 di ultimo, per cui insomma.
0: Sì, abbiamo visto. E come dicevamo appunto, forse l'avevamo detto durante l'arco della stagione scorsa. Il concerto di ultimo avrebbe aperto le porte a una serie di concerti che
1: mega
0: appunto
1: concerti.
0: Da mega concerti, tant'è appunto che la settimana scorsa gli Oasis hanno annunciato che torneranno a Roma e,
2: eh sì, li aspettavamo con ansia.
0: Sì, vanno a bucare le del furgone. E, va bene, quindi grazie ad ultimo e anche a Gualtieri un pochino lo possiamo dire.
2: Certo, insomma, ha partecipato anche lui ai
0: anche
2: concerti Gualtieri,
0: anche di Jovanotti,
2: è salito sul palco di Jovanotti, insomma, vabbè.
0: Che te possino, che te possino, mannaggia.
1: Grande Walterucci.
0: Ma che te possino, Rubè, mannaggia, che ti è successo? Comunque, dai, andiamo con
2: andiamo
0: il momento
2: con il
0: più atteso.
2: Il pensierino, riprendiamo l'argomento di cui abbiamo già parlato.
0: Sì.
2: E fanno questa domanda a Malika Ayane.
0: Malika Ayane, mi sembra di averla sentita.
2: Eh sì, è una cantante italiana, nonostante il nome. Che gli chiedono che idea si è fatta della vicenda di Ed Sheeran, che ha escluso Macklemore dal suo tour per le dichiarazioni su pro Palestina. La risposta, insomma, va ascoltata con attenzione. Risponde Malika: penso che ognuno abbia il diritto di fare quello che ritiene giusto per sé, che sia sbagliato obbligare le persone a non parlare, ma anche obbligarle a farlo. Giusto che ci sia un dibattito sempre acceso sui temi importanti. Praticamente, che cosa ha detto? Niente.
0: La sagra del qualunquismo.
2: Il nulla assoluto.
0: Va bene, astensione.
1: È una scuola apposta, per
2: sì,
1: dire
2: certo,
1: cose,
2: insomma, gli insegnano tutto quanto.
0: Senti, ma ce l'abbiamo una canzone per il pensierino di Malika?
2: Certo.
0: Dai, mettimi subito una canzone, perché
2: subito.
0: Altrimenti mi viene la Iane in bocca.

0: Niente, al presidente sta roba non gli piace, lo vedo contrariato.
1: No, no, no, non molto.
0: Non molto. Comunque sarete liete e lieti di sapere che l'accordo strategico siglato il 12 agosto tra BMG, che appunto è la quarta più grande realtà discografica editoriale globale, e Suno, che invece è una piattaforma
1: di intelligenza artificiale,
0: sì, però specializzata nella musica, si è finalmente appunto siglato questo accordo strategico. Perché? Perché erano in causa, perché erano in causa, perché Suno ha usato migliaia di brani, centinaia di migliaia di brani protetti da copyright BMG per addestrare l'intelligenza artificiale, quindi di conseguenza per generare musica sia 100% IA, ma anche no, ne abbiamo parlato nel corso sempre della stagione scorsa. Come si è risolta questa roba qua?
1: Si è risolta,
0: sì, perché appunto hanno siglato questo accordo e sentite che robetta. E, allora, l'accordo risolve ed estingue retroattivamente le controversie sull'utilizzo non autorizzato del catalogo, quindi tutto quello che è stato, scordiamocelo passato, Simba Paisà, e quindi Suno ha accettato di pagare un indennizzo, così, quindi pagheranno una roba così fittizia per tutte quante le opere che sono state violate.
1: Di quanto non lo dice?
0: Non lo dice, cioè nel senso sì, si può cercare, ma a differenza di altre, sempre l'accordo fa parte di questa roba qua, perché qua inizia la cosa interessante. L'accordo prevede che non tutti
2: pendiamo dalle tue labbra.
0: Non tutti quanti gli artisti automaticamente andranno a finire nel catalogo in cui Suno potrà prendere spunto, diciamo, ma saranno proprio gli artisti a doverlo dire alla BMG e scegliere esplicitamente che dovranno addestrare questa roba qua. E questo
1: ma tanto l'hanno già fatto.
0: Sì, in passato effettivamente l'hanno già fatto sulle nuove produzioni, questa roba sicuramente è invece è diversa. E poi vabbè, gli artisti sceglieranno di partecipare, riceveranno compensi diretti e bla bla bla. Naturalmente questa roba qua sarà legata all'inserimento di questi brani all'interno delle playlist generate o meno da intelligenza artificiale, e quindi diciamo che non si capisce bene dove vogliono andare a parare, però come al solito appunto quelli che sono stati a presenza a Coccia sono gli artisti. Questo qui è quello che è successo durante la nostra assenza in questi mesi.
2: Mamma mia, sì, c'è da dire.
0: Carina. E ne sono successe anche altre, ma non staremo qui a tediarvi perché insomma già ne abbiamo detto abbastanza. Arriviamo al secondo momento più atteso della settimana.
2: Ci arriviamo?
0: Sì.
2: Vabbè, e ci siamo allora. E allora anche questa settimana passiamo ai più venduti.
0: Oh, la classifica dei più venduti, onore.
2: La classifica della Federazione Industria Musicale Italiana.
0: Onore,
2: cioè la classifica
0: a voi.
2: Ufficiale. Lo rivediamo sempre, insomma, per non evitare, anzi per evitare equivoci.
0: Allora, sono curioso, quindi
2: sì, delle grandissime novità, insomma, come dicevi tu prima, appunto, visto che in Inghilterra suonano solamente artisti americani, qua invece in Italia solo artisti italiani,
0: esatto,
2: tranne uno.
0: Esatto.
2: Che indovina qual è? Vabbè,
0: è
2: lo scopriremo molto presto.
0: È sempre lui.
2: Allora, al primo posto, tutto è possibile, Geolier,
0: tutto è possibile tranne avere
2: una classifica umana.
0: Esatto, una classifica.
2: Al secondo posto abbiamo Shiva con Vangelo, pensa un po'.
0: Shiva con Vangelo, aprite gelo.
2: Al terzo posto il tuo preferito, Brescia con Mediterraneo.
0: Brescia, incredibilmente terzo posto, l'incredibile smacchiatore.
2: Infatti io sono molto dispiaciuto perché ha levato il posto che solo qualche giorno fa era il suo, dal terzo è sceso al quarto posto. 99 settimane, Olli, tutta vita, sempre.
0: Su una rota, sulla tangenziale.
2: Sì, insomma, una gioia ogni volta per me.
0: Tant'agosto non c'è nessuno, che ci frega, sì.
2: E vabbè, insomma, quarto posto, Olli, insomma,
0: quarto
2: sempre
0: posto,
2: una
0: Dio.
2: Buona... Al quinto posto, Santeria, Marrakesh e Guè.
0: Il guercio. Marrakesh mi ricorda una città.
2: Mi
0: ricorda qualcosa questo nome.
2: Passiamo al sesto posto, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono.
0: Anche loro, per fortuna, alla fine muoiono.
2: Al settimo posto, ancora Geolier, Dio lo sa, atto secondo.
0: O frate, ma è giustamente incarcerato.
2: All'ottavo posto l'unico artista non italiano, Bad Bunny, devi tirarmi a sfondo.
0: Bad Bunny che comunque è anche
2: 89 settimane che sì, sta qua. Sì.
0: Ma lui è quello più presente in tutte quante le classifiche
2: mondiali, è così.
0: Secondo me ce lo mettono apposta.
2: Allora passiamo rapidamente al nono posto con La Bella Vita di Arti 5.
0: Arti 5, Bella Vita.
2: E al decimo posto una grandissima novità, una nuova entrata in queste posizioni alte, Anna Million Dollar Baby.
0: Million Dollar Baby di
2: Mamma
0: Anna.
2: Mia che tristezza.
0: Sì, l'antimusica proprio, effettivamente.
2: Non proseguiamo con i successivi che sono tutti quanti italiani, dobbiamo arrivare fino al 17° posto per trovare gli Oasis.
0: Gli Oasis perché stanno tornando appunto a suonare.
2: Certo.
0: E non comprate biglietti, mi raccomando, non comprate biglietti. No, ma non dovete neanche andare a vedere. Tu diretto, presidente, volevo dire scusa che
1: io pensavo di farli suonare alla festa della radio.
2: Me sa di no, insomma, poi appunto
0: tu maschi, meglio di no.
2: Litigiosi, poco simpatici.
1: Oh. Dai, metti una cosa.
0: Che devo mettere?
2: Metto una cosa carina. Una cosa carina,
0: metti
2: dai.
0: Metti una cosetta.
2: Partita.
0: Senti. Finalmente un po' di musica a elevare, porco Giuda.

0: E allora, che 18:56, vabbè, insomma, ci abbiamo forse il tempo per l'ultima canzone, che appunto per i nostri fan giapponesi non possiamo lasciarli così, insomma.
1: Ci sono, ce ne sono tante, effettivamente.
0: Eh sì, sì, insomma, poi noi siamo molto ascoltati in Giappone.
2: Sì, in generale comunque noi, devo dire che ultimamente anche...
0: C'è il gruppo d'ascolto, le faremo sapere, Osaka.
2: Sì, e anche uno a Kiev.
0: Ah,
2: sì. Sì. Ci dicono che andiamo fortissimi a Kiev.
0: Vabbè, allora facciamo sentire subito quest'ultima canzoncina e poi passiamo ai saluti rapidamente. Che dice, presidente?
2: Sì, anche a Pordenone.
0: Ah, bene. Sì. E allora vai con il Giappone.
2: Andiamo col Giappone?
0: Sì.
2: E andiamo col Giappone.

0: Allora, salutando tutti i nostri fan dal Giappone.
1: Sì. Consigliamo ai nostri fan dal Giappone di andare questa sera a Itap, a Snia.
2: Sì.
1: Quattro giorni di cibo popolare dal mondo e musica. Nel menù anche birre artigianali, mercatino di editoria e dell'artigianato.
2: Stasera.
1: Cominciato ieri. Stasera anche. Sì, continua. Stasera suonano i Papagarri, che ricorderete sono quelli che tipo gli hanno rosicato, mi sa, al festival del primo maggio, perché hanno fatto la canzone pro-Palestina con l'inizio, con qualcosa che richiamava il classico motivetto invece ebreo, e quindi c'è stato sto polverone, tipo mi sa che l'hanno tagliati addirittura, non mi ricordo, e se poi lo cerchiamo, no, non ci interessa,
2: vabbè, comunque mi ricordavo una polemica ma non mi ricordavo
1: sicuramente com'era. Stasera qualcuna snia ve la racconta meglio di me sta storia, quindi andate
2: comunque. Patagarri, Don Pasta, Alex,
1: sì,
2: DJ set di Pince Perro
1: del Carcassa, e invece domani c'è Acico, che il direttore artistico, la ricorda Acico?
0: No.
1: Come sa, ricordi?
0: No.
1: Va bene. E Go to Gong, battimenti, e poi c'è Silvia Drix col DJ set, questo domani sera. Invece domenica c'è Bebba, che questa la ricordi, non abbiamo parlato nemmeno, e Ateneo, Kiki, DJ set, Maldonado. Va bene, questo è,
0: quindi tre belle serate a Snia.
1: Abbiamo parlato. Vabbè. Okay. Quindi questo è quello che succede questo fine settimana. Ricordiamo la manifestazione di domani.
2: Sì.
1: Ricordiamo anche quella della prossima settimana. No, tanto parliamo di quella di domani.
0: Anche oggi sarà una manifestazione a Porta Pia per contro il governo Erdogan e la assurda repressione violentissima contro le persone LGBTQA+, insomma, e va bene.
1: E va bene,
0: anzi non va bene affatto,
1: non va bene per niente. Domani invece corteo per Spin Time, parte da Repubblica se non mi ricordo male,
0: sì, da Repubblica
1: alle 4, vabbè, il genere
2: alle 15 c'è scritto qua.
0: Ah, vabbè, insomma,
2: stavo a Roma, lo sapete,
0: gli orari sono sempre un po' laschi.
1: E niente, noi ci sentiamo venerdì prossimo, ci abbiamo già l'ospite,
0: forse perché
1: voi,
0: appunto,
1: forse
0: c'è una defezione la settimana prossima, mo
2: io non ci sto,
1: manco stava a venire oggi, manco stava a venire,
0: no vabbè, ci trascura il presidente ormai,
2: io
0: insomma,
2: già ragionavo a ottobre.
0: Lo so, purtroppo chiaramente il potere dà questi
1: siete
0: anche
1: logora,
0: effetti collaterali.
1: Sì, logora e
0: sì, lo vediamo molto il logorato presidente.
1: Te fa pure perdere la memoria.
2: Non ho apprezzato più quei tre mesi di estate, di vacanza. Che...
1: Scusa, infatti, quando è che abbiamo...
2: Io qualità di presidente ho tre mesi di vacanza.
0: Ma... mi sembra anche giusto, insomma.
1: Ma...
0: Infatti lo vediamo abbronzatissimo, visto che è stato alle Maldive, a Bahamas, in giro per isole, esatto, tropicali varie.
1: Senti, ma ce l'hai aperto un conto fasullo?
2: Non lo possiamo dire per l'altro.
0: Certo, non si può dire mica queste cose, insomma.
1: No, c'hai ragione, scusami. E dai, allora facciamo che ci sentiamo settimana prossima.
0: Eh sì, facciamo.
1: Dopo di
0: purtroppo
1: noi,
0: per voi.
1: Dopo
0: di noi il silenzio.
1: Il silenzio.
0: Nulla,
1: chissà, no, se ci stanno, sa che non ci stanno.
2: Secondo me è fondamentale invece fra un'oretta e qua.
0: Sì, fondamentale sicuramente. Ecco, vedi, già squillano i telefoni.
1: Qualcuno ci sta a chiamare per dice qualcosa, sicuramente.
0: Esatto, ma sentiamo chi è che ci dice qualcosa. Che cosa vorranno al telefono di Radio Onda Rossa allo 06 49 17?
1: Ci stanno a provare a venire qualcosa a noi.
0: Sì.
1: Lascia perdere. C'è un problema tecnico.
0: C'è un problema tecnico, mi sembra. Che
2: no,
0: succede?
2: Allora, non era una telefonata come pensavate voi, che ci dicesse che.
1: Che è finito, sono le sette.
0: Pensiamo forse insulti.
2: Mandiamo la. Non sono insulti, però mandiamo la sigla che risponde al telefono.
0: Ok, allora sigla.
1: Oh, ricordatevi che questa è la sigla più bella del mondo.
0: Questa volta in versione remix Lucid Sleep.
1: Lucid Sleep. Staccavi come?
0: che non ho trovato.
2: Quindi a, a venerdì prossimo voi ci siete?
1: Sì, però non c'è,
0: ci siamo qua.
1: Basta trillare, sono finiti i telefoni, non possiamo rispondere, dobbiamo andare. Sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao
2: ciao.

Oh, come sempre, un saluto a chi non gode della libertà personale. Ci siamo scordati di dirlo prima. Speriamo che quelle mura brucino il prima possibile e che se vedremo tutti e tutte al di fuori il prima possibile. Ciao!

0: Allora, se sentite il silenzio, non vi spaventate, è che il presidente non trova il bottone. E quindi siamo ancora in diretta. Io colgo l'occasione per dire che comunque l'ascoltatrice che ha chiamato per dire che gli ha dato fastidio che abbiamo bestemmiato, si è sbagliata, che non abbiamo bestemmiato. Al massimo avremmo detto porco due, comunque è un numero. No, no, era solo per dire. Cioè, metto una canzone?
1: Basta, no, chiudo sbatto.
0: Dai, metto una canzone.

0: Riprendiamo per un attimo, per qualche minuto, i microfoni. Riapriamo i microfoni in diretta. Ci hanno chiamato da Marino, dove fra poco si svolge il concerto di Assalti Frontali. Ci hanno assicurato che non pioverà.
1: Ovviamente.
0: Abbiamo parlato con chi di dovere e non ci sarà pioggia.
1: Non ci sarà pioggia, ricordiamo anche
0: per
1: che
0: cui il concerto è confermato.
1: È confermato, ricordiamo che domani anche c'è il corteo per l'inceneritore di Santa Palomba, il coordinamento inceneritore di Albano e Roma, il comitato no inceneritore Santa Palomba hanno convocato la manifestazione ad Albano per contestare il progetto e denunciare la presenza di materiali emersi dagli scavi, chiedendo lo stop del cantiere. Pure questo ce lo siamo scordato prima di dirlo. Però questo
0: è stato colpevoli di Palestina questa sera, Assalti Frontali in concerto al centro sociale in piazza.
1: Mannaggia.
0: Comunque a Marino
1: di
0: Via Capodacqua 2
1: lo troverete.

0: Nel frattempo ci abbiamo avuto lo spunto per sentire certa musica.
1: E manifestazione?
0: Manifestazione domani.
1: Dove?
0: Ad Albano.
1: Albano.
0: Dalle ore 16, da Piazza Mazzini.

0: Vabbè, quindi andiamo a Snia stasera. No, andiamo ad Albano.
1: E io vado a Snia perché mi tocca.
0: No, Marino.
1: Tu preferisci Marino?
0: Non lo so, che abbiamo detto che c'erano, stanno i Patacarri.
1: Alla sera ci stanno i Patacarri e Don Pasta.
0: E a Marino invece.
1: Io vado per mangiare, non me lo
0: tu vai per mangiare, perché se mangia Snia. Io danno a
1: Ferro. Se mangerà pure a Marino,
0: Se mangia pure a Marino. Vabbè, fateci sapere da annate. E mo pure noi se ne andiamo. Abbiamo detto che le pindariche non ci stanno. E fondamentale.
1: Per il momento non si sono palesati.
0: Forse palesate. C'è fondamentale. Chi lo sa? Vabbè, lo scopriremo la settimana prossima.
1: Oh, fuoco, sì. Sì, no. Boh. Sì, io non ci sarò la settimana prossima,
0: Bravo.
1: Mi raccomando.
0: Meno male. Allora ci sentiamo sicuramente la settimana prossima. Ciao.
1: Ciao.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18 a

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a

0: Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
1: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
2: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

no agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti di nadare dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: italiani, gli intellettuali, i giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
1: Sì. Sono sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso quindi ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' di zitti.
2: E gli italiani di allora assomigliano anche a
1: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio dire, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. Gli italiani sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando, che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio lo saprei, ma lasciamo andare.
0: Non sento speranza nelle sue parole.
1: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarà al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e state buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.

spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.